0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi questa è l'ultima canzone, che ci avevano ragione, che cantar non è un mestiere, che cantar non fa campare, sì, ma noi ci fa sfogare. La vita

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno, buon dì amici, buon venerdì a tutti, buon venerdì a Giovanni, buon venerdì a Marco.
1: Ma ciao ragazzi, buon venerdì a voi.
2: Ma che è questo entusiasmo? Alle 7.09 tutto questo entusiasmo.
0: Ma qui dobbiamo
2: buon
0: dare
2: venerdì
0: la carica.
2: Perché viene andare a casa, poi
0: esatto.
2: Oggi è fino a lunedì, ok.
0: Esattamente, oggi visto che è venerdì, è l'ultima giornata della settimana, perlomeno per noi, lavorativa. Dopo...
2: Io devo ancora cominciare, c'ho ancora il fine settimana qui, al weekend, mattina tutti tagliare la weekend, non mi abbandonate.
0: No, aspetta, ma no. Me lo dici come lo dici sempre tu, Marco?
2: Mattina tutta italiana, weekend!
0: Ma che ricordi, che ricordi, che ricordi, che bello, che
2: ma
0: bello.
2: D'altronde anche voi fate tutta italiana,
0: ogni tanto tutta. Glielo faccio la cutino a Giovanni.
1: E lui che fa? Ogni tanto parte la cutina, vero? Ma io rimango così inerme, nel senso sì. La guardo. Diciamo che solitamente andiamo in musica, mettiamo una canzone.
2: Musica, ma come? Ma stavo finendo tutta
0: mi bippa così, sì, no, è vero.
2: Ti costa? No, questa è ti bippa.
1: La bippa, sì. La bippa.
2: Sto cercando di capire tutti i termini a Giovanni, per me è stata una vita
1: una faticata,
2: capito? Tutti i termini dei boom, dei Z.
0: Marco,
2: qui.
0: Gustare vuol dire quando ti stai sentendo con una persona, quando stai frequentando, ok? Da un giorno all'altro non ti risponde più, sparisce come se fosse un fantasma.
2: Ah, okay? Te ne sei accorta? Manda i messaggi, io rispondo dopo 6 mesi perché,
0: ma non sì, perché sì, no, mi costa una cifra di volte.
1: Tra l'altro,
0: ma
1: con la solita scusa ho cambiato telefono.
2: La mia non è una scusa è che non lo leggo proprio e quindi è diverso,
0: no? Anche quando facevamo conduzione insieme praticamente io gli mandavo tutte le notizie negarine che potevamo dire in diretta,
2: io le leggevo il giorno dopo la diretta.
1: Beh, mi ricordi un po' tu con la mia scaletta,
0: Sì, un
1: quindi,
0: pochino.
1: Vedi, tu stai facendo a me quello che Marco fa da sempre a te.
2: Sono stato un bravo insegnante, sono stato. L'ho imparata bene.
0: Io sto insegnando tutto quello che mi hai insegnato tu a Giovanni. Capito?
2: Quindi poi tra un po' pure lui gosterà a te. Cioè, qui sia tutto un gostare.
1: Marco, ho un'eredità meravigliosa.
2: Ma che meraviglia.
1: Sono multitasking, ora mi troverò bene.
0: Tu rimani un altro po' con noi o devi andare
2: io
0: a fare?
2: Io ho i bambini di là che mi aspettano, c'ho una diretta che mi aspetta dall'altra parte a Radio Kids. Ma è bella questa cosa, chiedetelo agli ascoltatori, loro
0: che gostano.
2: Se voi gostate, sapete che vuol dire, voi gostate i parenti, vabbè, amici, cose, fatemi
0: adesso,
2: sapere, poi più tardi
0: vediamo.
2: Torno.
0: Okay.
1: È una cosa che si usa moltissimo.
2: E Giovanni ne sa qualcosa.

0: Cesare Cremonini, figlio di un re, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:22. Cominciamo ufficialmente questa puntata di venerdì 2 ottobre con le prime notizie. Diamo primi spoiler, anche perché tra un po' dovremo fare un collegamento telefonico per raccontare un evento che si sta svolgendo, diciamo, nella nostra bella isola, verso il mar Mediterraneo, così si è capito che è l'altra isola, capito?
1: Esatto, dai, però ormai direi che comunque sono 2 o 3 giorni che insomma stiamo picchiando un po' verso quella direzione lì, e comunque poi ieri abbiamo fatto anche diverse telefonate indirizzate proprio appunto in Sicilia, quindi comunque poi dopo ne parliamo sicuramente.
0: Tu hai spoilerato tutto così, ma ne abbiamo parlato ormai, verso il mar Mediterraneo.
1: È oggi il secondo giorno di un evento che praticamente ne stiamo parlando da 3-4 giorni ininterrottamente.
0: Anche sui social,
1: esatto. Tra l'altro vogliamo ricordarlo, dove ci possono ascoltare i nostri amici ascoltatori?
0: Certo, su DAB, quindi comodamente nella vostra auto, oppure tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita. E non solo, trovate lì la vostra radio preferita, ossia noi, ossia Rai Radio. Tutta Italiana, ma anche i nostri podcast original, della nostra direzione di radio specializzate e podcast.
1: Yes, e poi avete la possibilità di ascoltarci tramite Smart TV collegabile a internet. Collegata a internet sul canale 710, quindi mi raccomando, non fatevi scappare l'appuntamento di Radio Tutta Italiana, Tutta Italiana, la mattina Tutta Italiana.
0: Sì.
1: Quante volte l'ho ripetuto? Ormai sono andato in bagno.
0: Un pochino, dalle 7 fino alle ore 10. Ecco, diamo il buongiorno anche al nostro regista,
1: esatto.
0: Carmine, che è appena arrivato qui nei nostri studi.
1: È venuto a trovarci, buondì. Grazie per essere venuto.
0: Dal suo mood, mi sa che oggi non è proprio un buongiorno.
1: No, in realtà non è vero, perché è depistante. Nel senso che comunque oggi sì, lui in realtà poi è così. Cioè, entra con uno sguardo un po' tagliato, in realtà poi è contento, è sereno, ci abbraccia. Quindi, insomma, non
0: easy.
1: Lo so. Sì,
0: okay,
1: esatto. Non
0: okay,
1: mi sono mai fatto corrompere da questo sguardo. Perché anch'io all'inizio lo pensavo, poi alla fine non è mai stato così.
0: Bene, vabbè, meglio così. Siamo tutti con il sorriso, anche perché
1: esatto.
0: Oggi che giornata internazionale, è una duplice giornata internazionale.
1: Oggi è una
0: cose.
1: Esatto, oggi è una matriosca di sorprese e soprattutto di belle notizie da tutto il mondo. Chiara, vuoi cominciare tu? Facciamo un po' un ping pong, vogliamo dire?
0: Sì, oggi è la giornata internazionale dei nonni, quindi augurissimi a tutti i vostri nonni, oggi proprio dovete festeggiarli, dategli un abbraccio, un bacio enorme, magari portateli anche a pranzo o a cena fuori, perché no?
1: Esatto, quindi se avete la fortuna di avere ancora i nonni, che sono importantissimi, abbracciateli, vogliateli bene e soprattutto stateli dietro e fatevi sentire, perché guarda, un come stai, una chiamata può veramente cambiare l'umore e la giornata di una persona.
0: È vero.
1: E infatti poi mi ricollego, perché il filone di oggi è anche legato alla giornata del sorriso, perché oggi è la giornata internazionale del sorriso, quindi insomma anche questa è una bellissima notizia positiva.
0: Dobbiamo
1: direi.
0: Sorridere di più, dobbiamo
1: esatto.
0: Essere più positivi nel
1: anche
0: generale.
1: Perché non dimentichiamoci che sorridere fa bene, ma sorridere e ridere insieme allunga anche la vita, questo è scientificamente provato, quindi,
0: allora
1: insomma,
0: a posto.
1: Vedi, anche Carmine, il nostro regista, sta anche sorridendo, quindi
0: è d'accordo, per una volta è d'accordo con te, Gian.
1: Basta parlarne che diventa contagioso, questo è un po' come lo sbadiglio, no?

0: Ma che bella questa canzone di Gaia con Cuore Amaro qui su Rai Radio Tutta Italiana. Chiara, lo sai che in realtà le sorprese di oggi, del 2 ottobre, non sono finite qui.
1: Ancora non sono finite?
0: E non sono finite, no, perché insomma oggi si celebra anche una giornata molto importante che è la giornata della non violenza. Nel giorno in cui nacque Gandhi, tra l'altro, la forza di difendere le proprie idee senza ferire. È molto bello, no?
1: Questo è importante.
0: Quindi di non imporre la propria volontà sugli altri, essere sempre gentili. Quindi non si parla solo di violenza fisica, si parla anche proprio della violenza psicologica, insomma di tutti i tipi di violenza. Quindi racchiude proprio questa parola a 360 gradi. Bellissimo messaggio e non finisce ancora qui. Vuoi leggere tu altre cosine?
1: No, vai a leggere giù.
0: Tra l'altro oggi è anche una giornata dedicata a Fabrizio De André, perché il 2 ottobre del 1973 usciva Storia di un impiegato di Fabrizio De André, un disco da attraversare come un romanzo fino a Verranno a chiederti del nostro amore, canzone molto molto importante. E poi a ruota ci sono anche i Pooh con un altro gettone, la stessa canzone, un bar, un jukebox, un gettone che cade. Nella classifica del 2 ottobre del 1971 sono i primi i Pooh con Tanta voglia di te. Immaginate il disco che finisce e una mano pronta a farlo ripartire. Certe canzoni le ascolti una volta in più per qualcuno. Molto bello. Insomma, notizia anche questa molto molto bella. Un sacco di cose comunque il 2 ottobre e peraltro anche gli 883 con Gli amici al solito posto. Una cassetta nell'autoradio. Gli amici che aspettano, siamo nel 1992 e arriva Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Insomma, anche questa canzone te la ricordi?
1: E come no?
0: Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Molto carina.
0: Ok, molto carina. Te la sei persa, palesemente non ti piace questa canzone?
1: No, invece è carina. Beh, questi classici li ho sempre ascoltati in macchina con i miei genitori, quindi li conosco.
0: Li conosci molto bene?
1: Sì.
0: Senti, ma come sei carina oggi? Sei vestita proprio bene?
1: Ah, ti piaccio?
0: Sì, devo dire di sì. Beh, comunque devo dire, qual è il tuo colore preferito? Questa è una domanda retorica, perché ormai avendoti analizzata da 3 settimane a questa parte, penso di averlo capito.
1: Non l'hai capito.
0: No. Secondo me è tra il marroncino e il burgundy.
1: No.
0: E allora dimmi.
1: È rosa.
0: Wow, allora devo sfoggiarti le scarpe.
1: Il rosa con i glitter. Wow. La combo è fantastica.
0: Però io vedo che tu hai le scarpe bianche con i glitter, le tue preferite, che mi metto queste qua sono. Che solitamente
1: sfoggi.
0: Quelle
1: che metto sempre. Infatti oggi vedi, non siamo vestiti di nero.
0: È vero? No, io sì, come no?
1: Vabbè, solo la giacca poi, però il resto non è nero. No, io invece oggi proprio no, ho cambiato colori. Vabbè, perché oggi è un venerdì diverso, un
0: esatto.
1: Sapore diverso.
0: È un venerdì un po' diverso, con un sapore un po' diverso, esatto. Ma perché tu questo weekend cosa fai?
1: Ma allora, io niente di particolare, anzi, devo fare un po' di cose un po' noiosette, tipo studiare, fare queste cose così. E poi faccio degli allenamenti, penso di allenarmi. Dai, un po' in palestra.
0: Bello, dai. Che bello entusiasmo. Tutta la lista della spesa. Comunque chiediamo ai nostri amici da dove ci stanno ascoltando e soprattutto com'è partita la mattinata al 334 60 45 640.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Libra con Stavo pensando a te qui su Rai Radio Tutta Italiana, e lui ovviamente un mostro gigantesco del rap italiano. E tra l'altro è successa una cosa incredibile ultimamente, ovvero che un rapper, un noto rapper americano, nonché Jay-Z, ha cantato proprio sulla base di una delle sue canzoni come dire più famose di sempre, che è proprio Applausi per Fibra. Così fa capire comunque no quanto sia avanti, anche perché è una canzone, un album uscito in Mister Simpatia tantissimi anni fa, si parla del 2005, quindi insomma comunque niente male. Grande, grandissimo Fabri Fibra, ed è sempre un piacere metterlo in radio.
1: È vero.
0: Ti piace, lo ascolti?
1: Sì, abbastanza.
0: Bene. Comunque, dato che ci stiamo proiettando verso il weekend, Chiaretta, io pensavo comunque di, insomma, leggere una notizia ai nostri amici, un po' nostalgica, anche se vogliamo, però sempre legata al mondo delle vacanze, insomma, no? Ai momenti, alle fotografie mentali, a tutto ciò che hai custodito nel tuo cuore, o comunque hai messo, come dire, sotto zero, no? Quindi hai congelato nei tuoi ricordi candidi che porti dentro il cuore, qualche vacanza, qualche momento, comunque qualcosa che ti fa evadere, magari nei momenti anche un po' difficili.
1: Mi sono persa, dov'era il filo? No. Scusa, sono sempre le 7:43.
0: No, ma hai ragione. No, ti faccio un piccolo sum up. No, in poche parole stavo dicendo che questo articolo parla un po' dei momenti, dei bei momenti che comunque ognuno di noi ha vissuto in vacanza, no? Sai, quei momenti che fai un po' tuoi, no? Quei momenti che poi diventano dei ricordi meravigliosi che poi non scordi mai più. Infatti diventano delle fotografie mentali.
1: Ah, ok.
0: Che ti porti nel cuore. Insomma, con l'estate alle spalle, le valigie sono tornate negli armadi, ormai direi già da un pezzo. Ma certi pezzi d'estate sono ancora in giro per casa. Basta aprire un cassetto e trovare un braccialetto di stoffa o sentire per strada l'odore della crema solare e si torna altrove in un secondo. Magari non ricordate il nome del posto, ricordate benissimo però il rumore delle ciabatte sulle scale del campeggio, il sedile rovente della macchina dopo una giornata al mare, vostro padre che insisteva di conoscere la strada e poi fermava l'auto a chiedere indicazioni, o quel pomeriggio in cui è piovuto sempre e avete inventato un gioco attorno a un tavolo. A volte il ricordo più forte non è la vacanza più bella, né la più lontana, è una scena piccolissima, qualcuno che vi passa un asciugamano, una risata da una stanza accanto, la luce che entra nella tenda al mattino. Sono passati anni, ma se chiudete gli occhi sapete anche dove eravate. Che dici tu, hai qualche ricordo che ti porti con te magari di quest'estate o di un'estate comunque anche lontana, passata da anni ormai?
1: Oddio, di vacanze sì, penso che ce n'ho tanti, ce n'ho veramente tanti, anche perché tutte le vacanze sono state molto belle. Forse ti dico quella preferita, nel 2019 abbiamo fatto, siamo in crociera, abbiamo fatto un pool party la notte.
0: Un pool party addirittura?
1: Vabbè ragazzi, qui mica...
0: In crociera?
1: In crociera.
0: Ammazza, Chiara, una matriosca di cose pazzesche.
1: Infatti.
0: Ma con chi eri? Con degli amici, con la tua famiglia, con tuo fratello? Con chi eri?
1: Siamo partiti con mia famiglia. Beh, comunque nel 2019 avevo 14 anni. No,
0: giustamente, ricordiamolo, ma non troppo.
1: Quindi sì, però lì poi si conoscono un sacco di persone diverse.
0: Sì.
1: Erano anche magari ragazzi non italiani per forza, anche spagnoli. Erano alcuni anche tedeschi, francesi.
0: Vabbè, sono molto internazionali le crociere, no?
1: Sì, beh, perché comunque fai tappa anche in altri stati.
0: Infatti.
1: Puoi salire anche a Barcellona volendo, no?
0: Certo.
1: E quindi no, ma è stata una bella vacanza, mi piaceva molto. Quindi se ti dovessi dire il ricordo è quello lì del 2019. Sì.
0: Questo sta in pole position proprio per i ricordi. Beh, allora adesso direi che non ci rimane altro che chiedere anche ai nostri amici all'ascolto. Insomma, se poteste riavere un'ora sola di una vacanza di quando eravate piccoli, quale vi fareste restituire? 334 60 45 640.

0: Gali, Barcellona, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono quasi le 8, perché sono le 7:52. Tra l'altro, tra poco possiamo spoilerarvi, come abbiamo detto anche prima, che avremo in collegamento telefonico proprio tutto il giro motociclistico della Sicilia. E dall'ufficio stampa da Davide Tirabassi mi hanno detto anche che avremo una bella sorpresa proprio qui ai nostri microfoni. Quindi io sono molto impaziente poi di scoprire che cosa avranno architettato, cosa avranno organizzato per noi. Nel frattempo, vi faccio ascoltare un super vocale dalla nostra ascoltatrice affezionatissima.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni,
0: buongiorno
1: a tutti. Oggi è la festa dei nonni e io sono una orgogliosissima nonna di un bimbo meraviglia che si chiama Noah.
0: È vero, è vero.
1: Non vedo l'ora di abbracciarlo. Buona giornata a tutti e buon fine settimana.
0: Ciao Teresa, grazie infinite per il tuo vocale, grazie per ascoltarci, per seguirci sempre. E poi ricordiamo, facciamo ancora tantissimi auguri a tutti i nonni, perché sono veramente delle persone speciali. Cioè, senza nonni non penso che potremmo continuare a vivere, letteralmente. Sono essenziali, quindi insomma anche Noah. Io purtroppo non ce l'ho più, non so se tu ce l'hai ancora in vita, però insomma quando io ero piccolina...
2: Io ne ho una che però vale 4. Canta, balla, nel senso che comunque una nonna super giovane. Comunque ha avuto mia mamma quando aveva 20 anni. Quindi insomma non dico che sia una coetanea di mia madre, perché quello no, però comunque è una nonna con i capelli tra l'altro rossi come i tuoi.
0: Vedi, ma è rosso colpisce.
2: Ipertinti, un rosso più papavero. Però comunque insomma anche lei super, super stilosa. Cantautrice napoletana.
0: Ecco qua, il quadro è completo proprio.
2: Esatto, ora, vedi, unisci i puntini e tutto torna. Comunque amici, siete già in tantissimi a scriverci, rispondendo appunto alla call to action dell'articolo che abbiamo letto precedentemente, ovvero della vacanza che vi è rimasta nel cuore. Quindi parte Alessia da Roma dicendoci: l'ora prima di cena al mare, quando mia madre ci chiamava dalla spiaggia, non avevamo un orologio, avevamo la sua voce. Ed ecco, meraviglioso anche questo ricordo, che sinceramente a cui mi aggrappo anch'io, mi aggancio anch'io, perché non c'erano telefoni appunto all'epoca, anche, o meglio, anche se c'erano, comunque non erano con noi, e la voce che ci ricordava che era troppo tardi o che magari era orario di cena era o il nonno o appunto la mamma o comunque i genitori, ecco.
0: Un altro messaggio ci arriva da Marco, lui ci scrive da Fiumicino e ci dice: la mattina in cui mio fratello aprì la zip della tenda alle 6 per vedere l'alba, eravamo furiosi, poi siamo usciti tutti a guardarla. Beh, ti credo, almeno una volta dove ti puoi svegliare più tardi.
2: Ma lo capisco, no. Infatti Marco, giustamente, magari avevamo fatto anche serata giustamente, poi come dire, siete tutto tardi, ma ne vale sempre comunque la pena vedere l'alba, soprattutto poi se è un'alba estiva. Francesca da Roma: quel pomeriggio di pioggia in montagna in cui inventammo un gioco di carte con le regole che capivamo soltanto noi. Carino anche questo.
0: Sì, molto. Chiudiamo con Paolo, che invece ci scrive da Viterbo: l'ora del viaggio ancora prima di partire, mio nonno fischiava mentre caricava la macchina, per me la vacanza cominciava lì. È vero,
2: bello, bellissimo. Comunque noi vi ringraziamo sempre per scriverci e soprattutto per essere
0: ricordiamo così
2: affezionati.
0: Il nostro numero di telefono, vuoi dirlo tu?
2: Yes, assolutamente. Allora il nostro numero è 334 60 45 640.
0: Perfetto. Vi ricordiamo anche che potete ascoltarci e scriverci attraverso i nostri social, siamo attivissimi anche lì, quindi vi leggiamo in tempo reale.
2: Esattamente, vi rispondiamo soprattutto in tempo reale, se possiamo e se ci siamo, ovviamente.
3: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

0: Grant,
1: sì.
0: Di Pagliarulo Merli Clemente. New York, New York. Dirige l'orchestra il maestro Roberto Rossi.
1: Canta Rocco Hunt.

0: Grazie.
1: Rocco Hunt con New Year's Buon qui su Rai Radio Tutta Italiana, e questa è una super hit, tra l'altro, che ha vinto Sanremo diversi anni fa, che però tra l'altro io quando l'ho messa non pensavo fosse live, e alla fine comunque Rocco ci ha fatto anche questa sorpresa.
2: Vabbè, dai, una cosa in più. Ci ha scritto un nostro ascoltatore, il nostro affezionatissimo ascoltatore, Roberto, ci ha scritto: ciao, sono Roberto da Perugia, la ciao. Voce di Chiara che mi accompagna la mattina per andare al lavoro è super. Un saluto anche a Giovanni.
1: Vabbè, dai, carino, si è ricordato anche di me a sto giro. Sono diventato anche un asterisco per Roberto. Carino, carino. Poi molto carino, lui e Teresa comunque ci scrivono tutti i giorni, insomma ci fanno sentire il loro amore, la loro presenza quotidianamente, e questa cosa qua non è mai scontata,
2: no,
1: assolutamente.
2: 334 60 45 640 se volete continuare a scriverci, a mandarci anche messaggi vocali, sticker, qualsiasi cosa voi vogliate, noi qui la leggiamo sempre,
1: esatto,
2: in diretta.
1: Vi leggiamo e soprattutto vi pensiamo, anche perché noi insomma siamo qui e non c'è cosa più bella che interagire con voi e insomma sentire un po' come sta procedendo la vostra mattinata, e soprattutto cosa farete questo weekend, giusto Chiaretta?
2: Eh beh sì, i programmi.
1: I programmi, più che altro, dai, ormai è venerdì, insomma si respira anche una bella aria, alla fine della settimana è un ottobre un po' caldo sicuramente, però ecco, molti di voi immagino che, non so, staranno in città, andranno al mare, andranno in montagna, insomma comunque veramente teneteci aggiornati, perché insomma siamo molto molto curiosi di sapere.
2: Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: No, assolutamente. Beh, allora diciamo che abbiamo anche diverse notizie o comunque curiosità da raccontare. Se vuoi possiamo mettere una canzone e poi dopo possiamo, come dire, entrare un po' nel live della notizia. E
2: sì, se vogliamo dare soltanto uno spoilerino, non lo so, vogliamo andare subito in musica?
1: Dai, mettiamo una canzone e poi dopo entriamo più nel vivo.
2: Da Dio, Brescia.

0: Prima di andare via di Neffa qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche questa è una bellissima canzone del grande Neffa che insomma ha scritto dei pezzi meravigliosi che insomma tuttora noi cantiamo e soprattutto ascoltiamo qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sì.
0: Che dici, Chiara?
1: Sì, concordo, che c'è da dire, sì.
0: No, beh, giustamente
1: concordo,
0: comunque
1: concordo.
0: È un'altra generazione, un altro artista. Comunque passiamo
1: cominciamo a leggere le notizie.
0: Un litigio può aspettare il mattino, se resta tempo. Vuoi leggerla tu?
1: No, leggilo.
0: Sono le 2 di notte, la luce del corridoio è ancora accesa. Uno dei due è seduto sul bordo del letto e l'altro dice: no, adesso chiariamo. Dopo un'ora si rischia di litigare persino su chi abbia detto calmati col tono peggiore. Fermarsi ha senso se poi si torna davvero a parlarne. Ora sono troppo stanco per farlo bene. Domani riprendiamo. Ecco, tu come ti è mai capitata una situazione del genere in cui magari hai voluto posticipare una discussione all'indomani perché magari eri stanco, avevi comunque altre priorità o altre... eri banalmente stanca e volevi andare a letto?
1: Allora, secondo me ci sono due vie, cioè ci sono due scuole di pensiero. La prima è che se magari sei parecchio agitato, nervoso, arrabbiato, è giusto parlarne tra un po' o addirittura il giorno dopo, perché la notte porta consiglio, quindi ci puoi pensare, rifletti, capisci se magari anche tu hai sbagliato qualcosa. Cioè non è sempre sbagliatissimo rifletterci un po' su, sbollire la rabbia e poi dopo tornare a parlare, perché magari ne torni sull'argomento anche in maniera più serena rispetto magari alla prima agitazione, alle prime emozioni che ti vengono di pancia. Però poi ci sono anche persone che non riescono a stare agitate o con questo clima non proprio disteso con l'altra persona, quindi vogliono subito chiarire. Entrambe le parti sono secondo me corrette. Io forse sono anche più per rifletterci un po', poi chiariamo se non è proprio gravissima la cosa.
0: Beh, questo è un punto interessante, dico la verità, perché io per esempio devo risolvere prima, cioè poi ovviamente dipende per cosa si è andati a litigare o comunque qual è la dinamica, no? Dipende sempre un po' dalla gravità, però ecco, io non ce la faccio ad andare a dormire arrabbiato, perché secondo me dormo male e comunque me la vivo male, quindi se si riesce comunque 5 minuti ecco li dedicherei, non dico a risolvere ma almeno comunque a esternarlo, parlarne, poi in caso risolvere del tutto comunque l'indomani.
1: Sì, perché se comunque siete continuati ad essere arrabbiati e continuate a urlarvi contro e non vi ascoltate, che risolvi?
0: Ah no, vabbè, certo, tu comunque stai analizzando una situazione molto carica, nel senso carica
1: litigio,
0: comunque
1: litigio,
0: di un litigio
1: se
0: forte.
1: Non è, cioè se si parla di litigi, litigi sono litigi forti. Quando magari c'hai un battibecco è un'altra cosa, quando c'hai una discussione è un'altra cosa, è più chill, no?
0: C'è un litigio proprio
1: litigio
0: acceso con urla
1: proprio...
0: con...
1: No, un litigio è proprio una cosa più grave rispetto a una discussione. Discussione sì. Puoi chiarirti subito: guarda, no, ho capito male, o c'è stato un misunderstanding, c'è stato un... oddio, in italiano come si dice un misunderstanding? C'è stata un'incomprensione di base.
0: Esatto.
1: Però poi un litigio è proprio una discussione forte, quindi sono due cose diverse.
0: È
1: se
0: vero,
1: se tu mi hai parlato di litigio, allora...
0: No, qui si parla di litigio assolutamente, anzi anche a caratteri cubitali, quindi insomma, ma sentiamo cosa ne pensano i nostri amici da casa. Qual è la frase che usa il vostro partner per dire ne parliamo domani senza farvi arrabbiare ancora di più? 334 60 45 640.

0: Che pechegno qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:20 e tra pochissimo saremo in collegamento telefonico con i nostri amici carissimi del Giro Motociclistico della Sicilia. E tra l'altro, se volete un po' conoscere, capire, scoprire questo mitico evento, potete farlo attraverso i nostri social, perché siamo media partner di questo fantastico evento, quindi è proprio sul nostro Instagram, sul nostro profilo potete trovare tantissimi contenuti. E poi in generale io vi invito sempre a seguirci anche sui nostri social, perché potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio. E ragazzi, vi garantisco che i backstage meritano tanto.
1: Direi proprio di sì, meritano, appunto come diceva Chiara adesso, noi siamo veramente tascabili e soprattutto gratuiti, quindi mi raccomando, non fatevi scappare questa occasione per non perdervi in questo caso il Giro Motociclistico di Sicilia, ormai cominciato il 1° di ottobre, ovvero ieri, quindi non vediamo l'ora di sapere come è andata. Intanto comunque leggiamo i messaggi appunto che ci avete mandato riguardanti la call to action precedente, ovvero il del vostro partner, e se insomma voi siete per il risolvere prima di andare a dormire, se invece il risolvere tutto il posto, insomma, posto dormito,
0: esatto, sì.
1: la mattina, esatto. Irene da Roma, lui dice segno tutto, domattina ci torno, se poi lo fa davvero io riesco a dormire.
0: Vedi? Vabbè,
1: comprensibile, vedi?
0: Sono scuole di pensiero.
1: E qui si divise, c'è una scissione.
0: Secondo me quest'altro messaggio è il suo fidanzato che ci scrive.
1: Anche secondo
0: che
1: me
0: è Davide,
1: esatto.
0: Da Roma. Una volta abbiamo insistito fino alle 3. Alla fine discutevamo del tono con cui avevamo detto calmati. Ah. Infatti, vedi, cioè io questa cosa intendevo. Cioè, se poi

0: comunque arrabbiato, non riesci a calmarti e qualsiasi cosa che faccia il partner ti dà fastidio, secondo me è il momento giusto per finire lì, per calmarti da solo e poi dopo con calma ci ritorni su, se no non si arriva neanche al dunque.
1: A sfuggire da un brutto loop. Poi c'è Chiara da Guidonia: la tregua mi va bene solo se il mattino dopo nessuno finge che fosse un brutto sogno.
0: È giusto, non si deve far finta di niente.
1: Esatto.
0: Ci sono anche delle dinamiche in cui magari il far finta che non sia mai successo potrebbe essere più positivo che negativo.
1: Esattamente.
0: E questa cosa
1: dipende molto dalla dinamica,
0: l'ho sperimentata io in prima persona. Però no, è vero, se fai finta di niente ogni volta che succede qualcosa, un litigio, cioè, non è positivo, la cosa è un po' tossica magari,
1: vero,
0: anche a tratti, non lo so, dipende, ci sono un sacco di variabili, oddio.
1: Esatto, brava, è un discorso talmente tanto ampio e complesso che in realtà dici una cosa, magari ne sbagli 10 mentre
0: sì,
1: confermi quella.
0: Sì, noi infatti ci limitiamo solo alle
1: esatto, limitiamoci a leggere i messaggi. Marco di Roma: dico ti voglio bene, ma adesso ti risponderei male. Almeno non mi pento di aver aperto bocca.
0: Capito? E sì, fai questo che dicevo. Cioè, il meglio è calmarsi da soli, ti prendi una bella camomilla, poi o ci dormi sopra, così proprio ci dormi tutta la notte.
1: Fai una bella dormita.
0: E quindi poi ritorni più scarico, ritorni più calmo e hai anche una predisposizione diversa all'ascolto.
1: Si spera,
0: Cioè, no, si spera. Oh, però se non ti sei calmato dopo la notte...
1: Dita incrociate, che comunque ti calza bene, voglio dire, no?
0: Prendi dentro 3 camomille se non ti sei svegliato calmo. E poi dopo ci ritorni con calma. Però sempre, capito, sempre chill.
1: Sempre chill, molto
0: sempre
1: tranquilli.
0: Chill, come non è mai chill blanco.
1: Esattamente, anche perché non stiamo parlando delle rose in questo caso.

0: L'Isola delle Rose, che hit di Blanco qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:26 e visto che ve l'avevamo promesso, siamo qui in collegamento con l'ufficio stampa Davide Tirabassi, che in questo momento è a Palermo, comunque in Sicilia. Davide, buongiorno.
1: Sicilia, buongiorno.
2: Ciao Davide.
1: Sicilia. Buongiorno, buongiorno Giovanni, buongiorno Chiara.
0: Buongiorno.
1: Siamo in provincia di Palermo.
0: Ecco.
1: Diciamo, non hai sbagliato di tanto, però siamo a Pollina in realtà. Quindi siamo un pochino più spostati, però la zona è quella, zona bellissima, estate praticamente. Non voglio fare invidia a nessuno, ma qua siamo ancora in un mood totalmente estivo.
2: Che bello.
0: Infatti l'invidia è tanta,
1: sì.
0: È tanta. Senti, il programma per oggi cosa avete in serbo?
1: Allora, oggi stiamo andando al Museo del Sale a Petralia. Io sono qua con Giovanna Meli, che è l'organizzatrice di direzione tecnica, quindi mi dai gli input. Petralia Soprana si chiama il paese, dove c'è questo museo incredibile del sale. C'è un bel pezzo di strada da fare che costeggia il mare, quindi hanno la parte itinerante turistica e poi la parte culturale e di approfondimento sulla Sicilia, sulle tradizioni siciliane.
0: Che bello, però qualche notizia passatela anche a noi, perché comunque essere informati di più su tutto il mondo della Sicilia è sempre una cosa buona.
1: Assolutamente, magari qualche spunto per degli interventi in trasmissione nel futuro. Assolutamente sì, sarà un piacere farlo.
0: Avete già assaggiato qualcosa di tipico in Sicilia?
1: No, è 3 giorni che mangiamo come se non ci fosse un domani praticamente, quindi assolutamente sì. Adesso tra un po' finiamo il giro e ricominciamo da capo, quindi panelle, arancine o arancine seconde, eccetera eccetera. Ma stiamo finendo ancora qualche cosa più particolare, però
0: bello, sì. Bello, bello, bello, bello, perfetto, perfetto.
2: Poi Davide, la prossima tappa è Cefalù, se non vado errando.
1: Allora, Cefalù ci siamo passati ieri,
2: okay.
1: E poi domenica rifaremo un passaggio rapido, perché considera tra Palermo e dove siamo noi, è di strada. Però la visita l'abbiamo fatta ieri, il giro l'abbiamo fatto ieri, okay. Con tanto di foto ricordo, sì.
0: Oggi le abbiamo viste le foto che ci hai mandato,
1: bene.
0: Però oggi ne vogliamo di più, alla fine ieri ce ne hai mandate due.
1: Sì. Ieri la partenza è un po' caotica, oggi ve le faremo anche mandare dai nostri fantastici partecipanti.
0: Grazie, ma scusa, la sorpresa che avevi in serbo per noi oggi è ancora in fase di organizzazione o possiamo già spoilerarla,
1: allora,
0: a tutti i nostri ascoltatori?
1: Possiamo spoilerarla, qua purtroppo abbiamo delle, diciamo, esigenze logistiche, infatti volevo farla adesso, ma con la partenza e tutto è stato un po' un marasmo. Noi siamo, adesso in questo momento stiamo seguendo le moto, noi abbiamo un'auto staffetta. E
0: sì,
1: stiamo seguendo. Però
0: Davide, la tua macchina e la tua guida io l'ho provata sulla mia pelle, quindi so cosa significa stare in macchina con te.
1: In questo caso però non sto guidando io, perché non si guida al telefono.
0: Giusto,
2: esatto.
0: ricordiamolo. Va bene, quindi la sorpresa è rimandata dopo, facciamo un altro collegamento
1: verso
0: le 8:40, 8:45, va bene per voi?
1: Perfetto.
0: Ok, allora ci sentiamo tra poco. Intanto buon inizio giro.
1: Grazie mille.
2: Ciao, buon inizio.
0: Ciao Davide,
2: ciao,
0: a dopo.
2: Ciao Davide,
0: ciao.
2: Divertitevi.
1: Ciao.
0: Noi continuiamo con la buona musica, infatti adesso sta per partire Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Click Boom di
1: Rosvillain
0: qui su Rai Radio Tutta Italiana. Tra l'altro questo è il brano con cui Rose ha debuttato in gara a Sanremo nel 2024.
1: Oh mamma, già 2024 era.
0: Eh sì, è volato.
1: Il tempo vola.
0: Il tempo vola, c'è un po' di nostalgia in studio.
1: No, è terrificante questa cosa, è spaventosa più che altro.
0: Beh, ce ne accorgiamo anche qua in radio, no Chiara? Ci divertiamo così tanto, il tempo insieme è talmente bello che comunque, insomma, vola veramente. Sembra un time lapse per dirti, insomma, per renderti un po' l'idea di quanto velocemente passa.
1: Guarda, per oggi va bene.
0: per oggi il bottone lo premo molto volentieri.
1: Va molto bene. Tra l'altro, visto che sono quasi le 8:40, sì. Anzi no, non è quasi, sono le 8:40.
0: Non è un'illusione.
1: Tra pochissimo arriverà qui in studio il nostro ospite della giornata di questo venerdì 2 ottobre e tra l'altro parleremo di Roma, perché insomma lui è un content creator che sui social parla di Roma, ma non soltanto di Roma come città, ma in tantissime altre sfumature molto divertenti, una chiave molto molto comica,
0: sì.
1: E quindi non vedo l'ora un po', insomma, di poterlo intervistare e poterci fare quattro chiacchiere, così facciamo anche a te Giovanni un corso accelerato sulla romanità.
0: Esattamente, e che possiamo... mi serve veramente assai, anche
1: possiamo
0: perché
1: inglobarti
0: poi
1: in questo
0: mi torna anche molto utile, diciamo, questo venerdì, anche perché purtroppo anche questo venerdì torno a Milano, ma dal prossimo divento romano. So che comunque sono settimane ormai a questa parte che continuo a dirlo, però insomma mi servirà moltissimo questa ora insieme, anche perché comunque lui starà insieme a noi l'ultima ora, giusto dalle 9 alle 10, quindi affronteremo diversi temi sulla romanità e insomma su alcune caratteristiche, ecco, di questa città, della cultura, quindi sono molto veramente molto molto molto curioso.
1: Anch'io. Vogliamo dare qualche altra notizia oppure lasciamo un po' appesi i nostri ascoltatori?
0: Ma è sempre bello mettere un po' un velo di mistero,
1: un po' di
0: suspense, anche perché comunque è una mattinata piena di notizie, piena di contenuto, e quindi insomma mettere una bella canzone e poi dopo torniamo insieme con le nostre notizie della mattina.
1: Arriva Irama con Cabana qui su Rai Radio Tutta Italiana, e così io ve la lancio un po' la notizia. Ma secondo voi queste canzoncine chi le sta mettendo?
0: Esatto.
1: Io, Chiara o Giovanni?
0: Fatemi sentire.

0: Io sono tornato, finito.
1: Posso dire che siete veramente antipatici.
0: Ma
1: tu
0: no, allora
1: Marco
0: mi ha accolto. Mi ha accolto con uno sguardo da medium. Sguardo da me.
1: No.
0: Mi ha accolto un po' piccato. Dai, forza, mettiti qua.
1: No,
0: ma che ti abbiamo fatto io e Giovanni
1: oggi?
0: Nel
1: senso positivo, Giovanni niente.
0: Ah, io che ti ho fatto?
1: Tu sempre qualcosa.
0: Ma hai trattato malissimo, che appena sono rientrato.
1: Ti ho pure offerto il caffè stamattina. Che
0: è vero. Non questo sì. No, ma adesso, infatti non dico che stamattina, dico adesso. Ma guarda.
1: Io in realtà era, vieni un po' in diretta con noi, così ci porti il buon umore tuo.
0: Ah sì, a me chi me lo porta il buon umore? Non ho capito.
2: Esatto.
0: Giovanni, portami il buon umore, dai.
2: Giovanni, fammi ridere. Un po' di spontaneità questa mattina.
0: Dai, che ci abbiamo.
1: È venerdì per tutti, ragazzi.
0: È venerdì per tutti, ma le medium che dicono sul venerdì?
1: No,
2: chiamiamole, nel senso che comunque sicuramente il contenuto è ricco, però ecco, con calma, con parsimonia.
0: Sì,
1: io
0: con
1: la
0: calma.
1: Posso chiamare quando volete, quindi
2: anzi,
1: io sai che ci volevo riparlare con Elisabetta Lupano, perché quando gli ho chiesto io di capire se nello studio ci fossero delle presenze.
0: Che t'ha detto?
1: Che c'era mia nonna.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Accanto a te?
1: Sì.
0: Ah, vedi, quindi ti segue e ti protegge.
1: Io spero tanto di sì.
0: Anche perché oggi è la festa dei nonni, lo sai.
2: Tra l'altro,
1: abbiamo detto più volte.
2: Sono scatenati anche nei messaggi gli ascoltatori, giustamente, che ci hanno ricordato i loro ricordi, ecco. Tra l'altro vogliamo ricordare anche il podcast di Elisabetta.
1: Si chiama Spiritual Hub, oltre il visibile, che è disponibile sull'applicazione di Rai Play Sound, creato dalla nostra direzione, quindi radio specializzata e podcast.
0: Che bello, allora lo vado ad ascoltare, sono curioso. Devo dire, come diceva Chiara, che lo diceva Peppino, non è vero ma ci credo, no?
2: Non sono bello ma piaccio.
1: Guarda che invece
0: Elisabetta
1: è molto brava, ha detto delle cose che io, infatti lei mi diceva non dirmi nulla, non dirmi niente, ti dico io le cose, tu mi dici sì o no.
2: Anzi, si è quasi seccata quando tu gli avevi detto il nome
1: di
2: nonna.
1: Sì, ma infatti l'abbiamo detto in diretta, è molto brava. E io mi sa che ci vorrei riparlare, anche perché mi ha detto che ho una grandissima sensibilità, quindi se dovessi, diciamo, posso sviluppare questi poteri, potrei averceli anch'io.
0: Io mi vado, allora.
2: Tu Marco capisci io
0: con chi lavori,
2: che periodo storico mi sto trovando della mia vita. Sono molto contento.
0: No. Ma sicuramente.
1: Però la cosa che mi ha più un po' spaventato è il fatto che lei proprio li vede. Cioè lei li vede lì davanti a lei, li compaiono anche la notte.
2: No, ci parla.
0: Li visualizza.
1: La notte, ragazzi,
2: e lei ci parla.
1: Anche
2: a voce alta.
1: Io penso
0: mi verrebbe un'ansia con la Z, ansia proprio.
1: No, mi verrebbe un infarto direttamente, perché tu magari, ma anche mi ha detto pure quando va negli hotel, che sente magari le persone che ci sono passate, tutto. Quindi lei sente tutto, qualsiasi cosa la sente, la percepisce.
0: Non vive serena, insomma.
2: No, in realtà lei vive serenissima, ci parla anche a voce alta e magari
1: ci parla proprio.
2: Ci ha anche raccontato che ogni tanto si è trovata a casa da sola, e ogni tanto in realtà per lei è normalità, io preferisco dire ogni tanto, e proprio la svegliano, lei ci parla, ci conversa, dice aspetta un attimo, insomma non adesso, insomma dice frasi e
0: sono curioso di ascoltare il podcast.
1: Mi ha ricordato tantissimo una serie TV che io vedevo quando ero piccolina.
0: Perché adesso sei grandissima, eh?
1: Vabbè, piccolina intendevo tipo 10 anni così.
0: Ok, che si intitola?
1: Non lo posso dire, sennò.
0: E si fa pubblicità?
1: Esatto.
0: Alla serie?
1: Sì.
2: Sennò qua crasha tutto. DJ Pro smette di funzionare a un certo punto.
0: Ma mica stai dicendo la piattaforma, stai dicendo un titolo di una fiction.
1: Perché non ha piattaforme? Cioè andava sulla televisione.
0: E allora qual è il problema?
1: Vabbè, lo posso dire.
0: Ma certo che
1: Ghost
0: sì.
1: Whispers.
0: Ghost Whisper. Ghost Whisper.
1: Perché poi ti innervosisci? E perché voi fate così?
0: Che facciamo queste battutacce? Lo so, ma ci stava bene. La musichetta era proprio la metrica giusta. Ghost Whisper.
1: Adesso vi spengo i microfoni e mando la canzone per così, per i picca proprio.
2: Ma ci sta costando. Perché i microfoni sono anche vicino a noi.
0: Ah, è vero, perché sei tu che li accendi e li spegni. Oggi lei è un po' più lontano, non ce l'ha. Lancia la canzone a buffo, così.
2: È in crisi. Mettiamo una canzone?
1: No, stavo scherzando.
0: Ma dai, si gioca.
2: Si gioca.
0: No, però è interessante questa storia dei medium, sempre più persone seguono queste persone, insomma, questi medium, e io rispetto tutti. E
1: tu non ci credi?
0: Io non è vero ma ci credo, non lo so, forse non sono ancora pronto per una cosa del genere, quindi attendo il momento giusto.
1: Potevi
0: sempre più persone intorno a me ne parlano di queste cose.
1: Non c'è di qui in studio, vero?
0: Mercoledì non c'è, no.
1: Peccato, perché ci potevi parlare con Elisabetta, ma io la rinviterei molto volentieri quando lei è disponibile.
0: Fatemi sapere quando quando
1: così
0: torna.
1: Non ci sei.
0: Così io non vengo.
1: Così non viene.
0: No, facile. non lo so, e devo ancora. Non sono ancora entrato proprio nel mood, in questo mood. Quindi ascolto. Io diciamo che in questo momento ascolto, perché
1: ti
0: se ne parla sempre, sempre di più se ne parla.
1: Ma sai perché
0: di una dimensione
1: credo
0: intorno a noi, di chi vede persone intorno a noi, le bacchette, le energie, le cose.
1: Allora,
0: sì, sicuramente siamo fatti di energia.
1: Aspetta, lì non si è spinta. Elisabetta si è fermata soltanto a dirci che lei ci parla, li vede, li percepisce.
0: E già
1: sente,
0: questo mi crea ansia.
1: Io ci credo, perché poi mi ha dato dei dettagli, dei nomi, che come fa lei a sapere? Cioè, io non mi conosce, non ci siamo mai parlate prima, se non cos'era mercoledì 30 sì, settembre, quindi sì, non ci siamo proprio neanche viste. Non è che conosci mia nonna.
0: E ti ha detto, ti ha detto i nomi?
1: Mi ha detto pure addirittura che lei ha percepito vicino a mia nonna una presenza di un ragazzo giovane, che è mio zio.
0: Capito? Ah, ok.
1: Quindi, cioè, come faceva lei a sapere? E mi ha detto proprio che si chiama Antonio. Tutto torna, capito? No, ma anche i nomi. Elisabetta come fa a saperlo?
2: Chiara, no, ovviamente, completamente in lacrime. Tra l'altro, una cosa molto.
1: No, non lo dire.
2: No, vabbè, comunque si può dire. Dai, voglio dire, quando comunque riesci, no, ha fatto una ricostruzione molto veritiera, no? Un po', insomma, dei suoi parenti, di alcune dinamiche che sono accadute. Insomma, che lei comunque
1: ha
2: è rimasta molto colpita.
1: Nomi.
2: E io ti dico, io che ero in mezzo, ero esattamente qui dove sono adesso, ero veramente, cioè, ero a 20 centimetri dal.
0: Non ho parlato per un'ora.
1: Ma col telefono per distrarsi.
2: Sì, esattamente.
0: Ma di te non ha detto nulla invece, Gio?
2: Non ho chiesto, anche perché
0: non ho chiesto. Giusto. No, è giusto così, è giusto, assolutamente.
2: Esatto. Sì. Anche perché comunque ho visto che con Chiara ha toccato comunque delle note, dei tasti dolenti, non volevo che lo facesse con me, anche perché insomma, A non mi piace molto, B comunque insomma, siamo in radio e hai una scadenza di quanto? 2, 3, 4 minuti,
0: certo.
2: Da 6 minuti, quindi non hai neanche il tempo insomma di elaborare quello che ti ha detto, che subito devi tornare a parlare. Giustamente non puoi, secondo me, parlare di, cioè non puoi portare il buon umore quando comunque ti vengono dette alcune cose, almeno io parlo per me.
0: Sì, assolutamente, bisogna rispettare poi la volontà di ognuno di noi, quindi c'è chi è disponibile, chi è disposto e vuole sapere, chi no. Ecco,
1: tu vuoi sapere?
0: Io al momento no.
2: Esatto.
0: Sono un po' come Giovanni.
1: Allora, visto che stiamo avvicinando verso le 9, il nostro ospite tra l'altro è qui arrivato. Marco, vuoi ricordare l'appuntamento di domani mattina?
0: Domani mattina con la mattina tutta italiana, versione weekend
2: esatto.
0: Senza di voi.
1: Senza
0: ma
1: noi.
0: Domani sabato io e Elena Scisci e poi domenica da solo, idealmente da solo, però in compagnia di tutti gli ascoltatori, insomma, delle centinaia di migliaia di ascoltatori che seguono Rai Radio tutta italiana.
1: Guarda, ti faccio una proposta, perché io domani ci metterò in cucina.
0: Sì. Cioè,
1: oddio, no, io non garantisco la riuscita di quello
0: che è partita tanto bene, esatto. Mi ci metterò in cucina, però non garantisco,
2: quasi per dire rimango anch'io a Roma.
0: Ecco.
1: Non garantisco, perché veramente faccio pietà in cucina, però se vuoi.
0: Ma non ti
1: io
0: buttare
1: domani,
0: giù così, assolutamente.
1: Io domani ti invito a pranzo, visto che lo cerchi sempre un invito, io domani ti invito volentieri.
0: Ma
2: il menù? Che se mangia
0: il menù? Cioè,
1: allora,
0: possiamo
1: volevo fare un risotto. Oddio, com'è che si chiama con tutti i frutti di mare, eccetera, eccetera?
0: Risotto ai frutti di mare. Che non sono i frutti di bosco.
1: No.
0: Sono i frutti di mare. Si può fare anche le fragole, i frutti di bosco, si può fare.
1: C'era un nome specifico di un risotto che si fa così. Come si chiama? Il risotto alla. Boh, mi ricordo.
0: Ma il risotto alla pescatora?
1: Ma può essere, non mi ricordo. Comunque domani il menù è questo.
2: Ma il risotto giallo allo zafferano? Con i frutti di mare?
1: No, non c'è lo zafferano.
0: Attenzione, perché lei già si è denigrata dicendo io non sono granchino. E poi si vuole cimentare in una cosa complicatissima, in un risotto. Cioè, complicato. Il risotto c'è tutta una saccarina, cioè tutta una sequenza. Quindi
2: è un mondo,
0: c'è tutto.
1: Perché per me la parola impossibile non esiste, capito?
0: Quindi non esiste lo sporco impossibile. Non eri neanche nata quando c'era questa pubblicità, che c'è l'uomo in ammollo. Franco Cerri, l'uomo in ammollo. Non esiste lo sporco impossibile. Vabbè, ascoltiamoci chi?
2: Adesso
0: quando?
2: C'è Turnadi, Lilato. Non farmi tornare.
0: Turna Sturiento, che vale. Ma sono tornati? Ma dove erano andati? Sono tornati.
2: È una canzone che dovresti mettere quando c'è un medium.
0: È tornato.
1: È napoletano.
0: È tornato liberato. Vabbè, va. basta.
1: Comunque
0: finiamola.
1: Non si può parlare, cioè con te con le canzoni Gen Z non si può parlare.
0: Ma perché Gen Z questa?
1: Cioè, Liberato sì, eh.
0: È Liberato, ma perché l'avevano
1: No,
0: stato
1: ti
0: preso
1: prigio...
0: fatto prigioniero,
1: no.
0: L'hanno
1: per
0: liberato.
1: Per favore, no, questa battuta non
0: ma
1: la
0: io che
1: fare.
0: Me ne vado, adesso arriva l'ospite serio, ecco, io me ne vado.
1: Anzi no, rimani che c'è anche l'ospite, perché parliamo di romanità, tu che sei insomma romano doc, rimani.
0: Mi sono milanese, non so me, no, che sono ben veneto. Mi sono di Milano, mi sono di Venezia. Vabbè, io sono Arrechi, servitore del tuo padrone.
1: Vabbè, io me ne vado.

0: Eccoci qui, sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:07 e finalmente il nostro ospite per questa puntata di oggi, venerdì 2 ottobre, è arrivato, già microfonato, è proprio qui davanti a noi.
1: Fuoco non so se... nel fuoco, sono il Rosso Mazzotti, ospite infatti... io, vero? Fuoco nel fuoco!
0: Secondo te quella canzone chi l'ha messa? Io o Giovanni? Ah, occhio e croce.
1: L'ha messa Giovanni!
0: Totale,
2: certo. In realtà non è vero, era già in scaletta, non ho neanche guardato. Io l'ho detto a Chiara, guarda che Chiara, io dopo Blanco, che mi ha messo comunque 10 minuti fa, perdo il controllo, non so chi ci sia dopo, ovviamente Biagio Antonacci.
1: Ci sono io, Rosso Mazzo, fuoco nel fuoco, tutta la puntata così adesso.
0: Secondo me se fosse all'ascolto...
2: Si è materializzato in studio.
0: Vabbè, lasciamo stare.
3: Vabbè, dai,
0: io non so se annunciarti col tuo nome d'arte o il tuo nome vero, come preferisci.
4: Il nome d'arte, dai, come mi conoscono. No, il nome d'arte, quello più simpatico poi,
0: Però devo dire che mi hai lasciato un attimo...
4: Te lo lasciavo di stucco, come si dice qua a Roma.
0: Io ti giuro, io pensavo che fosse il tuo nome vero.
4: Ma l'ho detto in una storia che ho lasciato in evidenza, cioè solamente una storia, parliamo di profilo social, in cui è un nome d'arte, non mi sono voluto dare quando ho creato questo profilo, non mi sono voluto dare il mio nome per, non lo so...
0: Privacy.
4: Diamo per privacy, esatto, okay. Nonostante comunque la faccia ce la metto, quindi tu mi verrai a dire ma che te frega del nome, però
0: vabbè.
4: Non lo so.
0: Ognuno fa le sue scelte, esatto. Quindi non stiamo a giudicare nessuno.
2: No, Chiara è sconvolta.
0: Luca Regioni, i nostri vedere, microfoni.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
4: a tutti.
0: Buongiorno.
5: Senti, sento l'accento di Luca, è di Bolzano, vero?
4: Bolzano Alta. Sì.
0: No, non è vero, anzi, Luca è seguitissimo, ha una community veramente molto alta, follower, persone che proprio gli vogliono bene, e sui social parla di Roma.
4: Di Roma,
0: di
4: sì.
0: Cosa significa essere romano al 100%.
4: Sì.
0: E tra l'altro lo fai tutto questo, è un racconto in una chiave comedy, una chiave molto divertente con tanta comicità.
4: Una chiave ironica, sì, ironica. Infatti come scritto nella bio, l'ironia di un giovane romano. Tra l'altro, parlando del nome, Luca Regioni, nato tanti anni fa tramite un amico mio, la prima idea del nome era in realtà chiamarla Il Giovane Romano.
2: Il Giovane Romano, ma era però, forse scontato.
4: Più che scontato, poi ho detto, senti, era una cosa nata tanti anni fa, okay. D'accordo, tramite un altro amico mio. Poi però, crescendo, comunque, non sono più tanto giovane, sì. Quindi ho detto, forse Giovane Romano, magari crescendo, no. E quindi abbiamo tirato fuori questo nome, che era stato tirato fuori tantissimi anni fa in una gag da un amico mio, lasciato nel dimenticatoio per tanto tempo, e poi quando ho voluto riaprire questo profilo, ho detto, senti, mettiamoci questo nome, che suona anche bene.
2: Sì, no, Luca Regioni, incredibilissimo. Tanto che anche sulla liberatoria, Luca Regioni.
0: No, per fortuna sulla liberatoria non abbiamo ancora scritto niente.
4: No, ci sta.
0: La dovrei compilare tu, un macciocco di cose così.
4: Ah sì, la famosa compilatoria, va bene.
0: Mi sa di sì, ti tocca Luca.
2: L'ha tanto temuta.
0: Allora, appunto abbiamo detto che tu sui social parli di questo, ma come ti è venuta proprio l'idea di raccontare su queste piattaforme Roma, il fatto di essere romano, i nostri detti, i nostri modi di fare, la nostra vita a Roma tra l'altro?
4: Allora, penso che come tanti altri profili in questo ramo è nato ovviamente tutto quanto per gioco, facendo uno o due video, magari anche di imitazione di altri, passati tra amici, quindi non sui canali social, quali TikTok, sì. Instagram, e tutti quanti gli amici miei, no, molto carino, simpatico, dovresti metterti, sai, le classiche cose che fai per gioco, passi tra amici e poi gli amici ti dicono, no, potresti metterti su social o altro, fai ridere, magari funzioni, poi senti questa parola funzioni, da uno che te lo dice 1, 2, 3, 4 volte, 5 volte, la sesta volta
2: ti convince, dici,
4: vabbè, ti convince.
2: È vero,
0: ci provo.
4: Ci provo, esatto. Quindi all'inizio io ho aperto un profilo su TikTok, e un po' di tempo fa, prima di quello di Instagram l'ho aperto adesso da ottobre di quest'anno, del 2000.
2: Quindi prima TikTok e poi Instagram.
4: Sì, prima TikTok e poi Instagram, e ho caricato un po' di video, e mano a mano ho provato, diciamo, a mischiare, è nato tutto quanto da un video fatto fuori Roma, a Budapest, con un amico mio, in cui abbiamo detto, senti, facciamo un po' il romano che va a Budapest, però è stato proprio una classica cosa per cui lui registrava mentre facevamo 2 o 3 battute, però sì. Non era il romano che paragona Budapest a Roma o altro, è semplicemente come vedevo io Budapest, quindi facendo 2 o 3 battute, è stato molto molto apprezzato. Poi ne abbiamo fatto un altro del romano, per esempio, che va a Milano a mangiare, a fare colazione.
2: Occio.
0: Ecco, no, aspetta, questa cosa mi interessa, vai Luca, continua.
4: E quindi praticamente...
0: Che nessuno interrompa Luca,
4: no.
0: Di tutto quello che divide, questa cosa è molto importante.
1: Va!
2: fuoco nel fuoco.
0: Beh, no, Luca, parla tu, perché questa cosa bisogna metterci
4: puntini su lei. Esatto, quindi abbiamo fatto questo video su Romano che va a Milano e fa colazione e facciamo il paragone tra brioche e cornetto,
2: sì,
4: che diciamolo a tutti quanti, si dice cornetto a Roma, poi dove volete lo dite come vi pare, però se dice cornetto
0: si dice cornetto,
4: cornetto, no brioche, no croissant, no pasta. E il cornetto non è quello agita, per chi ci sta ascoltando che
2: magari... no, bravo.
4: No, perché qualcuno nei commenti mi faceva: ma il cornetto, vado, sono andato a Milano a chiedere un cornetto, mi hanno dato quello agita di mattina. Ma chi è che ti dà il cornetto agita di mattina?
0: Comunque follia, cioè,
4: no, ma poi
0: apposta.
4: Una cosa incredibile, perché poi un video del genere fatto, riproposto anche a Torino, dove a Torino in realtà il cornetto viene detto croissant, ha avuto quasi 1 milione di visualizzazioni, 1000 commenti, che per un video su un dolce, su un cornetto, tu dici
0: è possibile,
4: è folle, però ha creato una sorta proprio di engagement tra le persone, no si dice così, no si dice cosà, qui, là, e è stato anche carino perché comunque le conversazioni, io alcune volte li leggo i commenti, non tanto perché alcune volte se leggo qualche commento diciamo negativo ci rimango molto male. Devo dire che fortunatamente tra chi mi segue c'è molto affetto, soprattutto per quello che racconto, non per la figura, poi verso di me non lo so, bisognerebbe chiedere a loro, però verso Roma e verso magari i modi di dire romani c'è molto affetto. E quindi è partito un po' così, e mano a mano c'è una mia amica che mi dà una mano, diciamo, dal punto di vista di strategia, se così vogliamo dirla. Poi adesso la strategy viene utilizzata per qualsiasi cosa, però la strategia nostra è tipo: ci facciamo un aperitivo e ci raccontiamo quello che magari possiamo dire, cioè le idee del romano che fa cosa nascono così, diciamo l'80% delle idee nascono tra una chiacchierata tra me e gli amici, quando facciamo un aperitivo, un pranzo o altro, e senti quello che dice una cosa, dice: ah, ma lo sai che si potrebbe fare un contenuto su questo, questo e quest'altro? Poi magari l'altro 20% ci metto del mio da solo, oppure magari scrollando sui social e altro. E quindi è nato un po' tutto quanto sulla scia di questo. Abbiamo visto che la figura del romano nei video che facevo, perché poi ho cominciato a fare anche magari diversi video non strettamente legati al romano e non avevano lo stesso impatto, quindi questa amica mia super intelligente, che tuttora mi dà ancora una mano e che non ringrazierò mai abbastanza. Io
0: come
4: però...
0: si chiama? La ringraziamo anche qui in diretta.
4: Allora, è presente pure lei sui social, si chiama Piaceri di Roma, si chiama Carolina, lei è una ragazza super super forte, ha una bellissima pagina, seguitela perché veramente racconta Roma in una vena non ironica come la faccio, ma in una vena diciamo più seria, ma è veramente veramente brava. E tra l'altro lei, io la definisco la mia consulente non pagata, perché mi dà una mano, mi segue in questa prima parte, perfetto.
2: Beh, come in questo caso più di una mano, no? Mi sembra di capire,
4: sì,
2: comunque
4: sì, esatto,
2: stata fondamentale.
4: Esatto, esatto, mi ha dato una mano, e soprattutto dal punto di vista anche dei contenuti, è lei molto spesso la voce fuori campo con cui, perché io faccio risorto a questi due format in cui o vado da solo, in cui magari appunto tra idee, senza fare un copione o altro, mi registro, metto sto faccione in primo piano e dico quello che devo dire sulla base, appunto, che ne so, di come si dice una parola, questo e questo e quest'altro. E poi invece magari ci sta lei che mi dà questa mano. E abbiamo visto che la figura del romano
0: piace
4: il modo di parlare, dicono spesso, no? A me fa impazzire il modo di parlare di Roma. E poi una cosa che io sono rimasto molto sorpreso, ma anche molto, fatemi dire la parola, soddisfatto, è l'affetto che le persone hanno mostrato nei confronti della città, soprattutto di persone non di Roma. E questa è la cosa.
0: Questo ci torniamo tra pochissimo, perché merita la giusta importanza, la giusta attenzione, quindi lo andiamo a sviscerare tra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo Fulminacci, Mai Detto Me, e poi abbiamo anche un collegamento telefonico in sospeso, quindi facciamo tutto stambaradamo tra poco.
5: Cose. In romano si dice Furminacci.
4: Che è la crasi che sarà tra Filippo e, però non possiamo dire l'altro.
2: Lo diciamo dopo allora.
0: Qual è? Ma dici dopo, ok, ciao.

0: Mi sto albanizzando pure.
1: Ma basta con questo Eros Ramazzotti, dai.
0: Questo era albano.
1: Ah, questo era albano, vabbè, cambia poco.
0: Vabbè, io torno al mio studio.
2: Che tra l'altro,
0: mio
2: parlando di albano, sai che oggi è il compleanno di Romina Power.
0: Evviva! Happy Wednesday to Happy Friday to you.
1: Che confusione.
0: Sara, perché ti amo? Ormai si parla solo così. Parla.
2: È tutta una gag oggi.
0: Luca è scandalizzato, io è meglio che vada via.
2: Luca, poverino.
1: Vabbè, ma Marco è sempre così.
3: Guarda, ci sono venerdì peggiori, posso dire.
0: H24. Ma rincuorato,
1: mi rincuora. Sì, no, lui è sempre così, H24. Lui viene venerdì, lo vedi così, carico.
3: Grande.
1: A lettoni.
2: Comunque amici, Luca Riggioni è qui in studio con noi.
3: Io buongiorno a tutti, di nuovo.
0: Ciao Luca Riggioni.
3: Ciao Marco.
0: Io me ne vado, c'ho gente che mi aspetta di là, capito?
3: Dov'è? Una terra c'ho promessa.
0: Una terra promessa, un mondo. Vabbè, basta.
1: Ma vi rendete conto? Qualcuno mi può aiutare? Io sono da sola contro tre maschi.
0: Io non riesco. Ma io vado via adesso, così sei solo con due.
1: Allora va bene, si riequilibrano un attimo le cose.
3: Ciao, già ci manchi.
2: Che altro quando canta Ramazzotti assomiglia anche a Ramazzotti. C'è una metamorfosi.
0: Ramazzottizzo. Parola difficilissima.
1: Va bene. Marco Di Buono domani che è in diretta qui su Rai Radio.
0: Eh sì.
1: Tutta Italia.
2: Sempre se fa in tempo a tornare in Marco.
3: Ciao, questo... dobbiamo annunciare Eros.
1: Se domani è... sei in Eros o sei in Marco? Per dare...
0: Chi lo sa? Scopritelo, scoprivetelo domani dalle 10 alle 12 su Rai Radio tutta italiana.
1: Chissà Elena come te prende domani, che sei più Eros.
0: Mi pia pizza. A Roma si dice, mi pia pizza.
1: Ecco, no, questa cosa l'ho detta a una mia amica.
3: Non di Roma, del Piemonte.
1: E io gli faccio, no, perché questo mi ha fatto il nervosino, stavo per prendere a pizze. E mi fa, oddio, Chiara, ma in che senso? Che vuol dire, dammi una pizza? La pizza è quella che mangi. Io infatti sono rimasta, Camilla, ma no, no,
3: ma
1: dai.
3: Guarda, su questo poi se vuoi ne parliamo. Cioè, io quando sono stato a Milano, io ho vissuto a Milano per tanto tempo, mi ricordo primo giorno... Di lavoro, non mi ricordo quale delle parole tante romane, tipo presa a pizze, una mi guarda come ha detto,
2: ma pizze, una qualunque.
3: No, ma tu le guardi e fai, scusami, ma non è italiana questa canzone? Cioè, questa canzone, capirai, ciao, vabbè, siamo radio, evviva, e non è italiana questa parola? Lei mi guarda e fa, no, assolutamente no, e ci sono rimasto proprio di stucco.
1: Io sì.
3: Cioè usiamo delle parole nel nostro quotidiano che non...
1: Tra te si capisce?
3: Sì, ni, boh, non lo so.
2: Beh, infatti sul tuo profilo c'è un dizionario italiano-romano.
3: Sì,
2: Qual è la frase che un romano usa tranquillamente che uno di fuori può capire nel modo completamente sbagliato? Cioè, quali sono le frasi che tu dici, che dici tu intendi una cosa e dall'altra parte
3: allora per esempio tipo addobbato noi lo diciamo quando casca qualcuno, no?
0: Esatto. Sto facendo io poco fa.
3: Esatto, cioè poco fa Marco si stava addobbando. Invece magari qualcuno può pensare tipo che sta a fare con l'albero di Natale, capito? Invece sì. Non c'entra niente.
2: Io non ci arriverei mai, ragazzi.
1: L'altra volta io stavo facendo non mi ricordo, stavamo sistemando la playlist del metastudio, del nostro studio qui, e io gli faccio a Giovanni, però stai un po' accollando,
2: accannando.
3: Accanna.
1: E lui mi fa, in che senso, che
2: no, occhi fuori dalle orbite, nel senso faccia dubbiosissima, punto interrogativo in mezzo ai neuroni. Chiara, ma cosa dice?
1: Luca, spiegalo tu per favore.
3: Beh, accanna vuol dire smettila, basta, falla finita, ci hai stufato. Poi non lo so il termine di Milano come per canna.
2: No, a Milano stai un po' addosso, smettila, piantala, mollami.
1: Mollami.
2: Stiamo addosso.
3: Chi sei? Due sei?
2: Mollami.
0: Infatti poi
1: mollami. Ora mettiamo dopo, bellissima, così si può capire. Però io pensavo anche a canna, cioè è un termine.
3: No, ecco, no? Brava, tipo le persone ti guardano come dice lui, fuori dalle orbite, capito? Quindi dici, boh. E da lì pure su quello lì ci ho fatto un contenuto su parole che in italiano significano tutt'altro per noi romani. E pure quello lì ha avuto un'ottima visibilità, tantissimi commenti, e si crea tantissimo engagement, tantissima conversazione su questi argomenti. È molto simpatico, è molto divertente.
0: E adesso dimmi engagement in romano.
2: Esatto.
0: Adesso me lo traduci in romano.
3: Questa è cattiva. Engagement in romano, boh, non lo so, non so, forse non c'è la traduzione.
2: Non c'è, esatto, quel termine
1: facciamo,
2: lì. Anzi, è l'unico
1: il
2: dizionario che non ce l'ha.
3: Engagement non deve proprio.
1: Possiamo fare il botto con l'engagement in romano, possiamo trasformarlo così. Engagement vuol dire che
3: possiamo
1: hai
3: fare prima il passaggio in italiano, engagement in italiano è tipo
1: sì, dai.
3: Coinvolgere le persone,
0: ingaggiare, perché
3: ingaggiare, esatto, e quindi non lo so, sai, tirare forse, ho tirato una persona.
2: Coinvolgere forse? Engagement generale, un coinvolgimento generale.
4: Hai sentito Giovanni? Coinvolgere. Siamo a parlare romano e coinvolgere, forse engagement.
2: Mi sono trasformato
1: ma infatti
2: in Siri.
1: Oggettivamente, chi sono i più simpatici? Noi di Roma? Dai, questa cosa è una cosa oggettivissima.
2: Ma guarda che stai dicendo una cosa molto grave, secondo me. Nel senso che comunque qua, nel senso le call to action qua arrivano, Milano è collegata, vabbè, Milano c'è.
1: Va bene, facciamo Milano,
3: siamo tutti simpatici, ognuno nel...
2: Ma sì, esatto, ognuno poi ha le proprie caratteristiche. Comunque in Italia è divertentissimo, anche perché gli accenti...
3: Tu, siamo...
2: Sì, ho un sacco di amici di Bergamo, sardi, di Beri, pugliesi, insomma, comunque siciliani. No, lui è romano. Sì. Però con cadenza.
1: Ragazzi, attenzione, ci è arrivato un messaggio dalla Spagna.
0: Olè!
1: Buongiorno.
2: Però...
1: Madonna, lui è andato a chiudere lo studio.
2: Però Marco, bisognerebbe mettere delle basi sotto quando si legge tipo un messaggio dalla Spagna. Vai.
1: Allora, aspetta, mi fate leggere però, parlo anch'io romano. Allora, buongiorno, il mio nome è Lorenzo, vi ascolto ormai da un anno, vi ascolto dalla Spagna e tutte le mattine mi date un po' d'animo per andare a studiare. Grande Lorenzo!
2: Ma tu eri qua un anno fa?
1: Io no.
2: Allora chi stava ascoltando? Io no. Marco probabilmente.
1: Vabbè, stava ascoltando la radio. Okay, la radio, comunque la radio, si è certo.
3: Ma dalla Spagna dove però?
1: Non l'ha specificato, da Siviglia.
2: Cavolo, potevo fare un gancio bellissimo con Gali che abbiamo messo prima. Tanto ormai comunque noi siamo i re dei doppioni.
1: Ormai è andata, sì.
2: Esatto.
1: E poi invece ci scrive Roberto. Sempre Roberto, la musica migliore la mette Chiara. Grazie Roberto, grazie mille.
2: Ma Roberto comunque è leggermente di parte. Ma da dove ci scrive Roberto?
1: Che senso?
2: Da dove ci scrive? Dico, di dov'è Roberto? Ormai
1: da Perugia.
2: Da Perugia, okay, da Perugia, perché lui è uno dei più affezionati al programma.
1: Sì.
2: Cioè, da quando sono qua Roberto scriveva già...
1: È perché io comunque gli ho fatto compagnia tutta l'estate e vuoi mettere, ti è affezionato a mattina, tutta l'estate.
2: Poi poverino, ha fatto fatica comunque a rendersi conto che ci fosse anche dopo un po', comunque giustamente
1: neanche io salutava. Diceva solo ciao Chiara.
3: Ma chi è quel ragazzo? Ah, c'è un ragazzo.
1: A quell'altro.
2: Senti Luca, ma tornando un po' al discorso che stavi facendo precedentemente sulla tua vita a Milano, quanto è durata e soprattutto raccontaci un po' quali sono state le gag anche.
1: Ma scusami, aspetta, cioè uno di Roma, tu gli chiedi quando stava a Milano,
2: ma perché
1: io non lo so, io qua non lo so.
3: Allora, c'è un aneddoto,
1: ragazzi,
3: c'è un aneddoto.
2: Questa Roma, non chiedi come è andata a Roma, gli chiedi come è andata a Milano.
1: Certo, il legame che ha con la città eterna. Adesso io non perché voglio essere
2: magari però l'ha portata anche un po' a Milano, non lo so. Comunque
3: no, allora devo dire che la pagina di Luca è nata dopo Milano. Sono stato a Milano 4 anni, purtroppo durante il periodo Covid sono salito proprio a novembre 2019, ti parlo, quindi ho vissuto un po' poco la Milano, quella un pochino prima. E però un aneddoto carino, simpatico, mi ricordo il mio primo giorno di lavoro, mi presento Open Space. Io penso di aver detto una parola, tipo ciao, sono si alza il personaggio davanti a me,
2: sì.
3: Alza la testa e fa: "Oh! Ma che stai di Roma?"
2: Siete come i Jedi,
3: ti giuro, ma sarà stato per spesi 30 persone,
2: sì.
3: Io di base sono una persona un po' anche timido, nel senso entro in punta di piedi,
2: sì.
3: Quindi mi guardo intorno, si fermano tutti,
2: il momento di
3: e lui mi guarda così con questi occhi e faccio: "Sì, sono di Roma." "Ah, eppure io sono di Roma."
2: Tipo la coscienza di Zeno.
3: Bravissimo.
1: Ci facciamo riconoscere.
3: Ma fa: "Grande, pure io sono di Roma." Però aspetta, ma arriva anche il secondo aneddoto.
2: Vai.
3: E poi io allora faccio: "Vabbè, sì, ma di Roma dove?" "Sono dei Castelli."
1: Non è proprio di Roma.
3: Blocco totale, io dentro di me. Non farti licenziare il primo giorno. Belli Castelli, tra l'altro sono bellissimi Castelli,
1: no,
3: però
1: certo.
3: Oggettivamente non sono di Roma, anche
0: no.
3: Su questo punto, come prima.
0: Castelli romani,
3: sì, ma allora geograficamente parlando, capito?
2: Ah, ma perché non sono in centro, dite?
3: No, non sono dentro l'accordo.
1: Mamma mia,
0: ciao, Giovanni,
1: questa
0: ciao.
1: Cosa proprio, Giovanni.
0: Giovanni.
2: Amici, ma volevo un po' tirare sul polverone,
1: i
2: dai. Fatemi fare un po' di caos.
1: Tipo Frascati, capito?
3: Tra l'altro, posto fantastico.
2: Ciao, con gli occhi aguzzi.
1: No, dai.
3: I Castelli sono uno dei posti più belli che ci sono vicino Roma. Diciamolo.
1: Marco, vattene dallo studio. Vattene via.
3: Marco si è appassionato.
1: E così.
3: Si è appassionato di Roma e di romanità, Marco. Fuoco nel fuoco.
1: Beh, ma Luca, però
3: basta,
1: non c'è.
3: Scusatemi, io mi faccio, mi faccio.
2: No, però è bellissimo questo. È una compagine ridanciana molto piacevole del venerdì. Siete d'accordo? Ma la base comunque la senti, sotto, io la sento molto forte.
1: Io la sento, la
2: tu
1: sento.
2: La senti, vero? Io non la sento per niente, quindi guardo te quando. Okay.
1: No, no, tranquillo, la
2: sento. La senti, la senti.
1: Ce l'abbiamo tutti.
2: Se la sente, la
1: ce l'abbiamo. Luca, invece mi devi tradurre un po' di parole che io. No, magari possiamo dire in italiano, tu me le devi tradurre in romano, ok?
3: Ok, ci proviamo, vai.
1: Tipo, ho caldo.
3: Ho caldo, sto a fa' la colla.
2: Bellissimo.
3: La prima cosa che si dice. Oppure
2: un video famoso, no?
3: Sì, esatto, certo. Ho girato quest'estate, l'ho fatto tornando a casa. Ho detto, senti, sto a morire di caldo, giriamo qualcosa. Ecco, quello è uno dei video, diciamo, improvvisati che faccio. Mm-hmm. Girando per strada col suo telefono, con sto faccione, ripeto. E ho pensato un po' a tutti i modi che abbiamo di dire che ci abbiamo caldo. Sto a fa' schiuma,
2: tutte cheat comunque d'altissimo.
3: Tutte cheat d'altissimo, esatto. senso,
2: poesia.
3: Io dico sto a fa' la colla, poi ce ne stanno tantissime altre.
1: Una secondo me è divertentissima. In romano come diciamo stai calmo?
3: Stai calmo, scialla.
2: Beh, questo anche
1: oppure,
2: Milano.
1: Oppure tipo stai manzo, è carina quella.
3: Oddio, stai manzo.
2: Ma gliel'hai detta sì. Già in slang?
1: Sì.
3: Sì, sì, sì, allora stai manzo io lo uso meno, devo essere sincero. Forse non so se è un... parliamo anche, non so, sì. di cambi generazionali. Spesso mi viene detto nei commenti miei, per esempio, che uso termini che in realtà non sono romani, cioè sono, diciamo, del nuovo slang romano, tipo tagliato. Giova, se ti dico tagliato a Roma... Mi sono tagliato.
2: Farmi, no, non ti voglio dire cosa penso. No, non farmi arrivare lì, però comunque
3: mi
2: sono
3: tagliato.
2: Me, no, sono lì.
3: Mi sono tagliato significa mi sono divertito.
2: Mi sono tagliato.
3: Mi sono sì. Tagliato, capito?
1: Mi sta fatta tagliare.
2: Marco, confermi?
1: Tagliato.
5: Sì, sì.
3: E un po' di persone mi hanno detto: guarda, che questo qua in realtà non è romano, è uno slang inventato da voi giovani.
2: Ok. Che,
3: però,
1: oddio,
3: cioè, sinceramente.
2: Mi sono tagliato, tagliarsi non è una cosa divertente. Ah, però quando giochi ti tagli. Sì. Una cosa, ok, vabbè. Insomma, quando ti diverti tanto ti tagli perché magari sei un po' sbadato. Ok, vabbè.
3: Capito?
2: Sto provando a capire un po'. Sì, no, beh, un senso deve avercelo, ragazzi, perché altrimenti sono slang.
1: No, ma infatti il nostro slang ha tutto molto senso. Invece un'altra parola
2: la
1: che
2: tua preferita.
1: Possiamo dire.
2: Quella allora, che usi sì. Proprio la tua preferita, quella che sfoggi una volta ogni tanto che non è mai scontata.
3: Allora, non è romano, però diciamo che è l'intercalare usato più spesso a Roma che è il calcola.
1: Ah, sì,
3: cioè,
1: certo.
3: Calcola. No. Calcola non è una parola romana, però è un intercalare che noi utilizziamo all'inizio di una frase per rafforzare quello che vogliamo dire. Calcola che oggi sono andato allo studio orario.
2: Calcola.
3: Calcola, capito? Invece magari lo dici a uno del nord che dice scusa che devo calcolare, aspetta che più la calcolatrice. No, non devi calcolare niente. Poi è bello perché alcune volte è rafforzato all'inizio e alla fine della frase. Oh, calcola, oggi sono andato allo studio orario, calcola.
2: Guarda, io preferisco uno che ti dice calcola piuttosto che quelli che ti dicono ogni
1: no,
2: cosa.
1: Giovanni, dillo bene, carcola.
2: Carcola. Piuttosto che quelli che ti dicono sempre no, Chiara, comunque Luca, stavo girando in Rai, capito? Sì, no, ero lì ma alle macchinette, capito? Quella mattina lì con Marco,
3: oddio.
2: Capito?
3: Sì,
2: cioè, quel capito dopo la frase, dopo la prima, è una roba che mi fa andare fuori di testa.
3: È un po'
2: anche arrogante, no? Hai capito? Certo che ho capito, sì, ma devi ripetermelo comunque.
3: Sì, l'ho capito la prima volta, guarda.
2: Non c'è bisogno di dirlo, cioè, dici una volta all'inizio che già secondo me è abbastanza.
1: Mannaggia. Anche vogliamo anche capire un po' i tuoi gusti musicali. Luca.
3: Allora, gusti musicali ti dirò, penso ti risponderò come tanti, ti dico dipende. Allora, di base a me piace musica allegra.
1: Okay.
3: Che può essere dalla mattina presto alla fine della giornata.
2: E quindi sei nel posto sbagliato.
3: No, beh, mazza.
1: No, con me sì, con me ti preoccupare.
2: No, no. Si scherza.
3: Però vado anche in momenti tipo, momenti un po' più soft, che ne so, quando cucino ogni tanto, la sera tardi, mi piace
2: bello.
3: Ascoltare qualcosa di un pochino più leggero.
2: Ma di italiano cosa ti ascolti quando cucini in questi momenti?
3: Allora,
2: qua?
3: Di italiano vado molto alcune volte sull'indie, tipo mi piacciono le canzoni veloci, animate di Fulminacci,
2: okay.
3: Fra Quintale mi piace tantissimo.
2: Anche Fra Quintale, mettiamo spesso qui in radio, esatto.
3: Car Brave, il primo Car Brave, spettacolare, ragazzi. Cioè,
2: sì,
3: se
2: sì,
3: avete
2: sì,
3: Malibu, dopo mettiamo Malibu, vi prego. Perché Jamie Dice e questi qua. Invece, se vado un po' più indietro, diciamo che la sorta di piano bar,
2: sì.
3: Qua a Roma ormai piano bar esplode dappertutto,
2: esatto.
3: Ovunque ci sta piano bar.
2: È un format che adesso veramente è ridondante. Questo,
3: sì,
2: questo piano
3: non
2: bar.
3: So se l'hanno portato. Cioè, esisterà.
2: No, Milano, certo, sì,
3: ma da sempre, penso
2: da sempre. Però a Roma devo dire che è un po' più strong come concetto.
3: A Roma è cioè, ovunque,
2: sì.
3: Soprattutto in questa zona di Roma dove ci troviamo adesso. Dove ci troviamo adesso è molto.
1: Infatti, dopo ci fai anche la distinzione tra vari quartieri. Ma questa cosa.
3: Allora, ci provo su questo, non sono ferratissimo, ma ci proviamo.
1: Ci proviamo. Ci ascoltiamo invece adesso. Car Brave, posso.

0: Pronti, pronti, Chiara.
1: Sei proprio di Milano, guarda.
2: Rifacciamola. No, non si può fare.
1: Proprio di Milano.
0: Tieni giù il titolo e cuffia, anche perché è importante che tu entri in questa atmosfera del programma.
1: Ecco, diamo il buongiorno alla nostra dottoressa preferita, Giulia Proietti.
3: Buongiorno.
1: Buondì, ma come stai? Come va?
3: Benissimo. La giornata è iniziata presto, ma sentivo che qui c'era fuoco.
1: C'era molta romanità nell'aria oggi.
2: C'era fuoco nel fuoco.
4: C'era molto fuoco.
1: Però anche tu, Giulia, con questa battuta del fuoco, per favore, andiamo avanti.
3: No, siamo rimasti tutti incastrati su Marco. Dov'è Marco?
1: Marco se n'è appena andato. Poi ci ha detto: salutatemi tanto Giulia quando arriva.
3: Si direbbe: se n'è andato e non ritorna più.
4: Ok, basta.
3: Buongiorno.
1: Allora, visto che stavamo parlando di romanità, no, anche con Luca, che non si chiama Luca, ma non diremo il nome vero.
2: Suspense.
1: Anche tu, no? Questa romanità, quando ti esce? Quando è che ti senti proprio romana?
3: Ma io devo confessare, come faccio a sentirmi romana al cospetto di Luca, che non diremo come si chiama. Io sono Giociara, non posso fare la romana.
1: No, vabbè, perché?
3: Perché così è la verità. Poi posso, come dire, posso un po' immedesimarmi, però... Ma... scorre sangue burino nelle mie vene. Si parlava di fuori raccordo. Dobbiamo confessare.
1: Vabbè, però lì proprio i
3: castelli. Ben oltre i castelli. Da me si vedono addirittura le pecorelle.
2: E dove stai? A monte? No. No, bisogna...
3: A monte qualcosa.
1: No, ragazzi,
0: con gli occhi del terrore, no. Perché appena si esce da Roma è un
2: non è vero.
0: Appena di voi era
1: molto, aspetta, Luca, di che zona sei?
3: Bergato,
1: molto
3: basta.
1: Molto generico, ovviamente non vogliamo.
2: Io del Flaminio.
1: Ah, ok.
2: Del Flaminio, di Flaminio, sto a Flaminio.
1: Bello.
2: Ma bella, qua dietro proprio.
1: Bella zona, infatti.
2: Sì, esatto.
1: Però,
2: Scappa.
1: il nostro mitico Roberto che ci scrive sempre, il
3: da
1: nostro
3: Perugia.
2: Da Perugia.
1: Ci ha scritto un messaggio.
2: Perugia attivissima.
1: Luca, il vostro ospite è bravissimo e simpaticissimo. Siamo in ufficio con le lacrime agli occhi. Ciao da Roberto.
2: Grande Robby, un piacere. Mandaci dei cioccolatini.
1: Ecco, la prossima volta sì, mandaci dei cioccolatini. Infatti, no, ma Luca è simpaticissimo, ragazzi. Io quando invito gli ospiti è perché sono convinta.
2: Grande, Chiara.
1: Sono convintissima.
3: Di una dose mattutina.
0: Quanta la gag che l'hanno fermato le macchinette?
1: Ah sì, no, raccontavo.
2: Sì, no, sono andato al bagno nel tornare. Perché nel tornare mi ha fermato una vostra collega dicendomi: ma tu sei quello dei video?
1: Sì, ecco, sì. Ecco, per esempio, questa cosa, un po' della, diciamo, ti dico,
3: della,
1: non voglio usare. Esatto. Come te la vivi? Come te la vivi?
2: No, bene.
1: Ti fa piacere?
2: Sì, allora devo dire che fortunatamente, cioè, per quel poco che ho fatto e che la gente mi riconosce, perché ovviamente diciamo che non sono assolutamente nessuno, però soprattutto qui nel quartiere o magari nei posti dove vado più spesso le persone mi riconoscono ed è bello come mi inquadrano, mi fa molto ridere quello tipo: tu sei quello dei video del Romano, tu sei quello dei video di Roma, tu sei il romano che fa cosa, tu sei quello simpatico di video. Io sì sono io, mi fermo a fare una chiacchiera e tipo tempo fa mi ha fermato una famiglia a Villa Borghese. Mamma con due figli.
1: Ti seguo
2: i miei figli, sei fortissimo, simpaticissimo, continua così. Ed è molto carina come cosa, perché si fermano, cioè, ripeto,
1: ma ti chiedono una foto magari.
2: No, quello fortunatamente, cioè fortunatamente nel senso quello no, ma giustamente mamma qui mi chiedere la foto da solo, nel senso.
1: Ah no, io te l'ho chiesta la foto.
2: Mamma, tu sei
3: tu hai un problema.
2: No, oddio, ecco là, che ti ho detto prima, mi metto in difficoltà da solo.
0: C'è Giulia Proietti, è una psicologa.
2: Guarda, ho fatto introduzione stamattina fuori onda, ho detto tanto succede qualcosa mi metto in difficoltà da solo io in qualsiasi cosa.
1: Possiamo testimoniare che l'ha detto anche in diretta proprio.
3: Va bene.
1: Ah, mi sa che Giulia ci stava ascoltando.
3: Poi sì, quando sono uscita da scuola ho fatto in tempo. Veramente ho fatto in tempo a sentire fuoco nel fuoco.
1: No, va bene, ok.
0: E salutiamo ancora l'intonatissimo Marco Di Buono.
2: Grande Marco.
1: Sì,
2: ciao,
1: è dovuto scappare. Vabbè, no, ma tanto lunedì è qui, lunedì tornerà a darci fastidio. Ma lui lo può fare perché lui è il disturbatore autorizzato del fine settimana e della settimana. Lui è pagato per disturbare la gente. Quindi va bene. Invece, Luca, hai visto un video che ti è andato particolarmente virale, proprio il più virale tra tutti quelli che hai pubblicato?
2: Il più virale è stato quello del dizionario italiano-romano, in cui appunto c'era questa amica mia che vi dicevo che mi dava qualche parola in italiano e poi io l'ho tradotto in romano. Ma la cosa divertente è che è stato come ogni video, senza ovviamente, cioè io non carico video senza nessuna aspettativa, perché questo qui è un gioco ed è nato come gioco, è tuttora gioco, io voglio che continui a essere un gioco, quindi io pubblico un video senza aspettative, se va bene va bene. Quello effettivamente è andato particolarmente virale, ha fatto più di 3 milioni di visualizzazioni ed è stata una cosa incredibile, perché tu dici è semplicemente un ragazzo che traduce dall'italiano al romano delle parole, appunto come hai detto prima, cioè, ho caldo, mi stai dando fastidio, quindi smetti la canna, queste cose qua. Te stai a collà, esatto.
1: Però ad esempio ti stai a collà è una cosa proprio universale, no, non si usa, sì, in tutta Italia.
0: Però tu sei molto umile comunque, nel senso che comunque sì, le parole è vero che come dire, la tua caratteristica è quella di parlare appunto in romano, dire comunque le parole in slang romanesco, però è anche il modo che hai tu di fare, insomma la carineria, il modo, insomma c'è anche la tua cifra stilistica che secondo me fa anche la differenza, oltre il contenuto di quello che fai.
2: Allora io ti posso dire, anche ritornando a quello che diceva prima Chiara, magari le poche persone che mi fermano e mi fanno i complimenti rimarcano questa cosa, cioè nel senso dicono quasi ma bravo, simpatico, ma soprattutto hai, come dire, un po' la faccia pulita, il modo in cui racconti si vede. Io è tutto spontaneo, nel senso non c'è nulla di costruito.
1: Si vede. Anche la cosa che insomma sei qui, ti abbiamo conosciuto, ma è vero.
2: Sì, no, non vi ho ancora ringraziato per essere qua, quindi lo faccio adesso ufficialmente.
0: Ci scusiamo.
1: qualche altra parola che ti viene in mente in italiano che ci puoi tradurre in romano, perché secondo me è la cosa che sta divertendo anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo.
2: Allora, tipo, ho perso la testa. Mm-hmm. Ho sbroccato.
1: Bello.
0: Sbroccato è bellissimo.
2: Ho sbroccato.
0: Ormai è internazionale. Cioè, ti capiscono anche all'estero.
2: Ah, ok, beh, ottimo. No, perché l'altro giorno un'amica mia gli fa: ciao, smetti di sbroccare. E quella mi guarda e mi fa: ma non c'è nessuna brocca sul tavolo.
1: No.
2: Ma che
1: stai a dire?
0: Vabbè, ma è depistante una.
2: Però c'è ancora in realtà gente che te lo fa, capito? Pure il termine frullare, se ti dico frullare.
0: A me viene in mente frullare.
2: Eccola là.
0: No, beh, adesso letteralmente è un frullato, mi viene in mente il frullatore, frulliamo, però frullare mi fa girare la testa, mi piace, mi ha fatto innamorare.
2: No,
0: Giulia,
2: sbagliato. No. Frullare,
5: no.
2: Vi facciamo dire a Giulia, frullare che significa?
1: Secondo me Giulia lo sa.
3: Tiriamo via.
2: Bravo. O buttiamo.
5: Ho frullato via la
2: frulla bottiglietta. Frulla sta bottiglietta.
1: Frulla la finestra.
2: Esatto. Pure che ne so, mi sono immaginato qualcosa, anche questo è stato un po' criticato perché dicono che non è romano, tipo il termine flesciato, diciamo flesciato come per dire, ma sono immaginato qualcosa,
1: sì,
2: capito?
1: Sì.
2: Ti do il pacco,
0: ti balzo.
1: No.
0: Ti ho risposto bene.
1: No.
2: Ti do il pacco c'ha due diciamo significati. Uno è ti do il pacco.
0: L'altro rifiuto.
1: Nel senso che ti ho dato buca.
2: Ti ho dato buca. L'altro
0: è la sola, che è una parola unica, la sola.
2: Esatto, cioè, tipo, allora, guarda, quella mi ha dato il pacco, mi sono ritrovato da solo. Oppure, tipo, verbo paccare, okay. In romano significa che baciare. Ho baciato una ragazza, un ragazzo, l'ho limonato.
1: Capito?
2: Ci siamo paccati. Esatto.
0: Allora, ragazzi, io dopo questa vi ringrazio moltissimo, ma non posso tornare a Milano con questi dubbi esistenziali. Adesso che... Vabbè, niente,
1: sì,
0: ciao,
1: sì,
0: grazie
1: sì,
0: mille.
1: Sì, sì, sì. No, si dice così, è vero, quando magari ci limoniamo, ci baciamo una persona.
2: È un approccio.
0: Però ci siamo paccati, è veramente strano, questo è ve ne rendete conto anche voi. Che
2: però lo senti come
0: è proprio cacofonico,
2: come è coinvolgente. Ci siamo paccati. Cioè, è una cosa che tu dici: cazzo, bello!
0: A Milano si dice una roba del genere, capiscono: ci siamo paccati. Nel senso, ci siamo balzati. Capito?
1: Sì,
0: ci siamo,
1: sì, lo so, anche i miei amici del nord.
2: È che noi siamo più, fatemela dire questa cosa: siamo più emotivi, siamo più coinvolgenti. Sì, dai, magari già quando pure vai a prendere il caffè al bar, il barista che ti conosce ti fa la battuta tua. Guardi, fai: oh, ma chi sei?
0: Siete più creativi, sicuramente. Perché da questo punto di vista, paccati, prendo e metto in tasca.
2: Poi sarebbe bello.
1: Bravo, impara qualche slang così romano. Che siamo molto molto molto divertenti. Mettiamo l'ultima canzone e poi torniamo con le ultime domande per Luca. Abbiamo anche qualcosa per Giulia, se ci riusciamo, perché abbiamo 8 minuti, ragazzi, anche 7.
3: Musica.
2: Maestro.

0: Secondo me questa canzone a Luca piace molto. Jamie Tyez, Coez con Davide. Io questa canzone me l'ascoltavo quando stavo alle medie. Allora, Giulia, si parla di
1: 2000, di questa canzone? Sì. Secondo me siamo 2016.
0: Esatto, io stavo alle medie, precisamente. Sì.
2: Ma che bello che in questo caso la ruota gira comunque, Chiaretta, perché abbiamo avuto degli ospiti molto giovani ieri, l'altro ieri io mi sono sentito veramente fuori luogo, vecchissimo, invece oggi, come dire, il circolino è composto da coetanei.
1: Dai forte, Giovanni.
0: Dai tutta.
1: Dai tutta.
0: Torniamo un po' a Romano. Le ultime parole che ci devi tradurre, ok?
1: Vai.
0: Dall'italiano devi tradurre in romanesco. Vabbè, a Cannes l'abbiamo detto, vestirsi bene, vestirsi eleganti.
1: Vestirsi bene e acchittasse.
0: Perfetto.
1: Che abbiamo scoperto poco fa con Giovanni che...
2: non è chiaro per tutti, non è così chiaro come pensavamo.
1: No, ma soprattutto c'è stato un confronto dal fatto che Giovanni dice, sì, ti vesti da battaglia. E da battaglia io ho detto te vesti male, cioè da battaglia ci vesto per andare a fare l'escursione,
0: capito? Andare a portare il cane.
2: Avete ragione. No, beh, da battaglia ti vesti, cioè ti acchitti per andare a portare giù il cane. No, io
0: no, da battaglia è che mi vesto con un pantalone
2: molto
0: della tuta,
2: easy, esatto. Molto ok.
0: Da battaglia.
2: No, io invece lo intendo tipo, non so, mi metto adesso nella situazione. Oh, partita la bottiglia.
1: Ha frullato la bottiglia.
2: So, usciamo, esco fuori a cena con una ragazza, con la mia fidanzata, e lei si veste particolarmente bene. E io le dico: ammazza, amore mio, ti sei proprio acchittata da guerra.
1: Ah, ok, diciamo c'è una cena grasi, c'è un mix.
0: Vabbè, tra di noi è un po'
2: ammiccante, che dico: cavolo, ti sei proprio vestita bene da guerra.
1: Ok, no, ci sta, vabbè, così è, così diciamo ci sta. Diciamo,
0: se,
1: dico,
0: cioè,
1: se io esco con una ragazza e dico ti sei vestita da battaglia, quella mi tira un pizzone, capito?
0: Sì, effettivamente io mi offenderei.
1: No, Giova, pure questo, mi tira un pizzone, eh? Te sbaglia, non una margherita, una pizza.
0: Poi, se dovessi dire riprenditi.
1: Ah, ripiate.
0: Bravo.
2: Vabbè, ripiate.
1: Arriviate.
0: Perfetto, perfetto.
2: Quello internazionale.
0: Quando si fa molto baccano, molta confusione.
1: Che caciara.
0: Sì.
1: Che caciara, da non confondere con che pipinara, che invece che pipinara è quando c'è tanta gente.
2: Ecco, qua già mi avete perso.
1: Quando tu vai al mare... Quando tu vai al mare, sì. Non so, a Milano dove si va al mare?
2: A Milano si va all'idroscalo. Che è un mare. È un mare che sai, devi fare la mossa,
1: sì,
2: un po'
1: sì,
2: di Giorsina.
1: Lo ricordo.
2: Mano davanti.
1: Ci sono stato giocato su quei gonfiabili.
2: Esatto, bravo, bravo.
1: È stato molto divertente.
2: C'è anche tipo il simulatore del surf, che è bellissimo.
1: Sì, sì, sì, no, no, ma è divertente.
2: Chiamarlo mare.
0: È divertente.
1: Vabbè, però quando c'è tanta gente, anche in un solo posto, sì. Arriva Romano e fa ammazza e pipinara. Oh. Quando c'è tanta gente ammucchiata in un unico posto, mentre che caciara è che confusione.
2: Comunque sono termini di un'eleganza.
1: Sono decori.
0: Un'altra, il corrispettivo romano di molto, un sacco.
1: Oddio. Una cifra, grande Giulia.
0: Abbiamo, sì,
2: comunque
0: abbiamo
2: dalla regia arrivano delle chicche, delle
1: cifra,
2: perle che noi prendiamo così al volo come monetine.
0: Una cifra, sì.
1: Una cifra.
0: Oppure sto correndo tantissimo.
1: Sto a piottando. Che in realtà con un amico,
2: bravo,
1: mio di Milano, dove ho fatto un video dove,
2: bravo,
1: il romano ha lezioni di milanese.
2: Dillo.
1: Piottare vuol dire andare a fette.
2: Bravo.
1: Che a fette significa?
2: Che a fette significa andare molto velocemente.
1: No!
2: E anche oggi no.
1: A fette vuol dire andare a piedi.
0: ST, capito?
2: ST, ok.
0: Suole tacchi.
1: Oggi sono venuto qua a fette, perché abito qua vicino,
2: okay,
1: sono venuto a piedi.
2: A fette, giustamente.
0: Invece quando tu dici mezza piotta, una piotta, intendi soldi.
1: Yeah, okay. Mezza piotta è 50, piotta è 100.
2: Perfetto, però piotta si utilizza anche nell'ambito economico. Una piotta.
0: Perfetto.
2: Quanto è costato? Ma è costato una piotta.
1: Beh, la piotta è 100.
2: È 100,
1: esatto.
2: E poi in milanese c'è anche una gamba che sono 100 o un palo che sono 1000.
0: Allora, esatto. Guarda, secondo me abbiamo fatto comunque
2: un tutorial generale.
1: E per chiudere la questione piotta, visto che siamo in radio, bisogna ricordare anche il grande rapper romano, mio idolo, Erpiotta.
0: Bravo.
1: Erpiotta.
0: Che mi sa che
2: pensavo dicessi Ercicoria.
1: No.
2: Che beh, comunque di base è un grandissimo rapper,
1: sì, sì, sì, faceva parte della
2: di tutto rispetto.
0: Comunque devo dire, un'infarinata Giovanni l'ha avuta.
1: Ma è fortissimo.
0: Quando
1: Giovanni
0: vuoi torna Luca, perché dobbiamo
1: invitare,
0: approfondire ancora.
1: Quando volete.
0: Giulia, il nostro appuntamento è martedì, eh?
3: Sì, martedì mattina ci sentiamo.
0: Vabbè.
2: Che bello che Chiara li prende tutti per i coppini. Giulia, l'appuntamento è per martedì, te lo ricordi?
3: L'appuntamento è per martedì mattina, ci sentiamo alle 8. Alle 8.
0: E come vuoi?
2: Esatto,
3: sì, alle 8.
2: Mi raccomando, dottoressa, non faccia scherzi, eh.
0: premi, premi.
2: No, è arrivato
0: il
2: quel momento lì.
0: Sì, è arrivato,
2: no, è arrivato quel momento lì. Non ho anche il coraggio, guarda che trema il dito.
0: Mi dispiace, arrivato, perché arrivato, devo salutare tutti. Luca,
1: Luca,
0: grazie,
1: è stato
0: mille.
1: Un piacere, grazie mille per avermi
0: invitato. È stato fantastico, proprio.
1: Voi siete fantastici, simpatici.
0: La tua simpatia non ha limiti. Noi ti rinvidiamo volentierissimo a Mattina Tutta Italiana, quando vuoi torna, non hai proprio neanche bisogno di inviti.
2: Esattamente.
0: Tu qua apri la porta, entri dentro, fai come
1: non
0: vuoi.
1: Non aspetto come oggi.
0: No, non aspetti, tu entri proprio di prepotenza e ti metti al microfono.
2: Va bene, grazie. Garantisco che non ci saranno più fan disturbatori alle macchinette, perché le macchinette le controllo un po' io, insomma, sono io quello che
0: Giulia, grazie mille anche a te per essere sempre qui. Cioè, ormai, ormai di famiglia, Giulia.
2: Grazie, grazie Giulia, veramente per essere stata qui con noi.
0: Anche lei non ha più bisogno di inviti. Ci risentiamo martedì con Giulia, con la nostra rubrica Mental Coach, per darci, insomma, tanti consigli per affrontare la vita in maniera più serena e più scialla. In questo caso, se può dire, no? Siamo un po' scialla. Sempre
1: Piamo
0: in
1: sarà bene,
2: regaliamo sarà bene, esattamente, con due piotte.
0: Grazie sempre a te anche, Giovanni. Noi ci risentiamo lunedì, sì, perché per fortuna c'è il weekend.
1: Namo.
0: Ciao amici, ciao. Buon weekend. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: Buon weekend. Forti ragazzi.

0: 2, 3. Merda, merda, merda.
1: Io non saprei dire perché la gente l'ansia sta male.
2: Non sono le persone che sono malate, è la nostra cultura che è malata e anche la nostra organizzazione sociale è malata.
3: Cioè è tutta una costruzione che abbiamo inventato, in cui siamo immersi, ed è talmente pervasiva che poi è invisibile. Quindi nel momento in cui ne parli,
4: come c'è stato l'AIDS, che per fortuna ora è sotto controllo, l'ansia è diventata un po' una malattia del secolo ed è una piaga.
3: Poi in questo momento, secondo me, i motivi per avere l'ansia, se non ce li hai, ma che persona sei? Ma come ti permetti?
5: In Italia soffrono lo stress 9 persone su 10. Ogni anno aumentano le prescrizioni di antidepressivi, stimolanti, antipsicotici, stabilizzatori dell'umore. Così entriamo dal medico con una gastrite e usciamo con le benzodiazepine. Oh yeah! Il nostro corpo ci parla con un mal di schiena, la nostra psiche ci parla con l'insonnia, eppure continuiamo ad ascoltare solo la nostra mente conscia.
6: Ma conscia di che?
5: Appunto.
7: Partito. L'ansia c'è ovunque, l'ansia Ilman direbbe è una dea che ci accompagna. Dobbiamo imparare a conoscerla.
8: Le tigri non hanno ansia, è noto. Tu incontri una tigre in una stanza, la tigre non ha paura, tu sì.
9: Cosa ci metto io a cambiare il modo in cui sto col corpo? Un istante. Cominciamo con aprire le spalle, alzare lo sguardo.
4: Thich Nhat Hanh dice, offrite una tazza di tè ai vostri demoni.
7: La vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma la gioia di danzare nella pioggia.
5: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudatici. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco, che gira intorno a una domanda. Cosa succederebbe se cambiassimo narrazione e smettessimo di considerare l'ansia un disturbo? Un disturbo, un disturbo, un disturbo, un disturbo.
3: Allora, bisogna passarlo con...
10: Dove si passa?
3: Sì. Il badge.
10: Qua. Okay.
4: Così, così,
10: grazie.
5: Stefano Bartolini è un economista che ha dedicato gli ultimi 20 anni agli studi sulla felicità, misurando ansia, stress e depressione. Insegna all'Università di Siena e il suo ultimo libro si intitola Ecologia della felicità, perché vivere meglio aiuta il pianeta. È venuto a trovarci nello storico palazzo di Rai Radio in via Asiago.
11: Questo qui è un tunnel che passa sotto via Asiago.
12: Che fa sentire tutti un po' calciatori.
13: C'è gente che si mette i tacchetti.
11: Esatto.
5: Luca e io scherziamo con lui come se ci conoscessimo da anni, anche se non ci siamo mai visti prima. La felicità, secondo Bartolini, dipende dalla qualità delle relazioni fra le persone. Dice che in un mondo di persone felici, persino le suocere sono simpatiche.
3: Ha detto lei.
10: Ma questa è dove la tirava
3: fuori? Ma l'intervista conferma?
10: Confermo.
11: Oppure
10: i capi ufficio non tartassano i dipendenti. Certo, è un mondo migliore quello della gente felice.
5: I nostri antenati non avevano molte chance di sopravvivenza. La miscela vincente sulle altre specie fu quella tra il nostro vantaggio cognitivo e la nostra formidabile intelligenza sociale, che oggi a quanto pare stiamo trascurando.
10: Dobbiamo immaginarsi la situazione degli uomini primitivi, diciamo. Cioè, quelli per mangiare dovevano ammazzare delle bestie gigantesche. A quei tempi c'erano dei grandi erbivori che pesavano 10 tonnellate e ammazzarli era un problema grossissimo. E lo dovevi fare in gruppo, che ovviamente non è che lo può ammazzare da solo un bestione di decine di tonnellate.
3: Cioè, quello forte
6: che magari aveva incoraggiato Mazzali, sono anche quello che invece era in grado di pensare.
10: La strategia, la trappola, il diversivo, cioè una cosa sofisticatissima la caccia. Il più grande predatore mai comparso sul pianeta è l'essere umano. E, nel senso, questo è assolutamente sicuro. Dove arrivavano gli uomini primitivi che migravano, scomparivano i grandi erbivori. Ma se ci pensate, è una cosa incredibile questa, perché noi mica abbiamo la struttura fisica di un predatore. Eppure siamo il più grande predatore della Terra.
11: Quindi noi siamo...
10: Perché cooperiamo?
6: Neanche l'istinto ci abbiamo.
10: Ma nemmeno l'istinto, ma nemmeno la dentatura da predatore ci abbiamo.
11: Quindi noi stiamo buttando via la nostra più grande arma.
10: Sì.
11: Come se le tigri si togliessero i denti.
10: Sì. Questa è buona, gliela riciclo, il suo permesso. Noi stiamo togliendo di mezzo la cooperazione dalla formazione scolastica, che è semplicemente il motivo per cui siamo qui, come esseri umani, per cui siamo sopravvissuti e ci siamo evoluti e abbiamo finito anche per dominare il pianeta.
5: La collaborazione insieme al linguaggio sembrerebbe la caratteristica che ha portato l'essere umano a prevalere su tutte le altre specie, accanto alla capacità di prevedere un pericolo anche senza aver visto il predatore. Il filosofo danese Kierkegaard, che definiva l'ansia la vertigine della libertà, troverebbe allarmante il modo in cui oggi la trattiamo, come qualcosa da cui essere liberati anziché come la prova della libertà stessa.
10: Noi siamo straordinari come specie, non per la capacità di competere, che quello ce l'hanno tutte le specie, ma per la capacità di cooperare, e quello lo facciamo su una scala che è inaccessibile a qualunque altra specie animale. E qual è lo spazio che la scuola dà per la cooperazione? Zero. Non ci sono lavori di gruppo, non c'è... l'interazione è scoraggiata in tutte le maniere. Alla fine i ragazzi cooperano soltanto per copiare i compiti. Il che è paradossale, perché l'unica forma di cooperazione che i ragazzi imparano è allo scopo di fregare l'istituzione. È un delirio sta cosa.
5: L'essere umano, prima di andare a caccia, scappa. Per sapere da chi, Luca e io siamo andati una mattina nello studio di uno psicoterapeuta che si è occupato a lungo di disturbi d'ansia, dissociativi e dell'affettività.
8: L'ansia, innanzitutto, è un'emozione naturale. Tutti noi siamo ansiosi. E diciamo che l'uomo è un animale particolarmente ansioso perché in natura è una preda e non è un predatore. Le tigri non hanno ansia. È noto. Tu incontri una tigre in una stanza, la tigre non ha paura, tu sì. L'essere umano ha paura perché è in grado di prevenire, di osservare una quantità di pericoli nell'ambiente in cui vive. Quindi l'ansia è un'emozione che è nata accanto alla paura milioni di anni fa e oggi la viviamo in contesti diversi, non pericolosi come quelli delle giungle, però in qualche misura assimilabili a quelle delle giungle. L'ansia è soltanto una trasformazione della paura, cioè il vedere il pericolo non nel presente ma nel futuro immediato.
5: Nicola Ghezzani è il fondatore della Società Italiana di Psicologia Dialettica e ha scritto numerosi libri, fra cui La logica dell'ansia. Luca, lo sai che io provo ansia ogni volta che devo uscire di casa? Cioè, se devo partire poi non se ne parli. Ma anche se sono in anticipo, mi agito, mi sbatacchio, corro come una matta.
11: Ma come le Olimpiadi, dici?
14: Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva...
15: Sono Nicoletta Romanazzi, sono una mental coach, sono specializzata in sport coaching e top performance. Mi chiama e mi dice, io non corro. Dico, scusa, io qui a Roma, al telefono, dico, come non corri? Dice, no, non corro perché non ne ho più. Ho dato tutto in semifinale, ho i crampi alle gambe, sono veramente finito, ho già parlato con l'allenatore. Sua attenzione era tutta fuori, a quello che avrebbero pensato, al giudizio esterno, agli altri atleti che avrebbero corso contro di lui, che avevano tutti dei personali migliori del suo. Quello che ho fatto io è stato portare tutta l'attenzione all'interno. E questo ha fatto la differenza. Quando ho finito di farlo respirare mi ha detto, ci sono, amico, ci sono.
14: Marcel Jacobs parte, Marcel Jacobs va!
5: sensazione provata da Marcel Jacobs alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si chiama ansia da prestazione e pare abbia superato tutte le angosce, aggiudicandosi il podio più alto fra i disturbi del XXI secolo.
16: Ma le Olimpiadi del 2020 hanno fatto nel 2021 comunque.
5: Appunto, grazie.
8: La preda ha sempre paura. La paura è uno strumento difensivo delle specie viventi. Alla paura possiamo rispondere, in genere appunto le prede rispondono in tre modi diversi. Uno è l'attacco. Dici, ma come mai una preda attacca? Beh, diciamo che sono degli animali piuttosto forti, come l'elefante, che in natura è una preda, ma sono dotati di attrezzi per rispondere all'attacco. La seconda, molto più diffusa, è la fuga. Ed è un comportamento tanto diffuso che in fondo l'ansioso è l'animale che scappa. Per definizione l'ansioso scappa, fugge dal pericolo. Cioè l'intenzione che ha l'ansioso è quello di applicare questo sistema difensivo, che è la fuga. Immagina un pericolo, un contesto per esempio aggressivo, e immagina la fuga, desidera fuggirne. Se è consapevole di questo, troverà dei modi per aggiustarsi nel rapporto con questo ambiente. Se non è consapevole di questo desiderio di fuga e si forza a affrontare quel, virgolette, aggressore, aumenta l'ansia e va nel panico.
5: Reazione di attacco o fuga. Gli animali, compreso l'uomo, rispondono alle minacce con una scarica generale del sistema nervoso simpatico. Per fuggire in fretta, hai bisogno che si attivi altrettanto in fretta il tuo corpo. Ma esiste un altro modo di reagire alla paura. Fingiti morto.
8: Poi c'è un terzo modo di difendersi dalla paura, che è la inibizione funzionale, cioè fare il morto, che nella realtà quotidiana si esprime per esempio nel ritiro sociale, che non è esattamente una fuga. La fobia sociale è una fuga, cioè io ho paura degli altri e mi ritiro in casa perché ho paura degli altri. Il ritiro è quando si va in quella specie di blanda depressione per cui non si ha nessuna voglia di uscire di casa. Inibizione funzionale, cioè faccio il morto. Un'altra forma è l'essere apatici, essere indifferenti, essere privi di desideri. Una difesa estrema in questa linea è la depressione. E noi, fra le persone che hanno creato la civiltà umana, cioè fra i geni che hanno creato la civiltà umana, abbiamo una percentuale elevatissima di persone depresse.
17: Capisci niente, vabbè.
18: Ma come capisco niente? Ci sono i consigli.
17: Vabbè. Ma gruppi, niente, vabbè. Lo sai che c'è, la verità? È che c'ho il male di vivere io, ecco che c'ho.
18: Ma c'hai l'ansia?
17: Sì, c'avevo l'ansia, ma a me è passata, capito? E stavo benissimo quando c'avevo l'ansia, perché con l'ansia stavo su, capito? Cioè, mi guardavo, stavo sempre, oddio, in agitazione. Ma mi è passata l'ansia e mi è venuto il male di vivere. Te come va?
18: Io avevo l'ansia, mi è passata e poi mi è venuta l'ansia che mi tornava l'ansia.
17: No, sì.
18: Allora ho chiamato lo psicanalista e mi ha mandato a fanculo.
17: Ci credo.
5: Le nostre emozioni non ci dicono solo cosa proviamo, ma anche a cosa diamo valore. Sono fenomeni cognitivi creati dal nostro corpo, ma anche dalle nostre idee, dal nostro linguaggio. Esistono in alcune lingue e in altre no. C'è una parola in giapponese che indica un'emozione che non potrebbe mai esistere per noi occidentali. Amae, ovvero la gioia che si prova quando si delegano le proprie responsabilità a qualcun altro. Per i finlandesi, kau kokaipu è l'inspiegabile nostalgia per un posto dove non siamo mai stati.
19: Aspetta, aspetta, ho un amico in Finlandia. Anton? Anton? Ci sei?
20: Kau kokaipu è un stato d'ansia, ma può essere anche uno stato di nostalgia per un luogo lontano, sconosciuto. E spesso ai finlandesi il kau kokaipu prende dopo 4 mesi d'inverno, dopo 4 mesi di buio, e c'è una sensazione, una voglia di scappare via, di trovare dei luoghi lontani dove magari c'è il sole, la luce.
19: Grazie, Anton.
5: Mitico Anton.

0: una freccetta e una scritta. Tenete a bada i nervi e andate alla voce angoscia.
1: Ansia e angoscia sono due parole delle quali si può parlare quasi in contemporanea, perché hanno molti elementi che le legano. Allora, intanto la provenienza, tutte e due le parole vengono dal latino. Allora, questo già ci dice molto. Evidentemente quegli stati d'animo che noi chiamiamo ansia e angoscia erano già presenti ai nostri antenati, agli antichi romani che si esprimevano in latino. Poi da allora le parole non sono mai tramontate e sono state usate sempre nella lingua italiana, quindi le abbiamo già nel 200, nel 300, insomma da quando esiste il volgare. L'altra cosa che accomuna queste due parole è che dentro tutte e due, in un certo senso, c'è all'origine, proprio etimologicamente, lo stesso verbo. Qual è questo verbo? È il verbo latino ango, angere. Il verbo ango che cosa significava? Significava stringere, soffocare, strangolare. E allora anche qui, attraverso l'etimologia, noi capiamo già molto dell'ansia e dell'angoscia. Sono due sensazioni, due stati d'animo che in realtà quasi ci portano a non respirare, a soffocare, proprio ci stringono prepotentemente.
0: Se fossimo in biblioteca consulteremmo un dizionario, ma la magia del podcast consente di sfogliare chi contribuisce a scriverli i dizionari, come Valeria Della Valle, che per una vita ha insegnato linguistica italiana alla Sapienza di Roma. Il termine ansia per gli anglosassoni è spesso assimilato a quello di angoscia, perché la distinzione terminologica, a quanto pare, è reperibile solo nelle lingue di origine latina. Questo ci dice Umberto Gallimberti e ce lo conferma anche il mio amico inglese James.
2: Ciao Fede, noi diciamo anxious in inglese. We say anxious in both cases, not in tutte e due case, ok?
0: Grazie James. È merito della psicologia italiana che dispone nella sua lingua di entrambe le parole, ansia e angoscia, l'aver accentuato la differenza non solo in termini quantitativi, ma in termini qualitativi.
1: Ultima cosa, tra ansia e angoscia ci sono delle sfumature importanti. L'ansia è uno stato di preoccupazione che in genere può essere temporaneo, momentaneo, no? L'ansia per un esame, per una analisi. Invece l'angoscia indica uno stato di preoccupazione più prolungato, più forte. E quindi ecco che non possiamo usare ansia al posto di angoscia e angoscia al posto di ansia. Queste due parole sono, dicevo, la dimostrazione che i sinonimi totali non esistono.

0: Ok, chi stiamo intervistando? Allora, una psicologa?
1: Allora, stiamo intervistando Selene Calloni Williams, un po' più di una psicologa,
0: okay,
1: un po' oltre.
0: Quindi siamo davanti al Teatro Orione.
1: Sì.
0: Come mai una psicologa in un teatro?
1: Allora, lei nasce come psicologa ed è anche un'esperta del mito di Ovidio, così mi ha agganciato, perché è una che usa gli archetipi e la mitologia per spiegare la psiche umana, e questo è molto interessante. E siamo qui perché miracolosamente è a Roma, cioè generalmente credo che abiti in Svizzera, quindi ne abbiamo approfittato e siamo arrivati a sentire da lei che cos'è l'ansia.
0: Ma fa uno spettacolo, ma perché fa uno spettacolo?
1: Si fa uno spettacolo, però facciamocelo raccontare da lei, perché io ne so veramente pochissimo.
0: Quindi, allora andiamo.

0: Allora, Selene aspetta, dovrebbe stare qua.
1: Ciao.
2: Salve.
3: Selene ha uno sguardo materno e un'età indefinita. Non è la prima volta che la vedo, ma oggi è splendida. Si aspetta una troupe televisiva.
1: Mettiamoci qui a fare l'intervista. Che ne pensate? Così abbiamo lo sfondo del teatro.
2: Ma è solo sonora, perché è un podcast.
1: Ah, ecco, è solo sonora. Ah, meno male, perché io ero preoccupata che mi hanno già truccato per lo spettacolo,
4: certo.
1: No? Quindi dicevo, oddio, se anche video l'intervista.
3: I piedi sono nudi e indossa abiti di scena. Quelli di

0: Tomoe, una leggendaria samurai. Ci chiede di fare l'intervista sul palco, seduti per terra.
1: Sul palco, ma sediamo per terra sul palco.
2: Ma benissimo.
1: Ma non piace un casino stare
3: sul palco. Per terra?
1: Sì, sì, per terra.
0: Mentre provano le luci e i tecnici parlano in lontananza, Luca e io ci sistemiamo a gambe incrociate fra i taiko, gli enormi tamburi da guerra già piazzati sul palco.
4: L'ansia, per come la vedo io, è eccitazione repressa, potenziale represso. Allora, noi abbiamo dei poteri, delle doti, delle capacità che questa nostra civiltà non solo non riconosce, ma vede con un senso di fastidio. E quindi noi per cultura siamo portati a reprimere un certo nostro potenziale, una certa nostra capacità. Questa repressione alla fine ci porta a sentirci inadeguati, come se non fossimo all'altezza di quelli che sono i compiti quotidiani, e quindi le cose da fare ci danno, come si dice, ansia. Ma quest'ansia alla fine che cos'è vista in questo modo? È una chiamata a ritrovare, a riscoprire questi poteri, queste possibilità. Quindi, più che combatterla, dovremmo conoscerla.
5: Allora, io sono Selene Calloni Williams, ho studiato per moltissimi anni il buddismo, l'ho praticato in presa diretta, in un eremitaggio della foresta quando solo avevo 19 anni, e poi ho studiato psicologia, sono stata allieva del grande psicanalista e filosofo James Hillman, perciò porto avanti il suo approccio che io amo definire immaginale.
0: Americano di nascita ed europeo di formazione, tanto che studia filosofia alla Sorbona, allievo di Jung e direttore dell'omonimo istituto di Zurigo, James Hillman spopola negli Stati Uniti quando negli anni 90 scrive Il codice dell'anima. Hillman contrappone alla psicologia analitica quella dei miti, dei grandi archetipi. Nella psiche non vi è qualcosa di sbagliato da normalizzare, anzi, nella sofferenza della malattia della psiche noi possiamo scoprire l'anima.
4: E gli ho detto: maestro, ma allora in che cosa credi? Io credo negli sciamani.
0: Di lui dicono: sembra un mistico e invece un razionalista scettico che dice delle verità fulminanti.
6: Vede, gli dèi sono anche istinto, agiscono nel nostro corpo, interagiscono col desiderio, con Pan, con la depressione, con ogni tipo di espressione fisica, e tutto questo correre, questo panico, questo terrore ci fa muovere e ci salva la vita. Nella leggenda di amore e psiche, Pan salva la vita psiche quando è sull'orlo del suicidio. Nel momento in cui lei vuole morire annegata, lui la salva. È allora possibile pensare al panico non in termini di distruzione, ma come un momento per fermarsi o fuggire, come ad un cambiamento radicale nella nostra coscienza, come a un drastico distacco rispetto a dove eravamo fino a quel momento.
0: Capito, Luca? Cioè, secondo la mitologia, Pan salva la vita psiche. Come siamo arrivati al panico?
7: Ma forse il panico è proprio questo, il vulcano delle contraddizioni che finalmente tornano alla luce.
0: Mazza, Luca, quanto sei profondo oggi.
7: Ma io non sono Luca.
4: Eh sì, siamo passati proprio dal dio Pan al panico. E nella seconda metà del Settecento, per tutto l'Ottocento, l'ansia era definita una maledizione. È soltanto alla fine dell'Ottocento che si incomincia a vedere l'ansia come un disturbo. Una maledizione, proprio come il dio Pan. Il dio Pan era una forza alle origini, era l'anima selvaggia, la forza della natura, e tutta la sua simbologia è stata ribaltata. Il dio Pan è stato demonizzato. Pensa che è l'unico dio che è morto. Sì. Sentirono una voce tuonante che disse al capitano delle navi, Tamu, si chiamava Tamu il capitano, Tamu, quando le navi arriveranno in porto dovrai annunciare a gran voce Pan, il grande, è morto. E da allora si levò un gemito per tutte le coste che non ebbe mai fine. E forse è proprio il gemito dell'ansia, questa forza di Pan che si trasforma in un disturbo, in un disagio. E persino poi, con il secolo dei lumi e la rivoluzione industriale, una malattia.
7: Siamo rapiti dal mito greco raccontato da Selene, sempre seduti per terra con le gambe incrociate, ormai addormentate, sempre in cerchio in mezzo ai tamburi, con il cane Aki che passandoci accanto ci accarezza in una singolare inversione dei ruoli, e per poco andiamo in scena.
2: Quando avete un attimino di tempo, nel giro di una decina di minuti, ho bisogno di fare con voi una prova microfono.
3: Certo, noi ce ne andiamo adesso.
2: No, no, io ho bisogno di voi. Ah no, voi non
3: siete. No, no,
2: ci siamo. Siamo postigliatori.
3: No,
2: non volevo interrompervi. Allora, scusate, fosse una riunione.
3: Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere.
8: Tanto,
9: chiudiamo. Ladies and gentlemen. In the name of Jesus, we believe in
7: sta per aprire il sipario, ma Selene resterà con noi per tutta la durata del podcast. La linguista Valeria Della Valle spiegherà l'etimologia di alcune parole. Al bisogno lanceremo un SOS allo psicanalista Nicola Ghezzani. L'economista Stefano Bartolini starà sempre con noi. Andremo in un tempio buddista dove mediteremo col maestro Zen Dario Doshin Girolami. Cercheremo soluzioni filosofiche con Maura Gancitano. Parleremo della paura del palcoscenico con gli attori Luisa Merloni e Daniele Natali.
3: Merda.
7: Ascolteremo la mental coach Nicoletta Romanazzi, che segue Marcel Jacobs, e chiunque si senta, prima di uscire di casa o la notte fissando il soffitto, come se dovesse battere il record dei 100 metri con lo sguardo giudicante del mondo puntato su di sé.
10: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura, direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound designer Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulie, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI Radio tutta italiana.
3: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le sento. Canzoni

te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu.

0: tutta italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Tutta Italiana. La nostra musica. Le nostre emozioni.

0: anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Sono le 14.03, alzate il volume, accendete il sorriso e lasciate fuori i pensieri, almeno per questa diretta. Tra le due comincia adesso, io sono Giulia Teri, vi do il benvenuto, sono prontissima a tenervi compagnia su Rai Radio Tutta Italiana almeno fino alle 4. Oggi è venerdì, quindi il weekend si sente, no? Bussa già alla porta e noi abbiamo davvero una prima ora ricca di chiacchiere, ma non solo. Parleremo di benessere con i soliti trucchi furbi della nonna, un po' per rimetterci in pace col mondo. Poi viaggeremo nella storia della musica italiana, per scoprire i segreti nascosti dietro i più grandi successi. E tra una cosa e l'altra, ovviamente, vi ricorderò come portarci sempre in tasca con l'app Rai Play Sound. Anzi, sapete cosa dovete fare? Dovete suggerirlo ai vostri amici della serie Andate, diffondete il verbo. E poi faremo anche un ripasso salva pianeta sulla raccolta differenziata. Insomma, c'è tutto, c'è il ritmo, ci sono io, c'è la più grande musica italiana, ci siete voi e ci sono anche loro. Per partire, Eugenio in Via di Gioia con Facciamo a metà.

0: Coez sa sempre come colpire, proprio qui, dritti allo stomaco. Qualcosa di grande qui su Rai Radio Tutta Italiana, quando sono le 14:14 e quando mi cambia l'orario davanti agli occhi io divento proprio matta. Ero pronta a dirvi 14:13, scatta il secondo, la vita è così, in un attimo può cambiare tutto, e sono le 14:14 e ci aggiungerei anche 14 secondi, ma poi diventerebbe troppo. Comunque, i miei numeri preferiti, e proprio per questo voglio aprire la rubrica di benessere, perché sapete quanto io ci tenga, magari non per me stessa, a prenderci cura di noi. In realtà dovremmo dedicare, questo è un modo per sensibilizzare, almeno 5 minuti, facciamo 10, che volete che siano, durante una giornata, per volerci un po' più bene, per prenderci cura appunto di noi stessi. E quindi questa è la nostra rubrica, e quel pizzico di energia e quel consiglio dato così molto semplice che serve soprattutto ad ottobre. Uomini, donne all'ascolto, non importa, il cambio di stagione picchia duro per tutti e su tutti, e quindi dobbiamo andare a pescare un po' i vecchi e infallibili consigli della nonna. Partiamo dalla mattina. Se vi svegliate con la gola che gratta o quella spossatezza un po' fastidiosa, soprattutto il venerdì, lasciate stare i prodotti chimici integratori, metteteli via. Il trucco magico è un bicchiere di acqua tiepida, e tiepida è il segreto, con il succo di mezzo limone e un cucchiaino di miele, da bere così, subito, appena buttati giù dal letto, ancora con gli occhi chiusi, esatto. Perché? Perché l'acqua, limone e miele è una pozione magica? Beh, devo dire di no, ma devo dire anche quasi, perché depura il fegato, riattiva l'intestino e soprattutto alza uno scudo contro i malanni, ovviamente i malanni di stagione, che possono essere raffreddore, febbre, mal di testa continuo, eccetera eccetera. Ma aggiungo un'altra cosa, perché ho il rimedio pure per la pelle spenta dal primo freddo. Dobbiamo cominciare ad abituarci tra poco a mettere su i maglioncini. Proviamo con gli stessi ingredienti, o quasi, una maschera istantanea, ripeto, sia per lui che per lei. Bastano 2 cucchiai di yogurt bianco, il miele e un fondo di caffè. Pochino, magari mezza punta di cucchiaino. Massaggiate sul viso per un minuto e poi risciacquate. Il caffè riattiva il microcircolo come se fosse uno scrub, cancellando la stanchezza, o meglio, tentando di provare a cancellare la stanchezza. Lo yogurt e il miele invece idratano a fondo senza ungere, quindi è un gesto davvero a costo quasi zero che vi rimette al mondo i 5 minuti. Quindi provateci magari domani mattina e secondo me sentirete già la differenza.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

Una delle canzoni italiane più belle di sempre è una delle canzoni di Raf Speciale, dal titolo Infinito, qui su Rai Radio Tutta Italiana. E voglio fare una piccola pausa tra le nostre rubriche e parlare proprio di lui, di Raf, perché questa canzone non solo ha segnato la sua carriera e sicuramente è quella che ricordiamo di più, ma ha dato anche il titolo, o voleva dare anche il titolo, ai suoi concerti, al suo tour, che si chiama proprio Infinito Palasport. Però c'è stato un imprevisto, un piccolo problema di salute, perché tutte le date stabilite per ottobre 2026 sono state rinviate all'autunno del 2027 a causa di un problema che Raf in teoria ha sempre avuto alla faringe e che è riuscito insomma a tamponare con dei farmaci soprattutto per tutto il tour estivo, ma adesso è arrivato il momento di fare proprio un intervento chirurgico e quindi avrà bisogno conseguentemente di un periodo di riposo vocale. La vendita dei biglietti comunque continua, anzi i biglietti già acquistati per ottobre del 2026 restano esattamente validi per le nuove date corrispondenti nel 2027 e se ci dovessero essere ancora altri biglietti disponibili li trovate sulle classiche piattaforme. Vi dico solo tre date al momento, quelle confermate: Milano 2 ottobre 2027, sarebbe dovuto essere il 2 ottobre 2026, invece stasera è rimandato ad un anno, all'Unipol Forum, e poi ancora qui a Roma il 9 ottobre del 2027 e Napoli il 14 ottobre sempre del 2027 al Pala Partenope. Quindi in bocca al lupo per questo anno che sicuramente non sarà facile per uno degli artisti che ha scritto anche la storia della musica italiana, come l'ha scritta anche lei. In arrivo Gianna Nannini, adoriamo il suo rock, lei come persona e la sua grinta, e questa è Io Voglio Te.

0: Deciderà.
1: Un altro colpo messo a segno da due artisti, due cantautori italiani che nonostante facciano parte di due generazioni diverse, insieme hanno creato questo capolavoro. 14.39 continua così la nostra diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Giulia Teri e sarò con voi fino alle 16. Allora, a proposito di generazioni, facciamo adesso un salto indietro un po' nel tempo e andiamo a scoprire qualche piccolo segreto, perché ci sono sempre dei segreti dietro le grandi storie o comunque i grandi capolavori della nostra musica. Ci sono canzoni che noi ancora oggi cantiamo a squarciagola, ma a volte davvero ignoriamo, e sono magari io la prima, perché spesso mi piace più seguire la melodia e cantare che non scoprire il significato, però poi quando mi si illumina con una frase o comunque con un testo importante cerco di capire se effettivamente dietro ci sia qualcosa da raccontare. E prendo oggi un classico davvero immortale, prendo Lucio Battisti con la sua Un'avventura, che è stata presentata al Festival di Sanremo nel 1969. Quella fu l'unica e storica partecipazione di Battisti al Festival come cantante, però non sappiamo cosa si è nascosto non solo dietro la canzone, ma soprattutto anche dietro quella memorabile esibizione. Ve lo racconto io. Lucio era terrorizzato all'idea di salire su quel palco, nonostante fosse già noto Lucio Battisti. La critica dell'epoca fu cattivissima con lui, fu ferocissima prima ancora che cantasse, quindi immaginate che ansia già che lui aveva, che si accumula un po' a questo sapore che sentiva un po' dalla parte giornalistica e anche dal pubblico. Addirittura, proprio per quanto riguarda gli addetti stampa e quindi i giornalisti, fu scritto che Battisti aveva i capelli a cespuglio e una voce da gatto selvaggio. Beh, quella sera, sicuramente per scaricare la tensione e l'ansia da prestazione, Lucio decise così di stravolgere l'arrangiamento originale aggiungendo una sezione di fiati e un coro gospel. Per essere ancora più d'impatto, l'esibizione doveva proprio lasciare tutti a bocca aperta, ed erano tra l'altro elementi mai visti prima sul palco dell'Ariston. Quindi questo per dirvi cosa? Che a volte nella vita in generale bisogna fare delle scelte coraggiose e rivoluzionarie, e infatti questa sua di Lucio Battisti trasformò un debutto in realtà incerto e timoroso poi in un trionfo assoluto. Il brano non vinse Sanremo, però lo sappiamo, no? Ha cambiato radicalmente le regole del pop italiano e soprattutto ha cambiato anche la carriera di Lucio Battisti, diventando un successo eterno che ancora oggi noi cantiamo e che resiste nel tempo. E l'ascoltiamo alle 14.42 nella nostra playlist Lucio Battisti, Un'avventura.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: ritmo trasversale che parte tanti anni fa e approda anche nei giorni nostri, ma che idea, qui su Rai Radio Tutta Italiana. A proposito di idee, adesso facciamo giusto una brevissima pausa tra i vari argomenti che trattiamo, proprio per poi arrivare all'interno della seconda ora e ingranare la marcia verso questo weekend. Vi darò qualche dritta su cosa fare, magari se avete voglia di fare una gita fuori porta, una semplice passeggiata, andare al mare, oppure magari organizzare una bella festa in casa per invitare amici, magari stasera a cena, domani o addirittura la domenica a pranzo. Intanto però facciamo appunto questa brevissima pausa, che secondo me è utile perché me lo chiedete spessissimo anche al 334-604-5640, e mi dite: Giulia, ma come facciamo a portarti sempre con noi? Ve lo dico io, è facilissimo e non vi costa nulla. Prendete il vostro smartphone, il tablet o comunque il computer, accendetelo, questa diciamo che è una delle prime cose da fare, e andate sullo store, sapete che ogni diciamo software ha il suo, e scrivete Rai Play Sound, che è l'applicazione ovviamente gratuita che vi permette di ascoltare anche Rai Radio Tutta Italiana. In realtà è una piattaforma pazzesca dove trovate tutti i canali radiofonici della Rai, pieni di podcast, pieni di audiolibri e anche pieni di diretta. Una volta aperta l'app, noterete in basso un'icona di una piccola lente, no? E lì dentro dovete scrivere Rai Radio Tutta Italiana e il gioco è fatto, basta un click e la nostra musica parte all'istante, a qualsiasi ora e ovunque vi troviate. Certo, se poi ascoltate tra le 2 e dalle 14 alle 16 è ancora meglio. Se invece siete in viaggio e il weekend lo consente, cercateci direttamente sul display della vostra auto, se avete appunto la tecnologia DAB, e da lì anche a livello qualitativo di audio sarà perfetto accompagnarvi ovunque voi andiate. Quindi non avete più scuse, non mi dovete lasciare da sola, vi ho spiegato tutto, scaricate l'app adesso, andate magari non so nell'ufficio accanto o dai vostri amici e proponete anche loro di scaricare la nostra app, così diventeremo tutti insieme una bella comune, anzi diventiamo proprio compagni di vita quotidiana. Portate la grande musica italiana sempre in tasca, è una cosa buona e giusta da fare.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il ritmo di Ultimo, l'uomo, il ragazzo dei record qui su Rai Radio tutta italiana. Era romantica, un po' di contraddizioni in questa canzone, però io mi sono ritrovata molto, soprattutto quando dice scordi le chiavi in macchina. Alzi la mano chi non l'ha mai fatto, pure scordi le chiavi a casa e puntualmente resti fuori. Capita, magari a volte una giornata frenetica, però la buona notizia è che oggi è venerdì e quindi per alcuni, non per tutti, la settimana termina e con sabato e domenica magari si prova a ricaricare le batterie. Mi raccomando, sempre in compagnia della buona musica. Io, proprio perché venerdì e stasera sicuramente si farà festa, voglio regalarvi un'idea per accogliere magari qualche amico o qualche amica a casa senza naturalmente impazzire ai fornelli, altrimenti diventa anche per noi un lavoro e non si smette mai di stare fermi. Noi sostituiamo adesso con questi piccoli consigli la classica cena formale con il grande tagliere conviviale. Lo chiamiamo grande tagliere conviviale d'autunno, ma deve essere proprio grande, probabilmente quanto un tavolo rotondo da un metro per un metro, comunque grandissimo. Allora, dovete prendere un asse di legno, magari compratelo perché farete un figurone di quelli lunghi che riempiono la tavola, scegliete voi la forma, rettangolare, ovale, rotondo, non importa. Trasformatelo però in un'opera d'arte, mi raccomando, dovete metterci il cuore. Vi aiuto io vi dico gli ingredienti, però la disposizione, la fantasia, la dovete, il quadro lo dovete comporre voi. Disponete dei formaggi stagionati saporiti, come ad esempio pecorino toscano, oppure un gorgonzola cremoso, che è uno dei miei formaggi preferiti, e abbinateci anche delle ciotoline accanto con miele e tartufo, ma anche la confettura di fichi che si sposa perfettamente con i formaggi stagionati. Accanto ancora adagiate del prosciutto crudo dolce, perché deve andare in contrasto con i formaggi, mi raccomando, chiedetelo dolce, delle noci sgusciate, degli acini d'uva fredda e qualche fetta di mela croccante. Vedete, piano piano il nostro quadro si sta componendo. Ed ancora, in una ciotola a parte, un po' di pomodorini freschi tagliati a metà con delle mozzarelline e soprattutto con olio e basilico. Il profumo sarà intenso, ma il vero tocco da maestri sapete qual è? Preparare una focaccia, magari la preparate voi o la comprate già pronta, che però dovete riscaldare e sfornare solo all'ultimo minuto, e tagliatela a cubetti e poi la mettete direttamente sul legno. Vi posso dare anche un consiglio? Io ho assaggiato ultimamente una focaccia alla zucca, una focaccia al rosmarino, ed è diventata praticamente la mia, il mio pane quotidiano. Veramente, veramente buoni, anche perché questi profumi di erbe in casa fanno sempre bene. Poi mettete al centro della tavola questo spettacolo, aprite una bottiglia di vino rosso bello corposo e lasciate che ognuno si serva da solo. L'atmosfera si scalderà in un secondo, le chiacchiere voleranno così libere e soprattutto voi vi godrete la serata esattamente come i vostri ospiti, senza stare lì a perdere tempo a cucinare. Quindi la parola d'ordine sarà relax, in questo mondo per tutti, anche per voi appunto che siete lì ad ospitare e accogliere i vostri amici. Mi raccomando, la musica, provate a metterla soft, come ad esempio questa, c'è Eros Ramazzotti qui su Rai Radio tutta italiana con Un'altra te.

Lo stile di Pino Daniele con Tempo di cambiare qui su Rai Radio tutta italiana. L'importante è che non cambiate voi, almeno fino alle 16 rimanete qui, anzi continuate sempre ad ascoltare Rai Radio tutta italiana. Dopo di me, ma con una piccola pausa di 30 minuti, arriverà Giulian Borghesan con il suo primo palco. È una trasmissione che personalmente mi piace molto, anche perché l'ho portata avanti per diversi anni ospitando gli artisti emergenti, e quindi sentire le storie, le passioni, anche i sacrifici e soprattutto le porte sbattute in faccia fa sempre bene un po' a tutti, giusto per mantenere vivo quel coraggio di andare avanti e quel coraggio di cambiare ogni tanto. Allora, a proposito di leggerezza, visto che siamo all'interno del weekend, tra poco daremo qualche altro consiglio di cucina, tra poco ascolteremo anche con la nostra navicella spaziale un pezzo intramontabile del 1983, adesso è arrivato il momento di andare a scoprire un po' il significato nascosto dietro le nostre frasi. Quante volte al giorno usiamo i proverbi senza a volte però magari sapere minimamente da dove arrivano? Ecco, oggi ne analizziamo uno famosissimo ma che è anche molto divertente. Salvare capra e cavoli. Quando lo diciamo? Beh, lo diciamo quando qualcuno magari riesce a risolvere una situazione complicata salvando due interessi opposti senza scontentare a nessuno, quindi un po' essere stati diplomatici, aver trovato la quadra. Ecco, vedete, anche io in questo momento sto utilizzando dei proverbi, però in questo caso salvare capra e cavoli significa appunto non scontentare nessuno. Ma sapete qual è la vera origine di questa frase? Pensate che arriva da un antico gioco, di logica medievale. Un contadino, l'avete sentita anche questa storia, deve traghettare su una barca piccolissima un lupo, una capra e una testa di cavolo. Occhio che vi faccio la domanda, perché questo sarà un momento indovinello. La barca, essendo chiaramente molto piccola e può contenere solamente una cosa, e chiaramente il nostro contadino deve fare delle scelte. Il problema è che se lascia soli il lupo e la capra, il lupo mangia la capra, e quindi sulla sponda, il tempo che lui porta il cavolo, torna e trova la capra morta, quindi non è possibile. Se lascia soli la capra e il cavolo, la capra mangia il cavolo, quindi torna e trova solo la capra, e quindi non è possibile. L'unico modo, insomma, tagliamo la testa al toro, per risolverlo è trasportare. Siete pronti? L'avevate già indovinata, la sapevate? Vabbè, vi aiuto io. Trasportare prima la capra, tornare indietro a prendere il cavolo, scaricare il cavolo, ma attenzione, riprendere la capra, perché altrimenti la capra si mangia il cavolo. Quindi si riprende la capra, la riporta sulla barchetta, la riporta indietro, carica il lupo per portarlo dal cavolo, lasciando però la capra, e infine torna a prendere la capra. Io non so se mi avete seguito in questa folle, ma il gioco medievale è questo che ancora ai giorni nostri ogni tanto ci piace fare. Comunque è stato un giro pazzesco, ma è un giro pazzesco di astuzia contadina che poi ha dato il via a questo modo di dire eterno. Che dire, genio, genio totale.

stili sembrerebbero diametralmente opposti tra il pop e il rap, invece no, si fondono alla perfezione. Tiziano Ferro e Fabri Fibra con Stavo pensando a te qui su Rai Radio Tutta Italiana. E invece io so che voi state pensando già al weekend, sono le 15:35 di questo venerdì e si scaldano i motori per poter insomma fare tutto quello che non riusciamo a fare durante la settimana, diciamoci la verità. Chi si impegna nel sbrigare le faccende, nel prendere quegli appuntamenti che durante la settimana è impossibile fare, c'è chi invece decide di godersi il relax di casa e c'è chi invece decide di invitare degli amici a casa. Quindi, continuando a parlare di weekend, dopo l'aperitivo della nostra prima ora passiamo invece al piatto forte, che potrebbe essere un'idea, uno spunto non per stasera ma per una domenica a pranzo, anche perché ottobre, al di là del clima e al di là delle temperature, in teoria dovrebbe essere il mese perfetto per riscaldare un po' la tavola, no? Con i profumi proprio d'autunno, i profumi del bosco, i profumi dell'orto. Quindi se volete avere degli ospiti a pranzo, dimenticate i soliti menù, quelli lunghi, e provate invece una buonissima, clamorosa, speciale, che a solo immaginarla io già ho famina, lasagna bianca alla zucca e salsiccia. Quindi niente salsa di pomodoro questa volta, solo zucca e salsiccia. Prepariamole insieme. Sarà una crema vellutata, ovviamente fatta di zucca, con un pizzico di noce moscata e parmigiano, quindi molto semplice. E poi che il parmigiano potrebbe essere magari un sostituto della besciamella, oppure possiamo aggiungere anche un po' di besciamella, tanto più cremosa è meglio è. In una padella a parte però invece facciamo rosolare la salsiccia sgranata, sfumandolo con un goccio di vino bianco. Ora componiamo gli strati: sfoglia di pasta, crema di zucca dolce, salsiccia saporita e una pioggia generosissima di provola affumicata, mi raccomando, che dà quel tocco filante irresistibile. E poi ancora componiamo gli strati: sfoglia di pasta, crema di zucca dolce, salsiccia e la provola affumicata. Una spolverata di parmigiano in superficie serve anche per far formare quella crosticina dorata. Il vantaggio qual è? A parte di preparare un piatto buonissimo, potete assemblarla interamente il sabato, per esempio il sabato sera, lasciando la cucina così immacolata e pulita per la domenica e accogliendo i vostri ospiti col profumo pazzesco che invaderà la casa naturalmente, e quindi già si saprà un po' di calore, di autunno, di convivialità, di chiacchiere e di relax. Quindi anche questa è un'idea per farvi godere, voi padroni di casa, farvi godere il relax insieme ai vostri amici, cucinando prima e poi stando a tavola con tutti i vostri più cari amici o comunque i vostri familiari. Questo potrebbe essere un altro spunto, però desidero conferma, magari lunedì al 334 604 5640, ditemi cosa avete preparato.

Ed è solo nostra questa musica, questo ritmo, Gaia con Bossa Nostra qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, sono le 15:49, stiamo per chiudere, ma stiamo per chiudere in bellezza la nostra puntata. Allacciate le cinture perché stiamo per partire con la nostra macchina del tempo, con la nostra navicella spaziale. Oggi vi porto indietro fino ad un anno davvero straordinario della nostra storia e anche della nostra cultura. Il 1983, un anno pazzesco in cui la nostra musica esplorava anche delle sonorità nuove, anche futuristiche, e c'è una canzone che rappresenta proprio questa spaccatura tra gli anni 70 e gli anni 90 che si va perfettamente ad inserire tra i primi degli anni 80. La canzone che andremo ad ascoltare tra pochissimo e di cui vi parlerò è un capolavoro assoluto ma anche sofisticato proprio di quell'epoca. Parlo di Vacanze Romane dei Matia Bazar. È stata presentata al Festival di Sanremo di quell'anno e neanche ve lo dico, ha lasciato il pubblico e soprattutto anche la giuria a bocca aperta. Il brano era davvero una fotografia lucida, poetica, anzi un po' nostalgica di una Roma legata alla dolce vita, però hanno rivestito questa musica con un arrangiamento elettronico, un elettronico d'avanguardia di synth pop, soprattutto che in quel periodo non si era ancora sentito prima. Ma il vero segreto del suo successo eterno fu la performance vocale, una performance celestiale, anzi assolutamente inarrivabile, di Antonella Ruggero. È una traccia gigantesca che ha segnato davvero un'epoca e che ancora oggi fa venire i brividi al primo ascolto. Quindi alzate il volume della vostra radio, vi lascio alle note magiche del 1983 con i Matia Bazar, Vacanze Romane.

Ed è così che concludiamo la nostra diretta, la diretta di oggi, venerdì 2 ottobre. Il nostro viaggio insieme è giunto al termine, mi dispiace quasi dirlo. Grazie di cuore per aver riempito queste due ore con il vostro affetto e con la vostra presenza, anche se virtuale, va bene così. Adesso godetevi il fine settimana, rilassatevi, andate a scoprire qualche borgo meraviglioso, in Italia ce ne sono tantissimi, e provate a stare all'aria aperta, quindi a fare una passeggiata fuori porta. Tra le due torna lunedì alle 14 in punto, sempre qui, sempre su Rai Radio Tutto Italiano. Un bacio grande e buon weekend a tutti da Giulia Teri.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare. Thank you.

0: minuire questo tipo di appuntamento è una vetrina che in ogni puntata vuol far conoscere un talento della musica italiana, un talento nostrano, e lo facciamo con una chiacchierata tranquilla, non è nemmeno un'intervista ma una bella chiacchierata tra amici, amici che diventano tali quando siamo in diretta. E, dove inizia il talento è il nostro claim. In questo caso il talento di oggi ha già iniziato, non inizia proprio in questi giorni, ma sta facendo un percorso davvero molto interessante. Do il benvenuto a Yanez.
1: Ciao, grazie.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Caldo, freddo, si sta bene, climati, l'iglu.
1: L'iglu è fantastico.
0: È bello, eh?
1: Sì, sì.
0: Avevi mai fatto un'intervista dentro un iglu? Guarda che...
1: No, mai.
0: Mai, la prima volta?
1: Sì.
0: La prima volta in assoluto. Va bene, tu sei nostrano a tutti gli effetti, perché poi
1: sì,
0: sei abruzzese.
1: Io sono abruzzese e sono di Vasto.
0: Di Vasto, posto bellissimo tra l'altro.
1: Grazie.
0: Beh, grazie, grazie alla nostra bella Italia. All'anagrafe Andrea Iannone.
1: Sì.
0: Questa cosa naturalmente da quando sei piccolo, cioè da quando sei piccolo, da un po' di anni diciamo, quando l'altro Andrea Iannone, di Vasto anche
1: sì,
0: lui,
1: è, di Vasto anche lui.
0: È diventato campione delle due ruote di MotoGP, adesso è passato ad altre categorie, sì, eccetera eccetera. Quindi ti è capitato almeno una volta, pronto, sono Andrea Iannone, quell'altro ti ha detto sì, io sono Valentino Rossi?
1: No, mi è capitato però con un call center, ma sei quello quello?
0: Quello quale?
1: Quello quale? Beh, quello quale.
0: Quello sì, quale? Altri aneddoti legati a questa
1: altri
0: storia?
1: Altri aneddoti, il postino che si faceva le foto vicino al citofono con...
0: Non ci credo.
1: No, ma sì, ti giuro.
0: C'è qua scritto Andrea Iannone.
1: Ho anche la mia moto parcheggiata sotto, quindi...
0: Ah, quindi è perfetta.
1: Con cioè... consapevolezza.
0: Con consapevolezza?
1: Con consapevolezza che era la... che ero quello sbagliato.
0: Però da dare agli amici dicendogli io so dove abita Andrea Iannone,
1: sì,
0: perché gli porto la posta. Gli porto assolutamente la posta. Non vi siete mai incontrati, conosciuti voi due?
1: No, conosciuti no, io so chi è lui, lui non sa chi sono io. Però.
0: Pensa a quella volta che hanno fermato lui, gli hanno detto comunque complimenti, ascolto sempre la tua musica. Guarda che può succedere.
1: Ah,
0: va
1: beh,
0: bene, allora mi hai portato un paio di pezzi,
1: sì,
0: uno è Piscina e l'altra è Ursula Camp, che mi incuriosisce molto, avremo modo di ascoltare in questa prima ora di Primo Palco. Nel frattempo alterniamo anche la nostra playlist esclusivamente musica italiana, partiamo con Mango e Marco Mengoni, questa è Canto d'Amore.

0: E questo era Irama con Cabana, o come dice lui Cavana, che io all'inizio pensavo fosse Cavana, invece insomma è una questione di pronuncia. Durante la canzone, tra l'altro, con Andrea, con Yanez, stavamo chiacchierando di musica, di ascolti, di ciò che ascoltiamo, di ciò che ascoltavamo. Siamo arrivati anche a toccare gli After Hours, che
1: beh, sì.
0: Grande rispetto insomma per gli After Hours. Quando li hai scoperti tu, ad esempio, gli After Hours?
1: Negli anni 90, quindi
0: subito.
1: Erano subito, sì,
0: subito. Hai detto Germi, questi sono, hanno una visione.
1: Sì, hanno una visione, cioè, ce l'hanno anche data in parte, perché quello, credo che ci sia un periodo nel background di ogni artista nel quale si affondano delle radici che poi te le porti dietro per tutta la vita, tutto il resto è evoluzione, no? Evoluzione che è data dagli ascolti, ma tu quelle radici ce le hai in ogni cosa che fai, ecco. Ci sono dei periodi fondamentali e gli After Hours sono stati per me, insieme a Marlene Kunz, Verdena e tutto quell'ambiente
0: bello.
1: Italiano fantastico.
0: Che ricordi, posso dire?
1: Sì.
0: Che ricordi meravigliosi. E poi c'è tutta la parte dei grandi cantautori. Stavamo dicendo che la musica italiana, cioè noi italiani siamo fortunati perché abbiamo un tesoretto che è la musica italiana, che è invidiabile in tutto il mondo. Cioè ci sono nazioni che non hanno una storia come la nostra da un punto di vista musicale e artistico.
1: No, è vero, noi prendiamo tutti i campi della musica, da Bindi.
0: Certo.
1: Quindi no, da Bindi passando per Piero Ciampi, per cantautori Tenco, cantautori più intimi, più jazz, e questa è ricchezza perché la varietà è ricchezza.
0: E poi la grande attenzione ai testi.
1: Sì.
0: Alla parte scritta, il testo, che è un qualcosa ad esempio che all'estero, adesso forse inizia ad esserci, ma sì, ci sono stati anni dove all'estero le produzioni erano molto più attenti ai suoni.
1: Sì, è vero.
0: Mi raccontava qualcuno che ad esempio nel Regno Unito le grosse produzioni venivano fatte in modo completamente diverso rispetto a noi italiani, ovvero la voce veniva messa un po' in secondo piano e sopra i suoni, a differenza nostra che abbiamo sempre messo il cantante sopra la musica.
1: Sì, i poeti, diciamo, no, noi siamo dei poeti, no? Quindi quando andiamo a scrivere una canzone c'è una poesia dentro, non c'è soltanto una metrica per stare a tempo. Poi invece all'estero comunque ci sono dei Lou Reed che avevano grandi testi. Lou Reed,
0: beh, ragazzi, Lou Reed
1: ci sono
0: in ginocchio
1: però...
0: proprio. Senti, qual è il tuo mondo musicale? Vorrei partire da... Ah no, facciamo una cosa, anzi, guarda, facciamo uno step alla volta, perché ok le chiacchiere, ma bisogna anche ascoltarle le canzoni. Ascoltiamo Piscina, lui è Yanez, ospite di Primo Palco, e dopo chiacchieriamo un po' partendo proprio dalle origini. Musica.

0: sono rapito da queste sonorità, ti stavo dicendo. La melodia molto forte, bellissima, inciso molto forte. Questo giro di basso che è pazzesco, basso suonato.
1: Era contentissimo Lollo.
0: Lollo che salutiamo, e il sax, che è il mio strumento preferito, il sax suonato così. Tu hai detto Spandau Ballet, sì, ma cioè la grande musica dove c'è il sax, c'è la grande musica sempre.
1: Sì, vero.
0: Come si chiama il sassofonista? Vabbè,
1: aspetta, mi stai...
0: Salutiamo sassofonista.
1: Sì, lo salutiamo.
0: Vabbè, tu hai la band, poi?
1: Sì, io ho la band.
0: Quindi qua parliamo di musica suonata, per capirne un po' di più vedi quello che ci siamo detti prima.
1: Sì. Sì, ho la band che ci segue quando in live comunque andiamo, usciamo in quattro, c'è un produttore artistico che si chiama Fabio Tomini, che saluto.
0: Ok.
1: E quindi andiamo con le nostre sequenze e poi in full band.
0: Quindi si parte con il furgone e si va a suonare.
1: Si parte con il furgone e si va a suonare,
0: certo,
1: sì.
0: Certo. Senti, allora, partiamo dalle origini, perché tu mi parti da membro di un gruppo black metal.
1: Sì, cantante.
0: Cantante. Quindi sei partito da quella storia lì. Prima di andare in onda ho fatto un esempio, no, di Elisa, che aveva iniziato a 14 anni suonando il basso in un gruppo punk. Cosa significa questa cosa? Significa che un po' di tempo fa, quando uno decideva di suonare, di entrare in un gruppo eccetera, la maggior parte dei gruppi facevano parte di quell'area musicale lì.
1: Sì, sì, c'era una divisione fra punk e metal, che erano contemporanei, a volte anche, cioè, si creavano delle rivalità in paese tra le band, tra i gruppi metal e i gruppi punk.
0: Però a Vasto io immagino, cioè, il vostro fosse il gruppo più famoso.
1: Eravamo un paio di gruppi che ci muovevamo bene nell'ambiente comunque underground, che poteva avere il black metal, il death metal, ma comunque facevamo anche palchi, facevamo le piazze,
0: certo.
1: Cioè era, perché all'epoca era trovarti un gruppo black metal che ti suonava in piazza, era normale.
0: Era normale anche all'ascolto.
1: Sì, anche all'ascolto, sì.
0: Ricordo anni in cui l'ascolto del metal, black metal, punk, eccetera, era non solo ad appannaggio dei giovani di quel tempo lì, ma anche degli adulti, dei genitori, perché in qualche modo avevano delle reminiscenze.
1: Beh sì, degli Iron Maiden, i Venom, i gruppi storici che comunque poi ti hanno fatto...
0: Certo, è rimasto qualcosa dentro di te di black metal?
1: Sì, ce l'ho, anche un po' fuori.
0: Fuori è fantastico, insomma.
1: Anche un po' fuori.
0: Anche,
1: sì,
0: anche i capelli.
1: Anche i capelli. Sì, ti rimane, è il tuo punto di partenza. Poi, dopodiché, io musicalmente mi piace dire, sono onnivoro, quindi ascolto un po' quello che mi va, quello che mi piace, e in base anche magari a periodi, momenti, no? In periodi sono fissato più con l'elettronica, un periodo sono più orientato verso il jazz, il pop, quello che in quel momento mi va di ascoltare.
0: Allora, altro ricordo che io, avendo avuto anche molti amici che suonavano in band metal eccetera, tutti onnivori, cioè tutta gente che ascoltava molta musica, quindi il fatto che chi facesse metal conoscesse i Bindi, Tenco e quant'altro è normalissimo.
1: Assolutamente.
0: Anzi, nell'area metal c'era forse più gente che ascoltava musica cantautorale e quant'altro rispetto ad altre aree musicali. Tant'è che poi molte band metal fecero anche delle cover di canzoni prese dalla musica d'autore, musica leggera italiana.
1: Sì, sì, sì, anche band italiane metal che hanno rifatto tipo Mattia Bazzar, queste cose.
0: Certo.
1: Sì, era in più il metal ha anche dei risvolti nella musica classica, quindi
0: certo.
1: C'ha tutte, no, le scale, le
0: certo.
1: Strutture, quindi ascoltavano anche molta musica classica i musicisti di...
0: Ma tu avevi quella voce lì che mi andava ad alti...
1: Sì.
0: Che io quando ascoltavo...
1: Screaming,
0: dicevo... Ma come fanno? Cioè, no, non è umano, sono delle cose... Cioè, lì ci vuole veramente la voce.
1: Ci vuole, no, è tecnica e fiato più che altro.
0: Tecnica e fiato.
1: No, se ci vai di voce dopo un mese non parli più. No.
0: Diventi afono.
1: Sì, beh.
0: Diventi afono. Va bene, ci ascoltiamo Lorenzo Giovanotti. Hai sentito mai qualcosa di Lorenzo?
1: No, mai.
0: Ok, questo è L'ombelico del mondo.

0: Gianna Nannini. C'è il finale.
1: Ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: Meraviglioso errore, stavamo dicendo, stavamo parlando con Yanez di della Nannini, delle canzoni in genere, perché poi le belle canzoni restano sempre, secondo me non hanno, cioè quando si dice no una volta ascoltavamo, no, le ascolti anche oggi, abbiamo detto gli After Hours ma anche tante altre cose. Si diceva ad esempio la scrittura, no, di questi artisti, ma parlando invece della tua modalità di scrittura, cioè io non voglio sapere quando decidi di scrivere una canzone, però come nasce una tua canzone? Cioè ci sono degli spunti, delle idee, c'hai tanti tuoi colleghi ad esempio hanno proprio tipo un'agendina o il post-it, quando gli viene l'idea la buttano lì, poi magari la vanno a riprendere dopo 6-7 mesi perché gli torna in mente.
2: Io sono pieno di note audio che mi autoinvio, quindi...
0: Ma sei tecnologico?
2: Sì, uso, okay. Sono pieno di note audio che mi invio, però generalmente nasce o da un testo o da una musica, no? Mm-hmm. Sì, ad esempio Ghiaccio, che è un pezzo al quale tengo particolarmente, nasce prima il testo, dopodiché è stato musicato. Scrivo solitamente quello che racconto, quello che vedo, racconto un po' la
0: quotidianità,
2: società, la politica, la quotidianità
0: sociale.
2: Sì, sono tutti i brani sul sociale, c'è Blu che è un pezzo contro la violenza di genere.
0: L'ho letto da qualche parte questa cosa e ti faccio i complimenti.
2: Grazie.
0: Perché la musica da questo punto di vista ha la responsabilità, il dovere soprattutto di parlarne, di mandare dei messaggi, visto che la musica comunque arriva a tutti.
2: Beh, la musica è la forma d'arte più immediata che abbiamo, no? Perché
0: come no?
2: C'è la musica e c'è il racconto all'interno. E in più è come un'istantanea, un po' come una Polaroid, l'arte in generale del suo presente, no? È una qualcosa che rimane nel tempo, quindi riascoltare una canzone sul sociale di oggi ti dà il racconto di ciò che è stato. E mi piace questa cosa, mi piace pensare che un brano domani potrebbe non essere attuale, e invece tristemente molti brani
0: da questo
2: che
0: punto
2: non
0: di
2: dovrebbero
0: vista,
2: esserlo, bravo, sono ancora.
0: Da questo punto di vista sì, soprattutto quando si parla di determinati temi anche legati alle guerre, legati alla violenza eccetera. Sono in linea con te perché io ho sempre definito un album, il lavoro di un artista, un po' come una mostra d'arte, una galleria fotografica, dove ogni brano diventa un momento importante di quella galleria.
2: Sì, è vero, perché in ogni brano comunque racconti anche un po' di te.
0: Certo.
2: Racconti te stesso, racconti quel momento, le tue emozioni, quali sono, e cerchi di trasmetterle agli altri. Anche se parlo di sociale, molte volte anche di politica, però non mi piace mai entrare nel dettaglio. E non è una questione di esposizione, perché sono che si espone quando si deve esporre, ma è perché credo che dare un punto di vista più aperto dia a tutti la propria interpretazione su uno stesso argomento, e alcune volte ti dà modo di pensare di più se ti dico che una cosa è rossa, nera, bianca, se invece non ti dico che colore è e ti ci faccio arrivare, ognuno vedrà un colore diverso, ecco. Questa è una cosa che mi piace molto della musica e della scrittura soprattutto.
0: Secondo te cosa manca alle nuove generazioni oggi che si avvicinano alla musica, che iniziano a fare musica? Forse c'è quell'idea, forse per colpa anche del tipo di comunicazione espressa dai social, che la musica, cioè fare musica significa diventare famosi, farsi vedere, eccetera. Cioè non si fa forse come prima più tanta musica per la voglia e la gioia e l'amore di fare musica?
2: Sì, c'è un po' una musica da prêt-à-porter, no? Non si tende a
0: la musica
2: fare...
0: da prêt-à-porter è bellissima, questa me la segno.
2: Sì, fare musica che deve durare un tot di tempo, ecco, questa è una cosa, non è arte, ecco, è un'altra cosa, è intrattenimento, ecco, si mischia la musica e l'intrattenimento, perché c'è tanto intrattenimento, quindi molte volte mancano semplicemente dei contenuti all'interno, si usa lo stesso che per le auto può essere il family look, no?
0: Chiaro.
2: Brani che si assomigliano perché così all'orecchio arrivano in maniera immediata, sembra già di conoscere il pezzo. Ecco, questa è una formula che a me non piace.
0: La famosa canzone paracula, scusate sì. Il termine, amiche all'ascolto, amici, però insomma quella roba lì, la canzone sì. Furba, che poi magari diventa la hit proprio perché furba.
2: Il problema è che dentro questo loop, perché è un loop, poi ci finiscono anche artisti che in realtà hanno dei contenuti, però fanno parte di quel...
0: Vengono trascinati.
2: Ti posso dire un Saif, per esempio,
0: okay.
2: Lui si scosta per contenuti,
0: certo,
2: però rischi di finire nello stesso calderone di invece gente che ti parla di soldi, sesso e auto, insomma.
0: Beh, ci sono, sì, sono tuoi colleghi di questa generazione, Saif, Bresh. Che è un sì. altro che a parere mio ha da dire, sì, scrive sì, molto sì, bene sì. Ci sono comunque quelli che sono un po' definiti ormai cantautori 3.0, no? Quelli della nuova generazione. Tra poco parliamo anche di social, di comunicazione. Dobbiamo sentire un'altra tua canzone, perché lì lo sai, te l'ho già detto, da quando sei arrivato che ti ho detto io sono curioso di questo Ursula Camp, non te lo chiedo adesso. Nel frattempo mettiamo una delle colonne portanti del rap in Italia, Frankie Energy MC, questa è Quelli che ben pensano.

0: Frank Energy MC qui su Rai Radio Tutta Italiana, questo è Primo Palco, stiamo insieme fino alle 18, c'è Yanez qui con me, Andrea Iannone, poi non tocchi, Yanez è riferimento, è quello lì?
1: Il Corsaro.
0: È lui?
1: Oh, sì.
0: Sì? Vabbè, ci sta.
1: C'è assonanza col cognome, c'è il Corsaro, il mio soprannome da...
0: Da piccolo?
1: Da ragazzino.
0: Raga, è arrivato il Corsaro. Se stavi a Roma, comunque la cosa era questa. Tra poco sì, affrontiamo anche quello che è il tema dei social, della tecnologia, eccetera, legata poi in qualche modo anche al claim del Pri Italia di questa 78esima edizione, che è Play Human. Ne parliamo tra poco, perché prima volevo ascoltare appunto questa Ursula Camp. Ritorniamo, mi stavi spiegando durante la canzone di Frank Energy, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, cioè, e qui soprattutto bisogna mettere l'attenzione all'ascolto della canzone.
1: Sì, qui sì, sì, perché ha due chiavi di lettura distinte, una fatta di immagini forti, quindi fatta di sangue, fatta di stregoneria.
0: Perché
1: lei era una strega, Ursula Camp, che è stata impiccata, siamo alla fine del 1500, ed è streghe, no, come sappiamo tutti quanti, erano delle donne, a volte anche furbe, intelligenti, come in questo caso, era un'ostetrica lei, ed è stata impiccata perché è stata accusata che i suoi animali, lei poteva, perché era ovviamente anche un'esperta di cure con le erbe, no? E, attraverso i suoi animali poteva lei portare malattie. Aveva un caratteraccio Ursula Camp
0: pesante.
1: Sì,
0: bella pesa era lei.
1: Sì. Calcola che l'ultimo caso di stregoneria, di donna accusata di stregoneria, è incarcerata per 9 mesi, risale agli anni 40,
0: sì,
1: del Novecento.
0: Forse 44, è un qualcosa che io ho letto recentemente,
1: sì,
0: giù di lì, insomma.
1: Sì, anni 40 sicuramente, e negli anni 50 viene fatta la legge, quindi parliamo del 1950, viene tolta la legge, cioè viene fatta una legge, insomma.
0: Ascoltatela con attenzione qui a Primo Palco, Ursula Camp, lui è Yanez.

sono morale e neanche la vorrei. I tuoi bisogni mica sono i miei. Segui le mani dell'incantatore, ti entro nei sogni e scavo nel tuo cuore. Volevi un posto dentro l'aldilà.

0: Beh, insomma, Ursula Camp, la canzone di Yanez, devo dire che anche qui in studio i nostri tecnici, anche il nostro Luca San Paolo, stava battendo il piedino. Bello sto pezzo, veramente complimenti.
1: Grazie.
0: Andrea, veramente un bel pezzo. C'è questo vestito elettronico che è pazzesco.
1: Veramente. Grazie mille.
0: Hai una scrittura, te lo stavo dicendo durante la canzone, scrivi molto molto molto bene, perché è una scrittura diretta, cioè è una scrittura che arriva a tutti poi alla fine.
1: Sì, e credo sia quella una cosa importante.
0: È importante, no? Perché a volte c'è gente che scrive che dici, cavolo, mo che voleva dirgli? Cioè, diventa...
1: L'ho fatto anch'io.
0: L'hai fatto?
1: Questo è un percorso, sì, io prima scrivevo in maniera molto più complicata, poi mi sono reso conto che nella semplicità invece vive molta più roba.
0: Riascoltandoti molta... o te lo diceva?
1: Riascoltandomi e ascoltando.
0: Ok.
1: Chi mi diceva, sì, ma che vuoi dire qui? Devo andare a prendere un'enciclopedia,
0: c'è un problema,
1: e capirci
0: allora
1: qualcosa. E quindi c'è un problema di comunicazione. Quindi con Yanez cambia anche un attimino la scrittura. Ad aiutarmi è stata anche la scrittura di un libro che mi è stato pubblicato.
0: Perché tu sei anche scrittore, cioè a parte...
1: Scrittore, ho scritto un romanzo.
0: Un romanzo?
1: Sì.
0: Dal titolo?
1: Sette foglie di Leandro.
0: Wow.
1: Sette foglie di Leandro, pubblicato nel 2018 da Lupi Editore, che è di Sulmona.
0: Uh-huh.
1: E ha vinto parecchi premi come noir metafisico ed è una storia divisa in più fasi che racconta tutti i proprietari di un'auto, quindi da quando esce dal concessionario, poi passa di mano in mano,
0: certo,
1: svaluta, e c'è tutto questo percorso che è di la vita di questi personaggi,
0: che poi in quel caso la stessa auto vive insieme a loro un momento di vita.
1: Sì, c'è un momento dove l'auto diventa effettivamente viva e protagonista,
0: certo,
1: e racconta sé. C'è un momento.
0: Ma bellissimo.
1: È uscita una bella.
0: E questa è una cosa che vuoi continuare? Cioè anche la
1: sì,
0: scrittura...
1: sto scrivendo un secondo più al rallentatore perché mi sono dedicato un attimo alla musica. Quello è nato in un momento di break. Ecco, dopo il libro nasce Yanez il progetto. Ecco.
0: Senti, leggi tanto?
1: Non quanto dovrei, non quanto vorrei, ogni tanto quando riesco sì, prima leggevo di più.
0: Perché qualcuno dice per scrivere bene bisogna anche leggere bene, no?
1: Non sono d'accordissimo.
0: No, perché poi magari arrivano troppe influenze.
1: Sì, non sono d'accordissimo, non, ovviamente bisogna leggere, però non è che leggere tanto poi ti porta a scrivere meglio.
0: No, beh, certo, se non sei capace, cioè puoi leggere anche montagne di libri, però
1: sì,
0: rimani sempre
1: sì,
0: quella cosa lì, insomma. Affrontiamo un attimo questo discorso. Allora, Play Human, abbiamo detto il claim di questa 78esima edizione del Prix Italia. In sottofondo sentite movimento, in realtà nel palco adiacente qui al nostro studio si stanno preparando per una serata che inizierà più o meno intorno alle 17:30. Importante perché c'è la premiazione finale del Prix Italia e quindi insomma ci saranno Filippo Solibello e Ardemagni che presenteranno questa cosa premiando le produzioni italiane internazionali presenti in questa edizione. Dicevo Play Human, cosa significa? Mettersi in gioco in prima persona combattendo l'alienazione tecnologica. E qua torniamo un po' a quello che si diceva a livello di social, perché stiamo vivendo un momento, non so se sei d'accordo, soprattutto per le nuove generazioni, di pura alienazione.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, perché il social è un mezzo potente, è un mezzo dove ci vuole educazione, cioè non è un mezzo sbagliato, non esistono mezzi sbagliati, esistono però usi sbagliati di un mezzo che potrebbe invece essere qualcosa di positivo. Ecco, il social sì, crea alienazione, crea un distacco alla fine, è qualcosa nato per unire, invece no, sta allontanando le persone perché viviamo su social. Non...
0: Senti, come applichi tu, che rapporto hai con i social e come applichi la tecnologia dal punto di vista di comunicazione in quello che è il tuo mestiere d'artista?
1: Malissimo, ma... già ti parto con l'applico malissimo.
0: Ma guarda, siamo in due, cioè non è che...
1: In maniera molto ludica.
0: Okay. Non,
1: sì,
0: cioè, lo utilizzi molto... per lanciare, immagino.
1: Ma io mi diverto su social. Sì, mi diverto su social. Cioè, proprio per questo dico in maniera molto ludica, però okay, dovrei usarlo meglio per quelle che invece è la mia parte artistica, quella che dovrei,
0: sì,
1: sponsorizzare.
0: Beh, magari per la promozione.
1: Per la promozione, sì, su quello uso malissimo, sì.
0: Sì, c'è da dire anche una cosa, che chi ne fa un abuso dell'uso, no? Nel senso che tanti artisti, giovani talenti oggi, facendo musica, lanciano una canzone ogni settimana, ogni 15 giorni, non capendo, e qui ritorniamo ai nomi che abbiamo fatto prima, che la musica necessita di un periodo di memorizzazione e assorbimento. Cioè, il fatto, io adesso ho sentito Ursula Camp, per dire, ok, mi è rimasto in testa perché è un pezzo molto bello. Io però, per impararmi Ursula Camp da utente, ho bisogno di quei 2 o 3 mesi. Cioè, io fra 3 mesi so che la maggior parte delle persone, ascoltandola, hanno imparato Ursula Camp. Se io ogni settimana, ogni 10 giorni cambio canzone, crea una grande confusione, e il problema è diventato proprio questo. Cioè, non c'è una linea, no, di comunicazione lavorativa, non, ormai è tutto così, via, buttiamo sì, le cose e vediamo come va.
1: Diciamo che si è tolto un po' il respiro all'arte, che è
0: quello,
1: qualcosa di vivo.
0: È quello.
1: E così muore, si soffoca, diventa un'altra cosa.
0: Ma poi ti bruci da solo le tue canzoni.
1: Ti bruci da solo i tuoi pezzi, sì. È il, diciamo, l'ascoltatore, chi ascolta, non ha neanche tempo di metabolizzarle, come dici te, perché già si cambia pezzo e alla fine si torna a fare pezzi tutti abbastanza identici.
0: È un bel casotto. Tra poco dobbiamo parlare di live, perché c'è una band, c'è della gente che si muove con gli strumenti. Un furgone c'è?
1: Un furgone c'è.
0: No, c'è, non c'è. Ognuno con la sua macchina,
1: con la sua, no,
0: e
1: no,
0: ci vediamo.
1: Andiamo.
0: No. Mettiamo un po' di musica. Questa è Radio Tutta Italiana, in diretta dall'Aquila per il Pre Italia, con noi Yanez.

0: queste sono le sequenze. Eh? Sequenze importanti. Sequenze importanti. Allora, Annalisa, che a giugno, prossimo anno, farà il suo primo San Siro.
1: Oh, cavolo.
0: Il suo primo stadio è tanta roba, tanta roba. Sì. Però è anche là giusto per poter parlare con te, Yanez, di live, perché comunque

0: al di là, no, del tuo talento, la tua capacità di scrivere, di comporre, eccetera, eccetera, l'idea che io mi sono fatto che tu sia nato sul palco comunque.
1: Sì, noi sì, parlo al plurale.
0: C'è la gavetta,
1: sono...
0: insomma.
1: Non è un plurale mai status, ma perché ho un gruppo, una band che mi segue, anzi saluto Cristian, Fabio e Lorenzo.
0: Li salutiamo.
1: Sì, noi il palco è quello che poi ci dà effettivamente il nostro riscontro nella...
0: Perché scusami, tu esci da quella situazione black metal e... Sì. E nasce lì la band o entri in un'altra band?
1: No, io dopo la situazione black metal ho avuto varie formazioni che vanno dal jazz all'elettronica, quindi...
0: Anche il jazz?
1: Sì, abbiamo avuto una formazione jazz dove rifacevamo tutte cover di musica italiana in chiave jazz, ma da Battiato a...
0: Ma che spettacolo!
1: Sì.
0: Quindi quello è l'ascolto, no? Quello fondamentale col quale sei cresciuto, ascoltando sempre tanta musica.
1: Sì, sempre tantissima musica di generi disparati. Sì.
0: Certo. E poi adesso c'è appunto questa band.
1: Adesso c'è questa band che mi segue e il 23 suoniamo in zona San Salvo, al Mellow Mood, che è un club coraggioso, perché per fare inediti devi avere coraggio.
0: Perché?
1: Perché specialmente nelle nostre zone l'inedito è complicato da portare in giro.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma guarda che mi stai dicendo una cosa che non sapevo. Cioè, allora, il Mellow Moon è a San Salvo.
1: Mellow Mood.
0: Mood, San Salvo.
1: San Salvo.
0: Provincia di?
1: Chieti.
0: Chieti,
1: è a fianco a Vasto.
0: Perché devi essere coraggioso? Perché c'è un pubblico difficile?
1: Perché c'è un pubblico ristretto. Perché la gente quando esce vuole sentire cose che già sa, no? La cover è confortevole mentre ti prendi, no? Invece lì
0: quindi
1: tu vai per ascoltare
0: Vasco, cosa,
1: Invece tu lì vai per ascoltare una cosa nuova, sai che c'è una cosa nuova, riesci a riempire il locale e questo gli fa onore, insomma, dalle parti nostre è una cosa davvero difficile.
0: Quindi vai agitato, no?
1: No, assolutamente.
0: Tu fai il tuo, giustamente.
1: Sì, lì andiamo in una chiave ancora più elettronica, perché il batterista suonerà soltanto con iPad, senza la batteria acustica. Noi abbiamo diverse formazioni, no? Al palco dove andiamo, essendo comunque un locale al chiuso, esce un bel muro di suono così.
0: Senti, che tipo il target di riferimento, cioè se devi fare un profilo proprio del tuo pubblico?
1: Sì.
0: Di chi ti segue, del tuo ascoltatore tipo?
1: Sì, ma oddio, abbastanza eterogeneo in realtà, con oltretutto anche un minimo di stupore da parte mia, perché tu quando fai qualcosa non sai mai poi bene la risposta che hai, tu ti vendi e la vendi al...
0: Beh, perché poi tu ti ascolti e ti vedi, come dire, da dentro.
1: Da dentro, no?
0: È un po' come chi ascolta adesso in questo momento la radio, io sto parlando, mi sto ascoltando, ma chi mi ascolta non mi sente come mi sto sentendo io.
1: Eh beh, sì.
0: Ci siamo entrati in un ginepraio, però insomma abbiamo capito
1: comunque
0: quello che volevamo dire.
1: Un target ampio, vale 20 ai 40, sì.
0: Eh sì, perché poi alla fine i giovani scoprono determinate sonorità, quelli un po' più adulti
1: e ritrovano.
0: Riascoltano e ritrovano quelle sonorità e gli apri dei cassetti della memoria pazzeschi.
1: Sì, ma calcola che per fare determinati pezzi, tipo ci siamo andati a sentire i Talking Heads, no? Perché volevamo quel timbro tipo sulla casa, no?
0: Guarda, pelle d'oca Talking Heads. Va bene, Andrea, grazie per essere stato qui con me. Ricordiamo nuovamente l'appuntamento live.
1: Sì, il 23 al Mellow Mood di San Salvo.
0: Di San Salvo, se siete da quelle parti ve lo consiglio, perché Yanez è uno che ci sta dentro. Faccio anche dei discorsi da giovane ogni tanto.
1: grazie per avermi ospitato.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

Beh, una delle canzoni, no, più famose di Vasco Rossi, questa era Bollicine. Sono le 17:38, quasi 39 minuti, questo è il primo palco Rai Radio Tutta Italiana. Siamo ancora in diretta qui dall'Aquila in occasione della 78esima edizione del Pri Italia 2026, qui nella città italiana, capitale della cultura per questo anno. Intanto ospitalità meravigliosa. Ma tornando a Vasco Rossi, proprio oggi è uscito Marea, la canzone Marea, con tanto di videoclip. Poi c'è un appuntamento che lo riguarda, quello del 7 di ottobre all'Università di Salerno, perché gli è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Quindi complimenti al comandante. Questo è il primo palco. Durante le canzoni vi siete persi, perché comunque c'era la musica, ma vi siete persi altra musica che arrivava qui dal nostro palco, perché sono arrivati gli sbandieratori dell'Aquila, quindi un momento molto bello, c'è un pubblico enorme. Detto questo, primo palco @rai.it se volete essere protagonisti qui in questa trasmissione. Abitualmente andiamo in onda dagli studi di Via Asiago 10 in Roma dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18. Ogni giorno c'è un talento della musica. Primo palco @rai.it, quella è la mail. Inviatemi due canzoni originali, due canzoni vostre, non due cover, una breve bio, qualche indicazione dei vostri social, i vostri dati. Poi noi, un po' alla volta, insieme anche alla nostra Emanuela Belfiore della redazione, cercheremo come produzione di ascoltare tutti e di capire, insomma, chi e come posizionarvi all'interno del nostro palinsesto come ospiti in trasmissione. Ancora musica, un paio di canzoni, questa è Rai Radio Tutta Italiana.

Nessun dolore, Lucio Battisti. Siamo tornati ad un classico della musica leggera italiana, testo di Mogol, musica dell'immenso Lucio Battisti. Era 1978, questo è Primo Palco, in diretta dall'Aquila. Sentite anche degli applausi, perché nel frattempo, parallelamente, come dicevamo prima, sul palco qui adiacente sta andando in onda la serata di premiazioni, serata finale di premiazioni di questa 78esima edizione del Pri Italia 2026. Io volevo ringraziare Yanez, che è stato nostro ospite in questa puntata di Primo Palco. Si è raccontato, abbiamo capito qualcosa di più della sua musica, abbiamo scoperto insomma questo talento che già da un po' di tempo si dedica alla musica, con tanti cambiamenti. Come tutte le cose, c'è un inizio, ci sono dei cambiamenti, si mira al tiro, si cresce e si prendono altre strade, altre scelte. Quello che insomma Yanez ha fatto e sta facendo, e ci ha presentato due sue canzoni dell'ampio, posso dire, repertorio. Nel frattempo, visto che noi siamo anche in formazione, volevo darvi qualche indicazione per quanto riguarda i concerti di questo weekend. Partendo da questa sera, se siete dalle parti di Pompei, c'è il concerto di Biagio Antonacci al Teatro Grande Scavi di Pompei, quindi anche una location meravigliosa per la musica. Poi Pu sono a Firenze al Mandela Forum, Bruno Rissassa alla Spezia al Teatro Civico, Omar Pedrini va alla Maddalena, quindi provincia di Olbia Tempio sull'isola della Maddalena, Nina Zilli, Cupra Montana, provincia di Ancona, è lì in piazza Cavour, Paolo Fresu a Torino in piazza dei Mestieri. C'è un appuntamento anche che riguarda l'Aquila domani notte, perché c'è la Notte Bianca in piazza Duomo, questa piazza meravigliosa dell'Aquila. Lo ricordavo anche oggi pomeriggio su Radio 2, una delle piazze più grandi d'Italia, e domani sera per la Notte Bianca c'è il concerto gratuito di Clara. Io mi ascolto un po' di musica dal palco, nel frattempo vi faccio ascoltare un paio di canzoni qui su Rai Radio Tutta Italiana, Cosa Resterà degli anni 80 di Raff, e poi Goya di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

Troia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, la canzone che non ti aspetti più che altro, la collaborazione che non ti aspetti. Ci sono tante citazioni, tanti riferimenti all'interno di questo pezzo, il risultato comunque è una canzone che anche noi stiamo suonando alla grande. Prima di chiudere e di salutarvi, intanto voglio fare gli auguri a tutti i nonni, perché oggi è la festa dei nonni, ma è anche la giornata mondiale del sorriso, quindi facciamo gli auguri ai nonni con un bel sorriso. E voglio ringraziare davvero di cuore tutta la squadra tecnica Rai qui del Pri Italia, che mi ha supportato, sopportato, aiutato, dato una mano, splendidi, meravigliosi, a partire da Marina Baglivo all'audio, ma ringrazio anche Gianluca Dascezzi, che ieri si è alternato appunto alla console, alla visual, Laura Lucalzi e Michele Marzì, grazie di cuore anche a voi, e lo specializzato di produzione Luca San Paolo, ieri c'era Damiano, non ricordo il cognome, comunque grazie davvero a tutti. Questa era l'ultima delle due dirette qui dal Pri Italia 2026 dall'Aquila. Noi lunedì torniamo da Via Asiago 10 in Roma, sempre dalle 16.30 alle 18 con Primo Palco. Grazie a tutti da Giulia Borghesan e buon weekend. Ciao.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Rai Radio Tutta Italiana,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io.
1: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
2: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si saggia. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma No Mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La Città degli Angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto Tra Noi, e tra l'altro Detto Tra Noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per Noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry Scusa Lo Sento Pinguini Tattici Nucleari, new entry per Dito nella Piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Moriremo.

In 19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai?

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

14ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via.

0: 16ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Quanto è piccola st-

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario su Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

volte con te è come stare in ascensore con un estraneo. Davanti a uno specchio guardarsi e respirare piano. E non si arriva mai, al nostro piano. E vorrei fare le cose giuste e non sbagliare mai.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: 1, 2, 3. Merda, merda, merda.
2: Io non saprei dire perché la gente ha l'ansia, sta male.
3: Non solo le persone che sono malate, è la nostra cultura che è malata e anche la nostra organizzazione sociale è malata.
4: Cioè è tutta una costruzione che abbiamo inventato, in cui siamo immersi, ed è talmente pervasiva che poi è invisibile. Quindi nel momento in cui ne parli,
5: come c'è stato l'AIDS, che per fortuna ora è sotto controllo, l'ansia è diventata un po' una malattia del secolo ed è una piaga.
4: Poi in questo momento, secondo me, i motivi per avere l'ansia, se non ce li hai, ma che persona sei? Ma come ti permetti?
6: In Italia soffrono lo stress 9 persone su 10. Ogni anno aumentano le prescrizioni di antidepressivi, stimolanti, antipsicotici, stabilizzatori dell'umore. Così entriamo dal medico con una gastrite e usciamo con le benzodiazepine. Oh yeah! Il nostro corpo ci parla con un mal di schiena, la nostra psiche ci parla con l'insonnia, eppure continuiamo ad ascoltare solo la nostra mente conscia.
7: Ma conscia di che?
6: Appunto.
8: Partito. L'ansia c'è ovunque, l'ansia Ilman direbbe è una dea che ci accompagna. Dobbiamo imparare a conoscerla.
9: Le tigri non hanno ansia, è noto. Tu incontri una tigre in una stanza, la tigre non ha paura, tu sì.
10: Cosa ci metto io a cambiare il modo in cui sto col corpo? Un istante. Cominciamo con aprire le spalle, alzare lo sguardo.
5: Thich Nhat Hanh dice, offrite una tazza di tè ai vostri demoni.
8: La vita non è lo sforzo di resistere nella tempesta, ma la gioia di danzare nella pioggia.
6: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudatici. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco, che gira intorno a una domanda. Cosa succederebbe se cambiassimo narrazione e smettessimo di considerare l'ansia un disturbo? Un disturbo, un disturbo, un disturbo, un disturbo.
4: Allora, bisogna passarlo con...
11: Dove si passa?
4: Sì. Il badge. Qua.
11: Qua.
5: Ok. Così? Così?
11: Grazie.
6: Stefano Bartolini è un economista che ha dedicato gli ultimi 20 anni agli studi sulla felicità, misurando ansia, stress e depressione. Insegna all'Università di Siena e il suo ultimo libro si intitola Ecologia della felicità, perché vivere meglio aiuta il pianeta. È venuto a trovarci nello storico palazzo di Rai Radio in via Asiago.
12: Questo qui è un tunnel che passa sotto via Asiago.
13: Che fa sentire tutti un po' calciatori.
14: C'è gente che si mette i tacchetti.
12: Esatto.
6: Luca e io scherziamo con lui come se ci conoscessimo da anni, anche se non ci siamo mai visti prima. La felicità, secondo Bartolini, dipende dalla qualità delle relazioni fra le persone. Dice che in un mondo di persone felici, persino le suocere sono simpatiche.
4: Ha detto che...
15: Ma questa da dove la tiriamo
4: fuori? Ma l'intervista conferma?
15: Confermo. I capi ufficio non tartassano i dipendenti. Certo, è un mondo migliore quello della gente felice.
6: I nostri antenati non avevano molte chance di sopravvivenza. La miscela vincente sulle altre specie fu quella tra il nostro vantaggio cognitivo e la nostra formidabile intelligenza sociale, che oggi a quanto pare stiamo trascurando.
15: Dobbiamo immaginarsi la situazione degli uomini primitivi, diciamo. Cioè, quelli per mangiare dovevano ammazzare delle bestie gigantesche. A quei tempi c'erano dei grandi erbivori che pesavano 10 tonnellate e ammazzarli era un problema grossissimo. E lo dovevi fare in gruppo, che ovviamente non è che lo può ammazzare da solo un bestione di decine di tonnellate.
4: Quello forte
7: che magari aveva coraggio ammazzare, sono anche quello che invece era in grado di pensare.
15: La strategia, la trappola, il diversivo, cioè una cosa sofisticatissima la caccia. Il più grande predatore mai comparso sul pianeta è l'essere umano. E, nel senso, questo è assolutamente sicuro. Dove arrivavano gli uomini primitivi che migravano, scomparivano i grandi erbivori. Ma se ci pensate, è una cosa incredibile questa, perché noi mica abbiamo la struttura fisica di un predatore. Eppure siamo il più grande predatore della Terra.
12: Quindi noi siamo...
15: Perché cooperiamo?
7: Neanche l'istinto ci abbiamo.
15: Ma nemmeno l'istinto, ma nemmeno la dentatura da predatore ci abbiamo.
12: Quindi noi stiamo buttando via la nostra più grande arma.
15: Sì.
12: Come se le tigri si togliessero i denti.
15: Sì. Questa è buona, gliela riciclo, il suo permesso. Noi stiamo togliendo di mezzo la cooperazione dalla formazione scolastica, che è semplicemente il motivo per cui siamo qui, come esseri umani, per cui siamo sopravvissuti e ci siamo evoluti e abbiamo finito anche per dominare il pianeta.
6: La collaborazione insieme al linguaggio sembrerebbe la caratteristica che ha portato l'essere umano a prevalere su tutte le altre specie, accanto alla capacità di prevedere un pericolo anche senza aver visto il predatore. Il filosofo danese Kierkegaard, che definiva l'ansia la vertigine della libertà, troverebbe allarmante il modo in cui oggi la trattiamo, come qualcosa da cui essere liberati anziché come la prova della libertà stessa.
15: Noi siamo straordinari come specie, non per la capacità di competere, che quello ce l'hanno tutte le specie, ma per la capacità di cooperare, e quello lo facciamo su una scala che è inaccessibile a qualunque altra specie animale. E qual è lo spazio che la scuola dà per la cooperazione? Zero. Non ci sono lavori di gruppo, non c'è... l'interazione è scoraggiata in tutte le maniere. Alla fine i ragazzi cooperano soltanto per copiare i compiti. Il che è paradossale, perché l'unica forma di cooperazione che i ragazzi imparano è allo scopo di fregare l'istituzione. È un delirio sta cosa.
6: L'essere umano, prima di andare a caccia, scappa. Per sapere da chi, Luca e io siamo andati una mattina nello studio di uno psicoterapeuta che si è occupato a lungo di disturbi d'ansia, dissociativi e dell'affettività.
9: L'ansia innanzitutto è un'emozione naturale. Tutti noi siamo ansiosi e diciamo che l'uomo è un animale particolarmente ansioso perché in natura è una preda e non è un predatore. Le tigri non hanno ansia, è noto. Tu incontri una tigre in una stanza, la tigre non ha paura, tu sì. L'essere umano ha paura perché è in grado di prevenire, di osservare una quantità di pericoli nell'ambiente in cui vive. Quindi l'ansia è un'emozione che è nata accanto alla paura milioni di anni fa e oggi la viviamo in contesti diversi, non pericolosi come quelli delle giungle, però in qualche misura assimilabili a quelle delle giungle. L'ansia è soltanto una trasformazione della paura, cioè il vedere il pericolo non nel presente ma nel futuro immediato.
6: Nicola Ghezzani è il fondatore della Società Italiana di Psicologia Dialettica e ha scritto numerosi libri, fra cui La logica dell'ansia. Luca, lo sai che io provo ansia ogni volta che devo uscire di casa? Cioè, se devo partire poi non se ne parli. Ma anche se sono in anticipo, mi agito, mi sbatacchio, corro come una matta.
12: Ma come le Olimpiadi, dici?
16: Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva...
17: Sono Nicoletta Romanazzi, sono una mental coach, sono specializzata in sport coaching e top performance. Mi chiama e mi dice, io non corro. Dico, scusa, io qui a Roma, al telefono, dico, come non corri? Dice, no, non corro perché non ne ho più. Ho dato tutto in semifinale, ho i crampi alle gambe, sono veramente finito, ho già parlato con l'allenatore. Sua attenzione era tutta fuori, a quello che avrebbero pensato, al giudizio esterno, agli altri atleti che avrebbero corso contro di lui, che avevano tutti dei personali migliori del suo. Quello che ho fatto io è stato portare tutta l'attenzione all'interno. E questo ha fatto la differenza. Quando ho finito di farlo respirare mi ha detto, ci sono, amico, ci sono.
16: Marcel Jacobs parte, Marcel Jacobs va!
6: sensazione provata da Marcel Jacobs alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si chiama ansia da prestazione e pare abbia superato tutte le angosce, aggiudicandosi il podio più alto fra i disturbi del XXI secolo.
18: Ma le Olimpiadi del 2020 hanno fatto nel 2021 comunque.
6: Appunto, grazie.
9: La preda ha sempre paura. La paura è uno strumento difensivo delle specie viventi. Alla paura possiamo rispondere, in genere appunto le prede rispondono in tre modi diversi. Uno è l'attacco. Dici, ma come mai una preda attacca? Beh, diciamo che sono degli animali piuttosto forti, come l'elefante, che in natura è una preda, ma sono dotati di attrezzi per rispondere all'attacco. La seconda, molto più diffusa, è la fuga. Ed è un comportamento tanto diffuso che in fondo l'ansioso è l'animale che scappa. Per definizione l'ansioso scappa, fugge dal pericolo. Cioè l'intenzione che ha l'ansioso è quello di applicare questo sistema difensivo, che è la fuga. Immagina un pericolo, un contesto per esempio aggressivo, e immagina la fuga, desidera fuggirne. Se è consapevole di questo, troverà dei modi per aggiustarsi nel rapporto con questo ambiente. Se non è consapevole di questo desiderio di fuga e si forza a affrontare quel, virgolette, aggressore, aumenta l'ansia e va nel panico.
6: Reazione di attacco o fuga. Gli animali, compreso l'uomo, rispondono alle minacce con una scarica generale del sistema nervoso simpatico. Per fuggire in fretta, hai bisogno che si attivi altrettanto in fretta il tuo corpo. Ma esiste un altro modo di reagire alla paura. Fingiti morto.
9: Poi c'è un terzo modo di difendersi dalla paura, che è la inibizione funzionale, cioè fare il morto, che nella realtà quotidiana si esprime per esempio nel ritiro sociale, che non è esattamente una fuga. La fobia sociale è una fuga, cioè io ho paura degli altri e mi ritiro in casa perché ho paura degli altri. Il ritiro è quando si va in quella specie di blanda depressione per cui non si ha nessuna voglia di uscire di casa. Inibizione funzionale, cioè faccio il morto. Un'altra forma è l'essere apatici, essere indifferenti, essere privi di desideri. Una difesa estrema in questa linea è la depressione. E noi, fra le persone che hanno creato la civiltà umana, cioè fra i geni che hanno creato la civiltà umana, abbiamo una percentuale elevatissima di persone depresse.
19: Capisci niente, vabbè.
20: Ma come capisco niente? Ci sono i consigli.
19: Vabbè. Ma gruppi, niente, vabbè. Lo sai che c'è, la verità? È che c'ho il male di vivere io, ecco che c'ho.
20: Ma c'hai l'ansia?
19: Sì, c'avevo l'ansia, ma a me è passata, capito? E stavo benissimo quando c'avevo l'ansia, perché con l'ansia stavo su, capito? Cioè, mi guardavo, stavo sempre, oddio, in agitazione. Ma a me è passata l'ansia e mi è venuto il male di vivere. Te come va?
20: Io avevo l'ansia, mi è passata e poi mi è venuta l'ansia che mi tornava l'ansia.
19: No, sì.
20: Allora ho chiamato lo psicanalista e mi ha mandato a fanculo.
19: Ci credo.
6: Le nostre emozioni non ci dicono solo cosa proviamo, ma anche a cosa diamo valore. Sono fenomeni cognitivi creati dal nostro corpo, ma anche dalle nostre idee, dal nostro linguaggio. Esistono in alcune lingue e in altre no. C'è una parola in giapponese che indica un'emozione che non potrebbe mai esistere per noi occidentali. Amae, ovvero la gioia che si prova quando si delegano le proprie responsabilità a qualcun altro. Per i finlandesi, kau kokaipu è l'inspiegabile nostalgia per un posto dove non siamo mai stati.
21: Aspetta, aspetta, ho un amico in Finlandia. Anton? Anton? Ci sei?
22: Kau kokaipu è un stato d'ansia, ma può essere anche uno stato di nostalgia per un luogo lontano, sconosciuto. E spesso ai finlandesi il kau kokaipu prende dopo 4 mesi d'inverno, dopo 4 mesi di buio, e c'è una sensazione, una voglia di scappare via, di trovare dei luoghi lontani dove magari c'è il sole, la luce.
21: Grazie Anton.
6: Mitico Anton. Ho consultato l'Atlante delle emozioni umane della docente inglese Tiffany Watt Smith, sottotitolo 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai, e ho cercato la parola ansia. Con grande stupore non ho trovato niente, solo una freccetta e una scritta. Tenete a bada i nervi e andate alla voce angoscia.
0: Ansia e angoscia sono due parole delle quali si può parlare quasi in contemporanea, perché hanno molti elementi che le legano. Allora, intanto la provenienza, tutte e due le parole vengono dal latino. Allora, questo già ci dice molto. Evidentemente quegli stati d'animo che noi chiamiamo ansia e angoscia erano già presenti ai nostri antenati, agli antichi romani che si esprimevano in latino. Poi da allora le parole non sono mai tramontate e sono state usate sempre nella lingua italiana, quindi le abbiamo già nel 200, nel 300, insomma da quando esiste il volgare. L'altra cosa che accomuna queste due parole è che dentro tutte e due, in un certo senso, c'è all'origine, proprio etimologicamente, lo stesso verbo. Qual è questo verbo? È il verbo latino ango, angere. Il verbo ango che cosa significava? Significava stringere, soffocare, strangolare. E allora anche qui, attraverso l'etimologia, noi capiamo già molto dell'ansia e dell'angoscia. Sono due sensazioni, due stati d'animo che in realtà quasi ci portano a non respirare, a soffocare, proprio ci stringono prepotentemente.
6: Se fossimo in biblioteca consulteremmo un dizionario, ma la magia del podcast consente di sfogliare chi contribuisce a scriverli i dizionari, come Valeria Della Valle, che per una vita ha insegnato linguistica italiana alla Sapienza di Roma. Il termine ansia per gli anglosassoni è spesso assimilato a quello di angoscia, perché la distinzione terminologica, a quanto pare, è reperibile solo nelle lingue di origine latina. Questo ci dice Umberto Gallimberti e ce lo conferma anche il mio amico inglese James.
1: Ciao Fede, noi diciamo anxious in inglese. We say anxious in both cases, in tutte e due case, ok?
6: Grazie James. È merito della psicologia italiana che dispone nella sua lingua di entrambe le parole, ansia e angoscia, l'aver accentuato la differenza non solo in termini quantitativi, ma in termini qualitativi.
0: Ultima cosa, tra ansia e angoscia ci sono delle sfumature importanti. L'ansia è uno stato di preoccupazione che in genere può essere temporaneo, momentaneo, no? L'ansia per un esame, per una analisi. Invece l'angoscia indica uno stato di preoccupazione più prolungato, più forte, e quindi ecco che non possiamo usare ansia al posto di angoscia e angoscia al posto di ansia. Queste due parole sono, dicevo, la dimostrazione che i sinonimi totali non esistono.

0: Ok, chi stiamo intervistando? Allora, una psicologa?
1: Allora, stiamo intervistando Selene Calloni Williams, un po' più di una psicologa,
0: okay,
1: un po' oltre.
0: Quindi siamo davanti al Teatro Orione.
1: Sì.
0: Come mai una psicologa in un teatro?
1: Allora, lei nasce come psicologa ed è anche un'esperta del mito di Ovidio, così mi ha agganciato, perché è una che usa gli archetipi e la mitologia per spiegare la psiche umana, e questo è molto interessante. E siamo qui perché miracolosamente è a Roma, cioè generalmente credo che abiti in Svizzera, quindi ne abbiamo approfittato e siamo arrivati a sentire da lei che cos'è l'ansia.
0: Ma fa uno spettacolo, ma perché fa uno spettacolo?
1: Si fa uno spettacolo, però facciamocelo raccontare da lei, perché io ne so veramente pochissimo.
0: Quindi, allora, andiamo.

0: Allora, Selene aspetta, dovrebbe stare qua.
1: Ciao.
2: Salve.
3: Selene ha uno sguardo materno e un'età indefinita. Non è la prima volta che la vedo, ma oggi è splendida. Si aspetta una troupe televisiva.
1: Mettiamoci qui a fare l'intervista. Che cosa ne pensate? Così abbiamo lo sfondo del teatro.
2: Ma è solo sonora, perché è un podcast.
1: Ah, ecco, è solo sonora. Ah, meno male, perché io ero preoccupata che mi hanno già truccato per lo spettacolo,
4: certo.
1: No? Quindi dicevo, oddio, se anche video l'intervista.
3: I piedi sono nudi e indossa abiti di scena. Quelli di Tomoe, una leggendaria samurai. Ci chiede di fare l'intervista sul palco, seduti per terra.
1: Sul palco, ma sediamo per terra sul palco.
2: Ma benissimo.
1: Ma non mi piace un casino stare sul palco.
5: Per terra?
1: Sì, per terra.
3: Mentre provano le luci e i tecnici parlano in lontananza, Luca e io ci sistemiamo a gambe incrociate fra i taiko, gli enormi tamburi da guerra già piazzati sul palco.
6: L'ansia, per come la vedo io, è eccitazione repressa, potenziale represso. Allora, noi abbiamo dei poteri, delle doti, delle capacità che questa nostra civiltà non solo non riconosce, ma vede con un senso di fastidio. E quindi noi per cultura siamo portati a reprimere un certo nostro potenziale, una certa nostra capacità. Questa repressione alla fine ci porta a sentirci inadeguati, come se non fossimo all'altezza di quelli che sono i compiti quotidiani, e quindi le cose da fare ci danno, come si dice, ansia. Ma quest'ansia alla fine che cos'è vista in questo modo? È una chiamata a ritrovare, a riscoprire questi poteri, queste possibilità. Quindi più che combatterla, dovremmo conoscerla.
7: Allora, io sono Selene Calloni Williams, ho studiato per moltissimi anni il buddismo, l'ho praticato in presa diretta in un eremitaggio della foresta quando solo avevo 19 anni. E poi ho studiato psicologia, sono stata allieva del grande psicanalista e filosofo James Hillman, perciò porto avanti il suo approccio che io amo definire immaginale.
3: Americano di nascita ed europeo di formazione, tanto che studia filosofia alla Sorbona, allievo di Jung e direttore dell'omonimo istituto di Zurigo, James Hillman spopola negli Stati Uniti quando negli anni 90 scrive Il codice dell'anima. Hillman contrappone alla psicologia analitica quella dei miti, dei grandi archetipi. Nella psiche non vi è qualcosa di sbagliato da normalizzare, anzi, nella sofferenza della malattia della psiche noi possiamo scoprire l'anima.
6: E gli ho detto, maestro, ma allora in che cosa credi? Io credo negli sciamani.
3: Di lui dicono, sembra un mistico e invece un razionalista scettico che dice delle verità fulminanti.
8: Vede, gli dèi sono anche istinto, agiscono nel nostro corpo, interagiscono col desiderio, con Pan, con la depressione, con ogni tipo di espressione fisica, e tutto questo correre, questo panico, questo terrore ci fa muovere e ci salva la vita. Nella leggenda di amore e psiche, Pan salva la vita psiche quando è sull'orlo del suicidio. Nel momento in cui lei vuole morire annegata, lui la salva. È allora possibile pensare

0: con rispetto a dove eravamo fino a quel momento.
1: Capito, Luca? Cioè, secondo la mitologia, Pan salva la vita a Psiche. Come siamo arrivati al panico?
2: Ma forse il panico è proprio questo. Il vulcano delle contraddizioni che finalmente tornano alla luce.
1: Mazza, Luca, quanto sei profondo oggi.
2: Ma io non sono Luca.
3: Eh sì, siamo passati proprio dal dio Pan al panico. E nella seconda metà del Settecento, per tutto l'Ottocento, l'ansia era definita una maledizione. È soltanto alla fine dell'Ottocento che si incomincia a vedere l'ansia come un disturbo. Una maledizione, proprio come il dio Pan. Il dio Pan era una forza alle origini, era l'anima selvaggia, la forza della natura, e tutta la sua simbologia è stata ribaltata. Il dio Pan è stato demonizzato. Pensa che è l'unico dio che è morto. Sì. Sentirono una voce tuonante che disse al capitano delle navi, Tamu, si chiamava Tamu il capitano, Tamu, quando le navi arriveranno in porto dovrai annunciare a gran voce Pan, il grande, è morto. E da allora si levò un gemito per tutte le coste che non ebbe mai fine. E forse è proprio il gemito dell'ansia, questa forza di Pan che si trasforma in un disturbo, in un disagio. E persino poi, con il secolo dei lumi e la rivoluzione industriale, una malattia.
1: Siamo rapiti dal mito greco raccontato da Selene, sempre seduti per terra con le gambe incrociate, ormai addormentate, sempre in cerchio in mezzo ai tamburi, con il cane Aki che passandoci accanto ci accarezza in una singolare inversione dei ruoli, e per poco andiamo in scena.
4: Quando avete un attimino di tempo, nel giro di una decina di minuti, ho bisogno di fare con voi una prova microfono.
5: Certo, noi ce ne andiamo adesso.
4: No, no, io ho bisogno di voi. Ah no, voi non
5: siete. No, no,
4: sentiamo. Sono postigliatori.
5: No,
4: non volevo interrompervi. Allora, scusate, se fosse una riunione.
5: Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere.
6: Fatto, bravo.
7: Chiudiamo. Ladies and gentlemen.
8: In the name of Jesus, we believe.
1: Sta per aprire il sipario, ma Selene resterà con noi per tutta la durata del podcast. La linguista Valeria Della Valle spiegherà l'etimologia di alcune parole. Al bisogno lanceremo un SOS allo psicanalista Nicola Ghezzani. L'economista Stefano Bartolini starà sempre con noi. Andremo in un tempio buddista dove mediteremo col maestro Zen Dario Doshin Girolami. Cercheremo soluzioni filosofiche con Maura Gancitani. Parleremo della paura del palcoscenico con gli attori Luisa Merloni e Daniele Natali.
5: Merda!
1: Ascolteremo la mental coach Nicoletta Romanazzi, che segue Marcel Jacobs, e chiunque si senta, prima di uscire di casa o la notte fissando il soffitto, come se dovesse battere il record dei 100 metri con lo sguardo giudicante del mondo puntato su di sé.
9: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura, direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound designer Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: 他就一个，
1: Rai Radio tutta italiana.

0: numero.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
2: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo, ma si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1987, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni che abbiamo ascoltato e amato, naturalmente tutte rigorosamente italiane qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora, nel 1987, nel 23 febbraio, esplodeva la supernova 1987, la grande nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604. Altri avvenimenti: 12 giugno il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Una tragedia in Valtellina. Il 18 luglio un'alluvione distruggeva le abitazioni di migliaia di persone. L'8 novembre in Italia referendum sul nucleare. L'80% dei votanti decidono in senso abrogativo. Moriva nel 18 gennaio del 1987 Renato Guttuso, il famoso pittore. Andy Warhol moriva il 22 febbraio di quell'anno, l'artista statunitense. Nel 1987, il 9 gennaio, nasceva Anna Tatangelo, la cantante. L'8 febbraio del 1987, la pattinatrice Carolina Köster. E Miss Italia 2006, cioè Claudia Andreatti, nasceva il 29 di marzo. Sanremo quell'anno, nell'87, lo vincevano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Al secondo posto Figli di Toto Cutugno e terzo posto Albano e Romina, infatti arrivavano terzi con Nostalgia canaglia. E adesso un'ora dedicata ai successi da jukebox, da classifica italiani del 1987.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.